esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi, c'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

l'unica amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro, sei tu. È mezzanotte, anzi lo era,

0: il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

Amare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

la senti una notte mentre piangi nel buio per te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Uboldo, Poste Italiane conferma la chiusura temporanea dell'ufficio. E andiamo a Saronno, il Lions Club Host Solidalia dona un cane guida. E ancora a Saronno, lavori alla rete del gas, disagi su via Volontario. Ci spostiamo poi a Gerenzano, dove parte il bonus nido. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Uboldo. L'ufficio postale di Uboldo in via Ceriani 9 resterà chiuso al pubblico fino al 23 settembre per consentire l'avvio dei lavori legati al progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Lo ha comunicato Poste Italiane, confermando che la riapertura è prevista per il 24 settembre 2026, salvo eventuali imprevisti che eventualmente saranno comunicati successivamente. L'intervento rientra nel programma nazionale che punta a trasformare gli uffici postali in punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione e alla cittadinanza digitale, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni. Accogliendo una richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Uboldo, Poste Italiane ha previsto che fino al 23 settembre gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio di Saronno in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato poi di ATM operativo 24 ore su 24. Tra le sedi poi disponibili figura anche l'ufficio postale di Origgio, in piazzale 25 aprile, sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. E andiamo a Saronno, un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidalia ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida, destinato a una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida del Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco Dauria, al presidente del Lions Club Saronno, Andrea Belloni. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in aiuto concreto. Un cane guida significa infatti non solo un supporto negli spostamenti quotidiani, ma anche indipendenza, fiducia e inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo in generale maggiore autonomia. Dal Lions Club Saronno Host Solidalia arriva il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, soci, amici del club e sostenitori in generale, che hanno creduto nell'importanza dell'iniziativa. E restiamo sempre a Saronno, hanno preso il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volontario. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente

Volontario e via Filzi, sarà invece consentito l'accesso a via Volontario in direzione via Monte Rosa, esclusivamente al traffico locale. Per raggiungere il lato est della città, provenendo da via Varese, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi. Durante il periodo dei lavori saranno temporaneamente soppresse anche le fermate del trasporto pubblico urbano, presenti in via Varese e via Volontario. Per informazioni aggiornate sulle linee e sulle eventuali variazioni del servizio, si invitano gli utenti a consultare il sito delle STIE www.stie.it. Contestualmente, in via sperimentale e per la durata del cantiere, è stata modificata anche la disciplina della circolazione nell'area della stazione ferroviaria di Saronno Centro. I veicoli provenienti da viale Rimembranze e via Cantore, in direzioni via Caduti della Liberazione, avranno l'obbligo di dare precedenza ai mezzi in transito da via Primo Maggio, piazza Cadorna. Si consiglia a chi transita da Saronno verso paesi limitrofi di prediligere strade extraurbane oppure l'autostrada. Si tratta purtroppo di lavori necessari e non più rinviabili. La sostituzione della rete del gas rappresenta un investimento importante per la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture cittadine. E a Gerenzano si apre la nuova stagione di richieste per le agevolazioni dedicate alle famiglie con bambini iscritti ai nidi del territorio, il nido del villaggio e piccole impronte, in vista dell'anno educativo 2026-2027. L'amministrazione comunale conferma l'assegnazione di un buono mensile destinato ai piccoli residenti che frequentano le due strutture. Un sostegno economico pensato per alleggerire il peso delle rette e favorire l'accesso ai servizi educativi nella fascia 0-3 anni. Il contributo sarà definito sulla base dell'attestazione ISEE presentata dalla famiglia, criterio che permette di modulare l'aiuto in modo equo e proporzionato alla situazione economica. Tutte le informazioni, insieme con le modalità di presentazione delle domande, sono disponibili sul portale comunale dedicato ai servizi online. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario da Prima Saronno e da Saronno 7. Valeria al microfono e Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentrovati nel nostro spazio quotidiano dove scopriamo ospiti e trasmissioni della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 22 giugno. Alle ore 9.30 e poi alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella saranno accompagnati, come sempre, da Don Giuseppe Marinoni. E poi alle 10.05 e in replica alle 17.40 il Saronno, Storie e Orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle 10.30 e in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini questa volta ospiteranno l'avvocato Emiliano Nitti, direttore generale del Caronno Calcio, e Fabrizio Volonté, responsabile marketing. Alle 11.30 in comune Gianni Branca ospita Ilaria Pagani, sindaca di Saronno, e alle 21 Viva Tutto alla radio a cura di Mattia Savioni, e per finire alle 22 Una Volta all'Era in Sci con Gigi Volpi. E prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio quotidiano di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, e alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima, e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Ciccaremo Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branchi ai microfoni con Antonella
2: Buongiorno,
1: Cornegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Antonio alla regia, oggi abbiamo come ospiti il dottor Daniele Nassiakos, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi ascoltatori.
1: Grazie. Primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno ed è insieme alla dottoressa Chiara Vecchio, sempre fa parte della cardiologia dell'ospedale di Saronno. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie davvero.
1: E oggi siamo qui a parlare di fumo,
2: ecco,
1: di
2: parliamo
1: fumo
2: di...
1: o comunque dei tumori collegati al fumo o comunque della pericolosità
2: collegati
1: del fumo.
3: Direi che il fumo di danni ne fa tanti e da questo punto di vista ormai è noto da tantissimi anni che al fumo sono collegate molte problematiche di danno all'organismo, in primo luogo quelle cardiovascolari, cerebrovascolari, renali e a tutti i vasi dell'organismo e poi anche a tutti i rischi di tumori connessi al fumo, perché non credo che ci siano tipi di tumori che non siano in qualche modo connessi, penso solo al tumore del palato, dello stomaco, dell'intestino, della prostata, vescica, buona e polmoni, naturalmente bronchi e polmoni. Quindi in realtà il fumo è noto da molti anni come fattore di rischio principale, uno dei famosi fattori di rischio primari che comportano un aumentato rischio generale. Se guardiamo dal punto di vista epidemiologico, nonostante tutto, nonostante il divieto di pubblicità per il fumo che è stato svolto diversi anni fa, le scritte sui pacchetti di sigarette o di tabacco,
2: certo,
3: sul fatto che il fumo uccide, così, in realtà queste campagne non funzionano, di fatto non sono un deterrente. Di fatto sappiamo che in Europa il 17-18% della popolazione fuma sigarette tradizionali di vario tipo, che sia tabacco sfuso piuttosto che sigarette. In Italia un numero è un po' più alto ancora, anche se in leggera diminuzione rispetto al passato. Invece quello che sta emergendo è un altro tipo di fumo che coinvolge almeno il 4-5% della popolazione ed è in incremento nell'ultimo periodo, un incremento del 30-40% almeno sul fumo di tipo elettronico, che ha diverse tipologie ma che comunque riveste un ulteriore danno anche questo, e di cui molti sono totalmente incoscienti perché pensano che sia più sicuro, cosa che in realtà non è.
2: Ecco, in effetti, appunto, volevo dire, era stato creato per dare un'alternativa al fumo di sigaretta perché è meno pericoloso. In realtà si sta verificando dopo un po' di anni che non è così.
3: No, invece non è così. Poi ne entreremo in dettaglio nello specifico per spiegare come mai di fatto non rappresenta un deterrente, mentre anzi rappresenta un modello per poter avviarsi anche al fumo tradizionale in diversi casi.
2: Ma poi addirittura
3: ne parleremo poi in dettaglio. Lascerei la parola alla dottoressa Vecchio, che così vi specifica un attimino meglio quali sono un po' le problematiche legate al fumo in maniera più dettagliata.
2: Ecco, bene, prego.
4: Grazie. Un ruolo da protagonista per i soggetti che fumano è quello della nicotina, che è il componente psicoattivo principale ed è quello che determina la dipendenza dal fumo, sia fisica sia soprattutto psichica, al pari di eroina e cocaina. Ed è quindi la dipendenza generata dalla nicotina che mantiene l'abitudine tabagica e che mantiene l'abitudine appunto al fumo e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. La strategia elettronica per quanto riguarda il fumo deve essere suddivisa in due grandi categorie: una fumo di sigaretta elettronica propriamente detta e tutti quei prodotti a tabacco riscaldato e non bruciato. c'è una differenza particolare, perché nei prodotti col tabacco riscaldato e non bruciato è comunque presente tabacco, di conseguenza è comunque presente della nicotina, sebbene sì in percentuali minori, ma la sua presenza mantiene le stesse caratteristiche di sapore, di odore, di abitudine del tabacco normale, e di conseguenza mantiene la stessa dipendenza psichica. Di conseguenza, passare dal tabagismo tradizionale alla sigaretta elettronica, ma con prodotti a tabacco riscaldato, in realtà non cambia davvero, non dà una svolta decisiva alla dipendenza da tabacco, legata alla nicotina, perché il tabacco è sempre presente.
2: È solo un'illusione, ecco, diciamo, una giustificazione per sé, per qualcosa.
4: Bravissima.
2: Che si vuole,
4: esatto,
2: dire faccio meno, in realtà invece
4: c'è comunque del tabacco.
2: C'è il tabacco.
4: Diversamente, la sigaretta elettronica propriamente detta è un dispositivo che mediante della corrente elettrica determina il riscaldamento di un liquido che genera vapore, e da qui l'abitudine al fumo con questo tipo di sigaretta elettronica è diventata molto più personale, al di là delle caratteristiche di colore, di manualità della sigaretta di per sé. La composizione del liquido è assolutamente personalizzabile, da un lato con una percentuale diversa di nicotina, e in questo senso si può pensare di ridurre la dipendenza da nicotina perché è minore la percentuale di questo elemento all'interno del liquido, ma dall'altro con aromi che rendono l'esperienza tabagica molto più personale, che può essere fruttato, di un drink mentolato,
2: addirittura,
4: che dà delle caratteristiche al fumo ben diverse da quelle più comuni, ma soprattutto personali, e quindi l'abitudine tabagica, anche elettronica, diventa un'esperienza personale, ma non per questo meno più sicura o meno dannosa.
2: Ecco, per i nostri ascoltatori, quindi questo sistema, questo secondo sistema prevede una scelta della quantità di nicotina e poi anche l'aroma da dare a questo fumo, insomma, questa, ecco.
4: Con la scelta del liquido, esatto.
2: Addirittura con la
4: viene scelto
2: del liquido.
4: Il liquido che ha dei componenti principali che sono il glicole e il glicerolo, e poi si può scegliere la percentuale di nicotina presente e l'aroma.
1: Ecco. Prodotti chimici comunque sono.
2: Sì, sono tutti prodotti,
4: sì,
2: chimici.
4: Sì. E i dati che stanno emergendo su questa modalità di fumo sono assolutamente molto recenti, ma anche con numeri inizialmente limitati, proprio perché dipende dalla modalità, dall'abitudine tabagica di per sé e anche dalla tipologia di liquido che viene scelto, che ha componenti più o meno noti e di conseguenza con degli effetti collaterali più o meno evidenti.
2: Certo.
4: Nell'immediato.
2: È più diffuso questo secondo sistema o il primo che ha nominato?
4: In realtà sono più o meno sovrapponibili, perché manca proprio la consapevolezza di una differenza sostanziale tra i due, cioè dalla presenza di tabacco e quindi di nicotina invariata rispetto a un liquido che può avere diverse componenti di cui l'utilizzatore dovrebbe esserne cosciente.
3: Sì, se posso fare una precisazione. In passato, all'inizio, quando è iniziato l'utilizzo delle sigarette elettroniche, si diceva che erano potenzialmente vantaggiosi perché uno poteva scalare la quantità di nicotina e pian piano disassuefarsi dalla,
2: ecco,
3: stessa. Cosa che in realtà accade solo in pochi casi, e molto spesso invece uno pian piano aumenta e poi passa anche alla tradizionale. Quindi in realtà non è un metodo globalmente efficace, se non in pochi,
2: sì, non
3: casi,
2: è dissuasivo, ma anzi.
3: Ma anzi potrebbe essere un passaggio iniziale per potersi avviare poi più o meno consapevolmente anche al fumo tradizionale. Queste sono le prime esperienze di sigaretta elettronica. Le altre invece a riscaldamento sono un'esperienza diversa e rappresentano un modello ulteriore in cui tu usi il tabacco in una formulazione particolare a riscaldamento e pensi che in questo modo non ci siano i residui carboniosi, non hai tutto il danno diretto dal fumo tradizionale. In realtà non è così.
4: Infatti il successo dei prodotti a tabacco riscaldato è proprio per l'insoddisfazione della sigaretta elettronica per la mancanza del cosiddetto colpo in gola, cioè della prima boccata da tabacco che i prodotti a tabacco riscaldato possono offrire rispetto a una sigaretta elettronica propriamente detta.
1: Un tempo si diceva che la carta fosse più dannosa del tabacco, quindi si fumavano il sigaro, fumavano altre cose. Non è vero.
3: Fumarsi carta non è bello, e questo sicuramente non fa bene. Però diciamo che quando tu fumi una sigaretta, ovviamente un sigaro, perché il sigaro è fatto tutto di foglie di tabacco,
1: certo,
3: ma se fumi la sigaretta ti fumi anche i residui carboniosi sia del tabacco che della carta. E il filtro, sappiamo che oltretutto è potenzialmente anche tossico, anche il filtro,
1: certo,
3: quando usi il filtro. La raccomandazione è non fumare affatto, perché oggettivamente, come dicevo, il problema è che non bisogna guardare io fumo poche sigarette perché ne fumo 3 al giorno. Se fumi 3 sigarette al giorno ne fumi più di 1000 all'anno, in 10 anni sono più di 10.000. Se fumi 20 sigarette al giorno sono circa 7.200 all'anno, e in 10 anni sono 70.000.
1: Certo.
3: Io credo di aver visto i record di quelli della mia collezione personale di pazienti, con 650.000 sigarette calcolate e fumate nella vita. Non vi dico quali sono stati i problemi che aveva questo uomo, ma la maggior parte dei pazienti non ce la fa arrivare a un'età molto avanzata. Poi un'altra cosa, tutti dicono ma che lì fumavano ma le morti.
1: Certo.
3: Ma io dico sempre, se trovi, metti 100 soggetti che non fumano da una parte e 100 soggetti fumatori attivi dall'altra, e dovessi guardarli longitudinalmente nel tempo, tu sai che quelli che sopravvivono più a lungo sono quelli che non fumano. Poi, come sappiamo, ci possono essere altri accidenti di percorso, ma la probabilità di sopravvivenza e di minore disabilità nel tempo è legata ai non fumatori rispetto ai fumatori. C'è anche una quota di dipendenza da quanto fumi, ma bisogna stare attenti anche al fatto che questo effetto è anche di tipo stocastico, cioè anche casuale. C'è quello che magari fuma poche sigarette, ma in lui gli fanno
2: ma
3: molto
2: lui,
3: male.
2: Certo. L'indice proprio è più alto rispetto ad altri che invece resistono di più.
3: E questo va tenuto in considerazione.
1: Comunque il fumo fa male. Facciamo uno stacco musicale e dopo ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Daniele Nassiakos e alla dottoressa Chiara Vecchio. Stiamo parlando del fumo, già abbiamo detto tante cose, ma ce ne sono altrettante da dire, perché insomma il fumo è un fattore di rischio molto importante per quanto riguarda il nostro cuore. Prego, dottore. Sì.
1: Ma intanto bisogna sempre sfatare delle false credenze. Una di queste che ho detto è la quantità di sigarette fumate. L'altra è quella tipica di dire: ormai io non aspiro il fumo, e poi no, io fumo solo la pipa, no, ma io fumo il sigaro che è più sicuro, io fumo col filtro. Intanto non è pensabile che uno aspiri, cioè inspiri il fumo della sigaretta o di qualsiasi altra cosa e non vada giù nei polmoni. In realtà va giù, magari qualcosa meno, ma va sempre giù. Quindi in realtà non è possibile non aspirare. La seconda cosa è che anche la pipa, anche il sigaro, che normalmente uno dice non aspiro, lo butto fuori tutto, in realtà la velocità con cui tu inspiri fa sì che vada sempre giù nei polmoni, poi lo butti fuori una quota, ma la quota resta giù. E vale per la pipa, vale per i sigari, vale per tutte le sostanze che tu vai a fumare con il metodo tradizionale. Bisogna calcolare anche che anche il filtro delle sigarette non è sicuro, perché le sostanze che vengono utilizzate per filtrare si riscaldano e tu le aspiri, e quelle possono essere tossiche. Quindi bisogna ricordarsi che nel fumo tradizionale ci sono tanti cofattori che creano un danno aterosclerotico e accelerano l'invecchiamento dei vasi, macrocircolo, quindi arterie coronarie, vasi cerebrali, carotidi, arterie periferiche. Molto spesso i fumatori hanno delle arteriopatie periferiche che comportano il rischio di taudicazio, cioè di dolori alla circolazione alle gambe, ai polpacci o alle gambe quando camminano, perché si chiudono i vasi e vanno incontro a un'ischemia del vaso, del polpaccio, della coscia, e arrivano fino all'amputazione quando la malattia si avanza, oppure rischio di infarto per malattie coronariche, oppure rischio di ictus per malattie carotidee, cioè aterosclerosi delle carotidi. Quindi il fumo dà un danno cardio e cerebrovascolare e vascolare periferico importantissimo, e anche accelera l'invecchiamento dei reni. Quindi questo dato va tenuto in considerazione, più, come ho detto prima, un incremento incredibile di tutti i tipi di tumori, cioè dà proprio una spinta al rischio oncologico, perché aumenta l'infiammazione, aumenta il danno endoteliale dei substrati delle cellule, e aumenta tutto questo tipo di rischi.
2: Caspita.
1: E in più non ho parlato della malattia respiratoria cronica, perché col tempo i polmoni si danneggiano, scambiano meno ossigeno e si rischiano di dover andare in ossigenoterapia e di avere proprio una dipendenza assoluta dall'ossigeno.
2: Dall'ossigeno, perché appunto il polmone non funziona più.
1: Attualmente in reparto abbiamo due pazienti che saranno da posizionare in ossigenoterapia permanente.
0: Le faccio una domanda, dottore, magari esula un po' dal ragionamento. Ha detto che la pubblicità sul pacchetto delle sigarette non è un grosso deterrente, però quando c'è stata l'idea di metterlo sul vino, no? Che il vino fa male, l'alcol fa male, c'è stata un'alzata di scudi tremenda da tutti i produttori.
1: Assolutamente sì.
0: Perché temono che funzioni?
1: Perché è ovvio che non fa piacere prendere un... Allora, sono due atteggiamenti diversi probabilmente. Uno, perché non fa piacere vedere sull'etichetta che il vino fa male, che l'alcol fa male. E non fa piacere, e generalmente questo potrebbe essere un deterrente, ma secondo me poi alla fine non lo sarà. Invece sul pacchetto di sigarette il concetto che muove il fumatore è che tanto a me non succede. Perché capita anche a quelli che non fumano, tanto meno succede. Di solito uno tende a coprirlo. Se vogliamo, il pacchetto di sigarette o il pacchetto di tabacco da fumare è meno elegante di come poteva essere nel passato, perché è coperto da queste scritte. Ma tanto il fumatore non è interessato a questa cosa, a lui interessa il contenuto, e quindi si concentra sul contenuto. Poi si giustifica dicendo: ne fumo poco, ma come ho detto, quel poco sono sempre tante.
2: Ecco.
0: Sì. Benissimo. La dottoressa Vecchio vuole aggiungere qualcosa?
3: Sì, prego. I dati per quanto riguarda la correlazione di rischio tra il fumo elettronico e il rischio cardiovascolare sono ancora molto giovani, ma sebbene molto recenti suggeriscono in modo chiaro come vi sia un parallelismo tra le alterazioni date dal fumo tradizionale e dalla sigaretta elettronica per quanto riguarda l'aumento medio dei valori di pressione arteriosa. Ripeto, il dato è estremamente recente, però suggerisce come vi sia un medesimo meccanismo d'azione e di danno per le due tipologie di fumo, e questo per quanto riguarda i soggetti giovani senza altre patologie che possono aumentare il rischio. Infatti sono i giovani quelli verso i quali viene indirizzata questa nuova campagna tabagica, e sono i giovani quelli che iniziano a fumare direttamente con la sigaretta elettronica, con l'idea di essere
2: da quella,
3: esatto,
2: certo.
3: Partono da quella anche qui con l'inconsapevolezza del contenuto del liquido. Nel 2019 negli Stati Uniti c'è stata un'epidemia di ricoveri, oltre 2000 ricoveri di giovani tra i 18 e i 24 anni circa, con circa 70 decessi per patologie respiratorie acute importanti legate all'abitudine tabagica elettronica.
2: Ecco,
3: questo perché all'interno del liquido di quelle svapo era contenuto del tetraidrocannabinolo.
2: Addirittura.
3: E questo a squarciare le domande sul uno, l'età di inizio dell'abitudine tabagica, sul contenuto del liquido e soprattutto sugli effetti avversi che questi elementi possono determinare anche con la sigaretta elettronica. Questi sono i dati del 2019. E in Italia c'è una tendenza simile, in quanto i dati dell'Istituto Superiore di Sanità riportano una percentuale del 30% dei giovani tra i 14 e i 17 anni,
2: 14 anni,
3: sì, che hanno fatto uso di tabacco o hanno fumato nei 30 giorni precedenti all'intervista che è stata fatta. E questo solleva tantissime questioni di formazione, di educazione, di fragilità di un'età che è quella dell'adolescenza, certo, in cui oltre alla componente familiare ci sono i luoghi di aggregazione giovanile che possono essere meritevoli di una migliore formazione. Di recente sono emersi dati sui patch di nicotina patch che utilizzano i giovani mettendo queste bustine,
2: ecco, microscopiche. Spieghiamo agli ascoltatori cosa sono, perché magari non hanno mai visto.
3: Sono delle piccole bustine grandi forse un centimetro e mezzo, che vengono posizionate all'interno del cavo orale sulle gengive e contengono nicotina. Ne contengono nicotina con una percentuale 10 volte superiore a una sola sigaretta di tabacco tradizionale, e sono in progressiva diffusione proprio nei soggetti più giovani, negli adolescenti. Non vi è un controllo stretto da un lato, ma dall'altro non vi è neanche la consapevolezza del danno che possono provocare, di dipendenza in primis, perché la nicotina rimane l'elemento principale che sostiene la dipendenza da fumo, e l'abitudine e il danno acuto dalla nicotina stessa, che viene assunta in una percentuale 10 volte superiore. Ecco.
2: È pazzesco come appunto poi nell'età dell'adolescenza queste cose, si vuole provare tutto e si tenta anche questa strada pur di così, sì, avere uno sballo tra virgolette o qualcosa del genere.
1: Ah, più che altro perché questo tipo di fumo alternativo in realtà ti dà siccome la nicotina ti dà la sensazione di sono pronto, sono attivo, sono energico.
2: Ecco, perché poi il risultato è quello di sentirsi carico.
1: Perché in realtà aumenta la pressione, aumenta la frequenza cardiaca, tutte cose che non fanno bene ovviamente, ma che comunque, soprattutto non tanto nell'immediato quanto a lunga distanza. Ma il vero problema è che c'è uno scarsissimo controllo, tanto che se passate davanti alle scuole, a tutti i tipi di scuole, trovate molti giovani che hanno la sigaretta elettronica di varie tipologie in mano e che fumano come se non fosse un problema. Tabacco, una volta fumavano la sigaretta tradizionale, adesso fumano una o l'altra o entrambe le tipologie, ma quella dei patches è ancora più pericolosa perché si ha l'inconsapevolezza del fatto che in realtà ci possa essere un danno totalmente diverso, una dipendenza molto forte, anche perché poi ci sono patches che hanno quei limiti di tolleranza che comunque già sono negativi, ma che comunque sono quelli delle normative, ma ci sono anche pezzi molto più concentrati che sono ancora molto più pericolosi. E il vero problema è che non c'è un controllo effettivo, come diceva la dottoressa Vecchio, su sulla vendita e sull'acquisto di queste sostanze, perché di fatto i limiti d'età spesso vengono aggirati a vario titolo, te le compra l'amico sempre poi la concentrazione è quella rispondente alla
2: un controllo e una formazione sul pericolo,
1: c'è una totale disinformazione sul rischio effettivo. Si è dimenticato un po' il rischio del tradizionale, perché si pensa che comunque adesso per qualche motivo in realtà si fumi di meno e vabbè fumi poco, in realtà non è vero, il danno c'è e aumenta sempre di più il rischio. Dall'altro lato ci sono tutte queste recenti introduzioni, queste ultimissime introduzioni di alternative al fumo tradizionale che sono molto pericolose e molto più subdole. Perché sembrano anche molto estetiche, no? Perché fai questo vapore, sembra un vapore innocente, quando lo fai.
2: Quell'aria di grande, esatto, per gli adolescenti, si sentono grandi.
1: Poi
2: si
1: la sigaretta, la sigaretta è carina, colorata, te la tieni in mano perché vedete che ti tengono in mano la cosa. Certo. In realtà quello è un'arma lenta e micidiale.
0: Alla dipendenza si arriva gradualmente comunque.
1: Molto rapidamente. La nicotina dà un effetto di dipendenza molto rapido.
0: Bene,
1: come un po' tutte le sostanze dopanti. Il THC, certo, di cui parlava la dottoressa prima, è stato un fenomeno transitorio. Normalmente in Italia non ci sono, che noi sappiamo, sigarette con elettroniche che contengono nel loro contenitore componenti di tetraidrocannabinolo, che è l'estratto della cannabis.
2: Cioè, quello che diceva dell'America,
1: esatto.
2: Mm-hmm. Ecco,
1: però,
2: in Italia
1: no,
2: per ora non si
1: realtà,
2: sa.
1: Sì, però diciamo che non dovrebbe esserci, ma in realtà noi non sappiamo esattamente che cosa ci sia come componente. Cioè che il grosso problema è che tutti i componenti di cui non sappiamo esattamente bene la potenziale tossicità non sono sempre dichiarati e il consumatore è totalmente inconsapevole. Quello che al massimo sa è quanta più o meno nicotina viene dichiarata dentro il pacchetto.
2: Perfetto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo il dottor Nassiakos e la dottoressa Vecchio di essere stati esaurienti su questo tema
2: molto
0: importante e diffuso.
2: Molto.
0: Grazie anche ai nostri radioascoltatori. Una buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
1: Grazie,
3: arrivederci.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono, Daniele Caruso in regia. Nonostante le nuove minacce ieri di Trump, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Rashi ha annunciato revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. I mediatori pakistani e Qatarini spiegano che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz e garantire il passaggio delle navi. Inoltre è stato deciso di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Infine è stata definita la roadmap di 60 giorni di tempo per giungere ad una pace. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli distrutti. Ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angelus Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato.
5: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
4: Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno, ha detto, di un po' di sano orgoglio nazionale. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena in Abruzzo. Le ragazze, 16 e 12 anni, erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Colombia, Belardo della Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari non ufficiali. L'opposizione ha chiesto il riconteggio delle schede. E la tribunale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda. Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0 per Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E buon inizio di settimana a tutti, bentornati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che puntano soprattutto sul fronte iraniano, con i colloqui iniziati ieri, anche se a un certo punto sembrava poter saltare tutto per le nuove minacce di Trump, però alla fine Vance e l'omologo Arachi hanno avuto i loro negoziati e le delegazioni si sono confrontate sui diversi dossier. In realtà non abbiamo sui quotidiani le dichiarazioni arrivate più o meno nella notte alba italiana, dove c'è soddisfazione. Entrambe le parti, soprattutto le parti iraniane, i mediatori pakistani e qatarini, parlano di negoziati che hanno fatto progressi significativi. Per quello che emerge finora, i progressi significativi sono stati fatti sul fronte della tenuta della tregua in Libano, cioè è stato detto che verrà istituita una cellula di coordinamento con il Libano per far sì che le operazioni militari non mettano a rischio la tregua raggiunta. Ricordiamo il motivo per cui poi l'altro giorno l'Iran ha annunciato la chiusura nuovamente del blocco di Hormuz. Inoltre, proprio su Hormuz è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti, e quindi siamo al momento dei telefoni rossi, uno per quanto riguarda il Libano, sul fronte libanese, l'altro per quanto riguarda Hormuz. Per il resto poi, quello che capiamo, è vero che finora i dettagli sono arrivati soprattutto da parte iraniana, però di nuovo pare che chi ci abbia guadagnato è più l'Iran, perché si parla di revoca delle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, di petrolchimici, avviato poi un piano, quindi dettagli per un piano di ricostruzione e sviluppo dell'Iran, i famosi 300 miliardi, no? Che in qualche modo potrebbero essere favoriti, non messi tutti, ma favoriti dagli Stati Uniti, oltre ovviamente alla fine delle sanzioni, allo sblocco totale dei beni congelati. Quindi staremo a vedere, probabilmente per una questione di fuso orario la parte statunitense arriverà un po' più avanti. Quello che è certo è che lo stato evidente non certo di serenità di Trump in questo momento, ieri poi si è riversato ancora una volta contro Meloni, contro l'Italia e anche contro gli alleati. Ma il governo, dopo la prima reazione sicuramente, come dire, sentita, vibrante da parte della Premier, ha scelto poi il profilo basso, nel senso che comunque si vuole salvaguardare i rapporti Stati Uniti-Italia, al di là poi delle frizioni con il presidente statunitense. Diciamocelo chiaramente, ci sono tanti fronti, dalla sicurezza a quello economico, che l'Italia deve sicuramente maneggiare con cura, come gli altri paesi europei. Non ci sono grosse discontinuità da questo punto di vista. E poi c'è una notizia di cronaca attesa che ritroviamo su tutti i giornali, cioè sono state individuate, trovate, stanno bene le due ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E ovviamente è una vicenda che ancora resta da essere dettagliata per capire chi l'ha aiutata e chi no, e sono state ritrovate nell'abitazione di uno zio materno vicino alla casa dove abitava la mamma, dove abita tuttora la mamma. E purtroppo, per una notizia positiva che riguarda due giovanissime, arriva invece una notizia drammatica delle stragi del fine settimana, che questa volta ci portano nel nord della Lombardia. Ma cominciamo subito a leggere i nostri quotidiani. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera, e scivolando nelle pagine interne troviamo l'intervista a Brian Catulis, americano esperto in studi arabi e islamici, è senior fellow di Middle East Institute di Washington, che dice chiaramente, rispetto ai negoziati, manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è più probabile, il presidente fa solo spettacolo con la diplomazia. Quindi è una lettura estremamente negativa, che ovviamente è arrivata ieri, prima della palesati progressi dei colloqui, che sono invece stati questa mattina rilanciati dalle agenzie. Ma in realtà, che sia un percorso minato questi 60 giorni è un po' quello che stanno dicendo tutti in queste ore. Poi si fa fatica a capire cosa è successo a Hormuz, perché dopo i nuovi attacchi israeliani in Libano, Hormuz ha detto chiaramente, Hormuz ancora non ha voce propria, ma l'Iran ha detto chiaramente richiudiamo Hormuz. E Stefano Agnoli, sempre sul Corriere della Sera, ci fa il punto. Lo stretto resta aperto ma a metà, le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative. Guardate, questo è essenziale perché viene rivista proprio la logistica di questo centro cruciale per motivo energetico, ma non solo, del mondo, perché quello che è evidente è che l'Iran ha messo alla prova, risultando poi vincente, lo strumento Hormuz, quindi non ci si fida più che Hormuz resti comunque libera, perché d'ora in poi sarà sufficiente qualsiasi prova di forza da parte dell'Iran per capire che Hormuz verrà messa a rischio e quindi potrà veramente avere davanti a sé una questione di decenni di apertura e chiusura a singhiozzo. È per questo che, a cominciare dall'Arabia Saudita, che tra i paesi dell'area è quella che, diciamo, ha maggiori alternative, si cerca di sperimentare e testare altri percorsi degli idrocarburi, che siano via terra oppure che in qualche modo possano affrontare rotte completamente diverse. Ovviamente tutti puntano a evitare la circumnavigazione dell'Africa, che, come dire, avrebbe qualche peso in più in termini economici. Trump mina i colloqui, è il titolo di Repubblica. Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questa minaccia è arrivata quando Vance, diciamo un po' in modo plastico e perché aiuta anche una certa narrazione, viene detto quando Vance era già seduto al tavolo dei negoziati. Questo non lo sappiamo, però sicuramente Vance era già con la sua delegazione, con i suoi Sherpa, erano già nella struttura di Lucerna, bellissima struttura sul lago, non so se avete visto le fotografie, al di là dello scenario era già lì, quindi anche lui è stato sorpreso e raggiunto da queste nuove minacce, perché Trump ha detto chiaramente fate l'accordo, aprite Hormuz o non avrete un paese in cui tornare, della serie, mentre voi siete lì a Lucerna io anniento l'Iran. E vi rendete conto, insomma, che non sono le dichiarazioni che meglio dispongono, no? Dei colloqui che già partono in salita. E poi purtroppo non è la prima volta, perché se vi ricordate il 28 febbraio, quando Iran è stato attaccato da Stati Uniti e Israele, il giorno prima si erano appena conclusi i negoziati di Ginevra, di negoziati che avrebbero vissuto di un successivo step, quindi a negoziati in corso Trump attaccato, per cui, come dire, c'è un precedente che fa capire che non è detto che non lo faccia, anche se ci auguriamo che in questi 100 giorni di guerra, insomma, qualche messaggio in più sia arrivato. È interessante su Repubblica il racconto che fa l'inviato Francesco Manacorda, inviato a Dubai negli Emirati, perché ci racconta come anche le nostre navi italiane stiano passando, in modo particolare la Garibaldi, e ci spiega come silenzio, radio e comunicazioni via mail, così la nave italiana è uscita da Hormuz, bloccata nel golfo da mesi. Non è la Garibaldi, questa è la seconda nave, la Yasamun, che batte bandiera italiana, torna verso casa dopo aver costeggiato l'Oman con l'aiuto della Marina Militare. E quindi questa è un po' la metodologia che già si era stato spiegato e che alcuni paesi stavano già utilizzando, soprattutto greci e turchi. La Stampa, Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos, anche qua conviene andare a fare un salto nelle pagine interne, dove troviamo l'analisi dei Saeed Ghrasheminjad, analista dissidente iraniano, che dice: gli Stati Uniti hanno tradito gli iraniani, il regime userà i fondi per reprimerci, il presidente ha mancato un'opportunità storica. Ghrasheminjad appartiene al fronte della dissidenza iraniana della diaspora, che avrebbe voluto che gli Stati Uniti e Israele, come dire, terminassero l'operazione, quindi distruggessero non tanto il paese Iran ma il regime attualmente di guida Pasdaran. E tra l'altro, facendo due calcoli, Gajmenejada dice gli Ayatollah potrebbero adesso avere accesso nel breve periodo a circa 50 miliardi di dollari. Siamo sul Messaggero, sempre in primo piano Hormuz, ma noi ci concentriamo sulle due ragazzine ritrovate. Sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formi, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Il giornale Orgoglio Nazionale, in primo piano Meloni, ieri dagli Alpini, nel pieno delle polemiche con Trump, Trump che ha rincarato la dose, ma Palazzo Chigi in questo momento sceglie di non andare oltre alle repliche. Poi un sondaggio esclusivo sul taglio centrale della giornale, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince. In coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria al 6% e fa perdere il campo largo. Questo è quanto riporta il sondaggista Antonio Noto sul giornale questa mattina. Anche il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa, guarda la Corte dei Conti, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto nel Carlino, Hormuz, minaccia di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Poi taglio centrale, la terribile notizia di cronaca che riguarda la morte di tre giovanissimi, auto nel canale, in nove a bordo, morti tre amici di 17 anni a Senago, a nord di Milano. Siamo sul Foglio, pagina di approfondimento, quella del venerdì, dedicata da Maurizio Crippa a Milano e soprattutto alla questione Milano edilizia inchieste. Milano tutta la verità, questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontati, di una città preda dei ricchi e di un modello corrotto, invece l'invenzione di un'ideologia, di una politica in fuga, di teoremi giudiziari forzati, scrive il giornalista milanese Crippa. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del Quotidiano Economico, il lunedì mattina, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati Sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, sarà un grande Napoli, De Laurentiis esclusivo, e questa è l'apertura del Quotidiano Rosa. Ma noi torniamo subito sugli elementi e gli argomenti in primissimo piano questa mattina, l'abbiamo detto, da parte di Arashi, dei mediatori qatarini e pakistani, si parla di progressi importanti dal primo round di colloqui ieri in Svizzera, sappiamo però che c'è il grande nodo Libano, che Israele non vuole cedere rispetto alla linea di un cessate il fuoco. Tra l'altro proprio domani si riaprono a Washington i negoziati, quinto round di negoziati, questa mattina ce ne saranno due, martedì e giovedì, si fa fatica a capire cosa sia stato raggiunto nei quattro round precedenti. Quello che è certo è che negli scorsi giorni, nel fine settimana, in sole 48 ore sono morte oltre 100 persone. La situazione è insostenibile. Dai negoziati è emerso che è stato deciso di istituire una sorta di cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Però ovviamente bisogna capire se Israele è d'accordo, è stato convinto oppure no. Noi subito raggiungiamo a Beirut Pasquale Porciello, giornalista del Manifesto, vive a Beirut ormai da oltre 10 anni, insegna all'Università Antonina di Baabda. Buongiorno Pasquale.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere con noi. Allora, ti chiedo di raccontarci.
3: Grazie dell'invito.
2: Di raccontarci questo fine settimana e soprattutto questa mattina. Continuano gli scontri, continuano le operazioni dell'EDF?
3: Allora, in questi giorni, come dicevi giustamente, c'è stato ci sono stati vari cessate il fuoco, subito non rispettati, quindi c'è stato un carosello di cessate il fuoco e bombardamenti, cosa che sta andando avanti un po' da mesi.
2: Certo.
3: Allora, questa mattina, in questo momento, i bombardamenti si sono ridotti e si sono concentrati soprattutto nella zona di Nabatieh, che per chi conosce il Libano è quella sud-orientale.
2: Okay.
3: Perché parlo di quella zona? Perché è una zona in particolare dove adesso, in questo momento, l'esercito israeliano si sta concentrando per dove, quella che è diventata famosa per il castello di Beaufort, questo sì, fortino crociato, sì. Che si è parlato di conquista di questo castello, in realtà l'esercito israeliano in questo momento sta occupando veramente un decimo del Libano, inclusa questa zona di Beaufort. Questa zona in particolare, quella di Nabatieh, che è uno dei centri economici più importanti, e tutta quest'area è un'area particolarmente ricca d'acqua, che fa il pari con la zona del Golan occupato in Siria dall'altro lato del confine.
2: Ecco.
3: Noi ovviamente ci concentriamo molto sulla questione Hezbollah in Libano, che è un problema interno, esterno, è un problema di sovranità nazionale, tutto. Però c'è anche da dire che Libano ha moltissimi problemi strutturali, e che però queste zone sono zone ricche d'acqua, quindi di risorse naturali, e c'è anche la questione del gas di fronte alla costa di Tiro, diciamo, per capirci, a Cana, in questa zona, e questa linea gialla che è stata disegnata, la linea gialla, lo ricordo, è questa fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano. Ora, in questa occupata, come dicevo, dall'esercito israeliano, in questa fascia cadono sia questi ricchi giacimenti d'acqua che quelli di gas che sono a largo delle coste del Mediterraneo. E quindi l'esercito israeliano, e chiudo subito, ha chiarito in tutti i modi possibili, secondo il ministro della difesa Katz,

0: Israele una guerra di sicurezza, dove Israele vuole bonificare certi territori per difendersi oggi e domani da eventuali attacchi di Hezbollah, ma è forse ancora più primariamente una guerra dell'acqua, una guerra delle materie prime, perché succede quello che sta succedendo esattamente anche con il Golan parte siriana, quindi una occupazione di fatto con cui non solo Israele si aggiudica e controlla posizioni strategiche, ma prevede una conquista, un'attribuzione, un furto di materie prime, attenzione, sottraendole al paese, perché se Israele resta in quest'area così ricca, un vero e proprio giacimento di acqua oltre che di gas, è ovvio che lo sottrae al Libano, che quindi in prospettiva anche per il suo futuro, come dire, viene amputato di una centrale energetica idrica vitale.
1: Hai fatto benissimo a ricordarlo, ed io voglio aggiungere addirittura che nel 1978, quando l'esercito israeliano entra in Libano per utilizzo l'espressione per bonificarlo dall'OLP e quindi insomma per combattere l'OLP in Libano durante la guerra civile, chiama l'operazione Operazione Litani e continua a sfruttare le risorse in questa occupazione fino al 2000. Quindi questa non è una pratica nuova, e le mire espansionistiche di Israele sul sud del Libano sono chiare, cioè nel senso sono anche sono state e sono confermate da proprio alcune parti dello stesso governo Netanyahu, quindi non diciamo nulla di nuovo.
0: No, infatti corrisponde proprio al progetto della Grande Israele, no? Queste parti vengono viste proprio come annessioni.
1: Sì, e Hezbollah nasce, lo ricordo, nell'82, in seguito a questo grande, insomma, questa grande rivoluzione iraniana che ha cambiato comunque la storia di tutta l'area, e nasce in quell'ideologia, no?
0: Sì.
1: E in quell'ondata ideologica, ma per cacciare gli israeliani che avevano già invaso il sud del Libano. È bene mettere le cose a posto. Poi che Hezbollah possa essere un problema all'interno del Libano, che sia un partito armato disturbi la sovranità del Libano, questo è un problema a parte del quale bisogna parlare in maniera diversa.
0: Certo.
1: Sicuramente in questo momento Israele non è che stia rimettendo a posto le cose in Libano, ecco, anche perché ricordo un punto fondamentale, che in tutta questa fascia, soprattutto al sud, Israele ha raso al suolo un centinaio di villaggi. Ora, l'operazione di radere al suolo, come ha detto lo stesso ministro della difesa Katz, fare un'operazione a Khan Yunis come a Gaza, fa presupporre che probabilmente Israele sta facendo anche un investimento economico radendo al suolo tutta questa zona del Libano.
0: Ah, vero, insomma, ragione, certo.
1: Voglio dire, se fossero soltanto gli obiettivi militari, noi conosciamo precisamente la capacità non solo militare ma anche tecnologica. Se ricordiamo le operazioni del 17 e il 18 settembre del 2024, quella dei walkie-talkie,
0: certo. Cerca persone, no? Quelli che sono stati in grado di fare esplodere
1: terroristico in tutti,
0: mamma mia,
1: un attentato terroristico a tutti gli effetti, perché insomma parliamo di gente che cerca persone. Io lo ricordo, sono alla stessa di bambino, e di gente alle 2 di pomeriggio fra i mercati, oppure che va a prendere le persone, i bambini a scuola. Qua i bambini a scuola escono alle 2:15, per cui cioè, se fosse quello il punto, la capacità tecnologica di Israele, come ha dato già prova, potrebbe prendere ogni combattente di Hezbollah persona per persona. Ci sono infatti tantissimi esempi. Ora, qual è il motivo di radere al suolo un'intera fascia, far venire dei

0: delle ditte da Israele per demolire, non è soltanto l'esercito che demolisce, sta proprio pagando persone, ditte,
1: sì, di imprese di demolizione che vengono portate lì, scortate dall'esercito e fanno veramente e piallano tutto. Quindi questo non c'entra niente con un'operazione capillare di estirpazione di Hezbollah, anche perché Hezbollah, se viene vista da Israele come organizzazione terroristica, sai benissimo che il come dire l'approccio militare contro una realtà terroristica è molto limitata nella sua efficacia, no? Come dici tu, l'operazione terribile, terroristica, perché poi esplodevano anche luoghi pieni di civili, appunto anche di ragazzini, però quell'operazione di cerca persone ha fatto capire che se Israele vuole riesce proprio in modo capillare a individuare, neutralizzare quelli che vede come terroristi. Però la domanda che ti faccio è, visto che il Libano, o meglio la questione Hezbollah in Libano, l'Iran l'ha messo come punto nevralgico e come dire propedeutico al raggiungimento della accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Gli interessi di Teheran sono veramente, secondo te, di fermare le ostilità in Libano o l'Iran potrebbe accettare fino al Litani fate quello che volete ma non toccate Beirut?
0: Allora, potrebbero essere, qui bisognerebbe aprire un capitolo molto grande. Quello che io credo è che il sostegno dell'Iran a Hezbollah ha un interesse sia all'interno dell'Iran che all'interno del Libano. Fino a questo momento, Hezbollah ha sempre supportato l'Iran e l'Iran ha sempre supportato Hezbollah, fino a questo momento. Da quando poi c'era questo asse della resistenza, no? Da quando è caduto Bashar al-Assad, sì, l'unico vero punto di supporto per l'Iran e la regione è Hezbollah. Ora, parlare però di Hezbollah come di un proxy dell'Iran, anche questa è una cosa un pochettino fuorviante. Un proxy sarebbe una mano armata dell'Iran in Libano. Certamente ci sono degli scambi, anche dei finanziamenti, però Hezbollah ha una sua identità precisa e si discosta anche in alcuni casi dall'Iran.
1: Certo.
0: Per cui se l'Iran lascerà questa zona del sud del Libano, allora io credo che formalmente non lo può fare.
1: Okay.
0: In maniera formale almeno non può accettare una condizione del genere, perché sarebbe una resa. Quindi credo che spingerà fino all'ultimo, fino a quanto si può spingerà fino all'ultimo per almeno formalmente sulla carta avere un ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Poi che questa sia una cosa fattibile oppure no
1: è un altro discorso. Sì, chiarissimo,
0: questo è un altro discorso. Io credo che Israele farà di tutto. Poi ci sono anche altre questioni che bisogna mettere in conto. Bisogna mettere in conto che ci sono le elezioni in Israele, e consenso. Poi c'è questo asse Netanyahu-Trump che sta avvenendo assolutamente meno. I finanziamenti americani a Israele. C'è il fatto che l'Iran comunque, nonostante stia uscendo, possiamo dire anche vittorioso, o sicuramente non sconfitto da questa guerra, beh, certamente c'è tutto il discorso interno. La guerra sta pesando moltissimo sull'Iran, si aumenta l'inflazione, abbiamo dati in questo senso. Quindi il sud del Libano in questo momento è parte integrante di questo accordo. E l'Iran ha tutto l'interesse per mettere nero su bianco che questo possa essere uno scenario futuro. Bisogna vedere.
1: Staremo a vedere, torneremo anche a sentirci. Grazie per questa mattina, Pasquale Porcello. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Vi ricordo Pasquale Porcello, giornalista, l'abbiamo raggiunto a Beirut, dove ormai vive da oltre 10 anni e insegna all'Università Antonino di Baabda. A tra poco.
2: Disco 2000. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è All My Soul.

0: continuano ad arrivare dichiarazioni positive sia da parte iraniana che da parte dei paesi mediatori Qatar e Pakistan rispetto ai progressi raggiunti, fatti in questo primo round di incontro in Svizzera, nonostante le dichiarazioni ieri di Trump avessero rischiato di far saltare tutto e nonostante chi sta continuando, probabilmente non inconsapevolmente, a far saltare tutto è anche Israele rispetto alle intenzioni sul Libano. Ricordiamo, nel fine settimana, da venerdì oltre, nel giro di 48 ore sono morte oltre 100 persone negli scontri, nei raid in Libano. E quindi si può veramente fare e pensare ad un accordo strutturato in grado di stare in piedi tra Iran e Stati Uniti senza fare i conti con Israele? Buongiorno, bentornato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati. Ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Che succede in Israele? Che sta pensando Netanyahu in queste ore?
1: Netanyahu è molto preoccupato perché sta giocando la vita in una partita che si è aperta male e finirà peggio per lui, ma il problema è che rischia di esserlo per il popolo di Israele, che sembra su questa questione di come difendersi ancora dentro la ricetta Netanyahu fallimentare. Devo dire che questo secondo me è stato frutto della pervicacia, dell'ostinazione di Netanyahu, che alla fine su questo ha vinto nel non affrontare le ragioni, e quindi per risolverlo, del 7 ottobre, perché questo movimento contro Israele nasce nel 7 ottobre, e a cui invece di reagire dopo aver ristabilito deterrenza con Hamas nei primi mesi del 2024, chiuderla lì e poi instaurare una commissione d'inchiesta statale, come dopo il Libano, per capire perché c'era stata quella terribile rottura, la falla nel sistema di sicurezza e di difesa di Israele. Ricordiamo che il 7 ottobre è stata la prima volta che è stato invaso da un attore esterno dal 48 il territorio dello Stato di Israele dentro i confini riconosciuti nel 1967.
0: Sì, tra l'altro con un'operazione che non è stata una macchina militare attivata, no? È stata proprio questa infiltrazione di singoli gruppi, che probabilmente ci fosse stata la macchina israeliana della sicurezza attiva non sarebbe riuscita a compiere, a raggiungere certi obiettivi. Certo. È stato detto che i stessi terroristi di Hamas sono stati sorpresi della facilità, no, con cui stavano procedendo.
1: Esattamente, questo lo racconto nel mio libro, nella parte centrale, sul 7-8 ottobre, perché parliamo di ben due giorni, e di migliaia di persone. Hamas pensava di fare un'incursione molto ben organizzata per prendere una decina di ostaggi, contrattarli per la liberazione, secondo il classico schema dei prigionieri palestinesi nelle prigioni, per essere campione nazionale. C'è stata invece la presa di più di 300 ostaggi, la strage dei ragazzi del Festival Nova e una quantità di morti imprevista anche da parte di Hamas, e di odio da parte dei palestinesi. Invece di capire perché era successo questo, si è infilato in una serie di guerre regionali che sono concluse con il disastro della guerra all'Iran, a cui ha costretto Trump e l'America, che adesso si comporta da potenza indipendente, quindi prescinde da quello che vuole o non vuole l'Israele guidato da Netanyahu. E quindi Netanyahu si trova con i problemi interni, a fare i conti interni, come vogliamo dire, una gigantesca commissione d'inchiesta sul 7 ottobre e la guerra all'Iran fatta sul campo, dove ha perso, perché la sua ricetta è produce insicurezza. Questo si vede anche nei sondaggi della campagna elettorale che ci sono sulla TV israeliana, e si vede con l'affermazione di una figura, di un altro ministro di sicurezza, Gadi Eisenkot, che probabilmente che lo ha sorpassato nei voti l'altro ieri, e soprattutto si vede nel tipo di propaganda che l'ufficio Netanyahu, molto efficiente su questo, lo vediamo anche all'estero, anche in Italia, sta producendo. Cioè una propaganda, come dire, surreale, nel senso che minaccia: se vince il centro-sinistra, o non vinco io, anzi sostanzialmente, alle elezioni, vi succederà che cosa? Che saremmo invasi, che ci saranno, che la società si spacca, che ci saranno manifestazioni, che Israele non è unito, cioè tutte cose già avvenute.
0: Esatto.
1: Quindi tutte cose già avvenute. Sconfitta sul campo militare, vittoria dell'Iran, definito nemico storico, esistenziale, e spaccatura della società secondo linee etiche, linee laici e religiosi, indebolimento di Israele, odio del mondo, isolamento nel mondo, tutte cose già prodotte da lui. Quindi campagna elettorale si avvia, sì, diciamo.
0: No, per quanto sempre le campagne elettorali, diciamo, a volte vivono di slogan anche un po' irrealistici o surreali, questa volta fa veramente impressione vedere come vengono portati avanti degli scenari cupi, cupissimi, quando questi scenari sono già realtà o comunque sono l'indirizzo della realtà dell'azione di governo di Netanyahu, perché non solo Israele è più debole e meno sicura oggi, e quindi le operazioni, la strategia apposta 7 ottobre di Netanyahu ha reso Israele più insicuro, ma anche in prospettiva, perché è evidente che questo ultimo errore strategico di attacco all'Iran rende oggi l'Iran con distrutto al suo interno, non c'è dubbio, però in prospettiva molto più capace di proiezione di egemonia e di forze, di potenza, no? Perché anche noi facciamo sempre riferimento al nucleare, in realtà gli israeliani giustamente hanno sempre temuto dell'Iran non solo che si potesse dotare dell'arma nucleare, ma anche l'arsenale balistico. Per Israele era importante che gli accordi prevedessero anche un contenimento dell'arsenale, se non la distruzione dei missili iraniani. Trump l'altro giorno ha detto chiaramente: no, ma perché non devono avere i missili loro? Ce l'hanno tutti nell'area.
1: Esatto.
0: Io ho trovato questa dichiarazione di Trump proprio la cancellazione completa di Netanyahu da tutti i punti di vista.
1: È il fallimento di una proiezione ideologica costruita in 20 anni e crollata sotto il peso del principio di realtà, che è quello che adesso sta muovendo Trump, e quindi è difficile da contrastare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il paradosso che ad uscire dalla legittimità dell'arena internazionale è l'Israele, mentre ci rientra l'Iran a pieno titolo, guardato come potenza della stabilità rispetto che esercita moderazione strategica rispetto a un Israele irrazionale. Questo ha anche un effetto non solo per Israele, per i commerci, per la postura regionale, ma anche e soprattutto perché è un problema alla lunga di sicurezza, in cui Israele diventa il problema della proliferazione nucleare, mentre ha tentato di farlo diventare quello dell'Iran, che non ha mai voluto nei suoi capi religiosi la bomba nucleare. E adesso paradossalmente l'esito vittorioso della guerra conferma che non c'è bisogno di una bomba nucleare per vincere una guerra di aggressione, di difesa dall'aggressione esterna, e questo è il buono che esce, diciamo, da questo principio di realtà che Trump ha riconosciuto esserci. Ci si può difendere anche con mezzi convenzionali, la stretta sul stretto di Hormuz, la chiusura, la pressione dei proxy, funziona in Libano, quindi questa è la buona notizia. Ma si porrà per Israele un problema anche più esistenziale, perché se la guerra è stata fatta sulla base di la comunità internazionale non si fida ad avere uno Stato guidato da un gruppo dirigente irrazionale con la bomba nucleare, oggi la domanda è: ma chi è irrazionale in Medio Oriente fra l'Iran e Israele? E chi giudicato irrazionale e eccessivo come Israele o Iran ha la bomba nucleare?
0: No, certo.
1: E ce l'ha Israele. Tra l'altro contravvenendo un altro regalo, un altro dilapidazione di una forza strategica costruita dal sionismo e dal laburismo dal 48 fino a, diciamo, agli anni di Rabin, dove la vera rottura, questa è la dilapidazione di una forza strategica, perché adesso anche nella dottrina nucleare, che diciamo si reggeva su un principio: non affermare e non negare, sì, che è la cosiddetta opacità nucleare.
0: Sì, sì, l'ambiguità, no? Chissà l'ambiguità. Se ce l'ho, non ce l'ho, vuoi venire a vedere? No, ora
1: non se ne discute, non la uso come
0: però,
1: minaccia.
0: Ma certo.
1: Adesso è riconosciuto esistere.
0: Sì.
1: E questo è un altro problema, bisogna discuterne.
0: Certo.
1: Quando poi, e concludo, adesso questo accordo, soprattutto per la parte finanziaria di ricostruzione dei danni di guerra, perché l'accordo è una vittoria strategica per l'Iran, questo dobbiamo sapere, è una rotta dell'Occidente che si è infilato, di quell'Occidente che si è infilato in questa guerra.
0: Totalmente.
1: E questo lo vediamo anche con le tensioni fra Trump e i suoi alleati europei e perfino con l'Italia, che conta pochissimo da questo punto di vista. Beh, insomma, quando ci sarà quell'accordo di ricostruzione, danni di guerra, rientro, riparazioni, la rottura dell'embargo all'Iran, soprattutto quello economico, col rientro nel sistema bancario, questo avrà bisogno di essere suggellato da un accordo nel Consiglio di Sicurezza.
0: Per forza.
1: Quindi sarà un trionfo diplomatico a cui Trump sta già lavorando.
0: Totalmente.
1: Che è costretto a rientrare nel multilateralismo da una guerra sciagurata fatta per motivi ideologici e su basi talmente fragili che ha portato al suo contrario.
0: No, infatti io credo che a livello di opinione pubblica, ma forse anche di cancellerie, sì, forse a livello di cancellerie si è sicuramente realizzato, ma non si dice, la disfatta strategica dell'evoluzione della guerra nel Golfo potrà essere misurata, secondo me, soltanto sul lungo periodo. Perché veramente ci sono tutti equilibri, alleanze, rapporti in corso di revisione quantomeno, no? Basti pensare anche al Golfo, che è al famoso step da qualcuno definito invece accordo di Maometto, che ovviamente si contrappone all'accordo di Abramo, di questa sorta di NATO, ora noi esageriamo nel dire NATO, però di alleanza difensiva interna. Fa capire anche la maturazione, la messa a fuoco dei tempi che stanno cambiando proprio dai paesi del Golfo, del Medio Oriente, insomma, che comprende anche Turchia, Pakistan, Egitto. Quindi veramente quello che si sta consumando, che si è consumato in questi 100 giorni, ha una proiezione a raggio anche notevolmente lungo. Però una domanda te la faccio ulteriore prima di salutarti, Fabio Nicolucci. La questione Israele: noi sappiamo che Israele dopo l'estate va al voto, no? Inizio autunno.
1: Forse.
0: Perché sarebbero elezioni anticipate, però anticipate di poco. Secondo te, infatti, la domanda è: Netanyahu farà di tutto per far saltare le elezioni, oppure una volta che saremo a elezioni allora potremo veramente archiviare la fase lunghissima dell'Araba Fenice Netanyahu, e soprattutto questo Eisenkot, che possibilità di imporsi?
1: Dunque, qui entriamo nel campo delle speranze della valutazione di quanta residua forza sia rimasta nell'esausto corpo svuotato dalla democrazia israeliana.
0: Che già messa
1: io
0: così.
1: Io tendo a essere, per storia, perché sono stato filosionista e un amico di Israele che vedo suicidarsi stranamente. Tendo a essere ancora speranzoso, soprattutto nella forza intellettuale del popolo ebraico, che ne ha passate tante, anche se adesso sembra veramente essere in mano a un falso messia, esattamente come 400 anni dopo, e quindi quando si consegna i falsi messia a Shabbatai Zevi nel 1626, rischia la vita. Ha avuto nella sua storia dei falsi messia che hanno rischiato di mandarlo a schiantarsi, e questo è uno di quei momenti storici della storia del popolo ebraico. Vediamo se magari dall'esterno, se riescono a aprirsi a una discussione, a uscire dalla sindrome dell'isolamento, dalla sindrome della Shoah, ce l'hanno tutti con noi, della sindrome delle vittime, quando in realtà sono degli aggressori. se riescono a aprire una discussione e uscire da questa guida al falso messia, forse hanno qualche speranza. Per tornare a che cosa possono sperare, diciamo Eisenkot è il meglio che si il meglio che è disponibile, molto più rispetto a Bennett, perché siccome la questione di cui si dovrà discutere è il rapporto con l'altro, cioè il popolo palestinese, la questione rimossa, l'elefante nella stanza, non vorrei usare diciamo metafore, ma insomma l'elefante nella stanza è che ha portato a questo, è non riconoscere la forza di Hamas e non riconoscere il suo radicamento, non riconoscere il fatto che su quella terra c'è anche un altro popolo e non può essere sterminato, nemmeno ignorato, né ucciso dalle malattie, né continuamente bombardato, non è logisticamente oltre che moralmente possibile. La questione è questa: Eisenkot non è avanti da questo punto di vista, ma se il popolo italiano ha più risorse personali per dire al popolo israeliano, se vince le elezioni, il blocco di Netanyahu, per dire che cosa? La politica ebraica non esiste più una maggioranza sionista. Servono 61 parlamentari su 120 per formare un governo, il blocco dell'opposizione anti-Netanyahu ce n'ha 59, 53 ne ha, 51 ne ha invece Netanyahu, e ci sono 10 seggi dei partiti arabi. Adesso è stato impossibile finora che entrassero al governo, a parte l'episodio con Bennett di qualche anno fa, altro contesto, prima del 7 ottobre, che ha esacerbato naturalmente i rapporti interni, e quindi non esiste una maggioranza più ebraica autosufficiente. Quindi se riuscirà Eisenkot a convincere il popolo ebraico, la maggioranza ebraica, la democrazia israeliana, la maggioranza ebraica, che non esiste un tabù nel fare un governo con l'altro popolo, quindi riconoscendolo, Israele si può salvare, può cominciare a camminare questo lungo e faticoso percorso verso il recupero a una normalità nei rapporti con se stesso e quindi con gli altri, perché è dilaniato al suo interno, dai religiosi e con gli ortodossi che non fanno esibizione militare ma pretendono guerre infinite, eccetera eccetera eccetera. Il problema qual è? Ecco perché Eisenkot è piazzato meglio di Bennett, perché è più credibile per una questione personale, questa è la mia analisi. Bennett è un ex colono, intanto, che è il problema dei problemi, ed è molto di destra, che è parte del problema e non della soluzione, anche se non fa parte del giro Netanyahu.
0: Sì, sì.
1: Però non è una questione personalistica, è una questione interna. Mentre Eisenkot invece è di centrodestra, ha una concezione, un ex generale, ex capo del Stato Maggiore di EF, ma soprattutto però ha pagato un prezzo personale quando gli è morto un figlio nel dicembre 2023 a Gaza, Yal. Quindi potrebbe essere l'unico leader che dice al suo popolo: ragazzi, ragazze, dobbiamo smettere la guerra infinita contro gli altri e quindi fra noi stessi, cominciamo a riconoscere l'altro, è faticoso, è un nemico, possiamo difenderci molto meglio facendo un negoziato dopo le armi che una guerra infinita. E lo può dire perché gli è morto un figlio in guerra, una cosa che l'ha scioccato. A Bennett no, e quindi può convincere un popolo riluttante ad ammettere che ne esistono altri in questo momento, questo lo porta all'isolamento internazionale e al suicidio per dimensioni e per crollo dell'etica, che sempre deve sostenere un popolo e uno Stato, altrimenti è un appezzamento di terra,
0: peraltro piccolo. Grazie sempre Fabio Nicolucci, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro. Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati ha pubblicato Israele e il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso andiamo a Parigi. Se ricordate, venerdì vi avevamo annunciato che sabato ci sarebbe stata questa grande manifestazione degli iraniani, della dissidenza iraniana, di chi fa sentire la sua voce per chi dentro l'Iran non può farla sentire, data anche la repressione in corso terribile, feroce anche in questi 100 giorni di guerra. Ma cosa è successo? Che nonostante questo sia un momento cruciale, nevralgico delle sorti dell'Iran, all'ultimo momento la prefettura di Parigi ha revocato i permessi per la manifestazione, ma i dissidenti, i manifestanti, i giovani, e non solo i giovani, anche, abbiamo visto dalle immagini, anche persone di una certa età, hanno deciso comunque di scendere in piazza. Qua ci sono stati poi tafferugli anche con la polizia. E c'era anche Virginia Pishbin, presidente dell'Associazione Giovani Iraniani, al telefono con noi. Virginia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve.
0: Allora, ci racconti quello che è successo?
2: Sì, allora, quindi noi siamo arrivati in Place de Vauban, siamo arrivati insomma in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che intanto i giorni prima ci sono state delle difficoltà proprio ad arrivare là a Parigi, perché il 18 c'era una tromba d'aria, una tempesta, per cui il nostro volo dall'Inghilterra, eravamo lì, è stato cancellato. Dopodiché insomma siamo arrivati veramente con grande impeto alla giornata del 20, e dalla sera precedente c'era stato appunto detto che l'autorizzazione così d'amblè era stata revocata, un'autorizzazione che era stata data 2 mesi prima.
0: Sì, infatti,
2: è importante ricordarlo, quindi 2 mesi prima.
0: Ma qual è la motivazione? Revocata per?
2: Quindi il prefetto, la prefettura di Parigi dice che allora potremmo definirla veramente un'ennesima azione della politica di accondiscendenza, però in qualche modo con una veste differente, con una veste che appunto come visto nella dal report dei giudici, ok? C'è proprio scritto nel punto 8 che per la prefettura ha ritenuto, vedendo il report dell'intelligence, di revocare l'autorizzazione per i possibili rischi di atti violenti, e in particolare si legge proprio nel punto 8 di questa relazione, in particolare un cosiddetto gruppo denominato SAVAK. Quindi stiamo parlando del gruppo della polizia segreta, che
0: viveva all'epoca
2: dello Shah,
0: certo.
2: Esattamente. Quindi gruppi monarchici di persone, tra l'altro, che avevano sfilato in Germania il 10 maggio con vestiti che avevano appunto l'emblema, no? il distintivo dello Shah, quindi sicuramente, cioè, persone comunque legate assolutamente al figlio dello Shah, ok?
0: Sì.
2: Che avevano, quindi nel report dell'intelligence si legge proprio che avevano intenzione di fare un attentato dinamitardo. Quindi la prefettura si è legata a queste a queste notizie, che sono sicuramente molto importanti, quindi con questa scusa è stato revocato
0: la manifestazione.
2: Ma che cosa mi lascia questo? Cioè, in realtà quei polizi, non c'era assolutamente quel clima di ti proteggo, non c'era un clima, noi non abbiamo percepito il clima della non facciamo la manifestazione perché ci sono dei problemi di sicurezza, ma ci sono state evidentemente delle situazioni anche di grandissima violazione dei diritti umani, perché noi eravamo delle persone che pacificamente, chiaramente tu non puoi d'amblè bloccare un flusso di 100.000 persone che stanno andando in un luogo, perché solo di autobus si sta contando oltre 800 autobus, questo vuol dire che solo in autobus c'erano 60.000 persone, ok, solo con gli autobus, poi non contiamo tutte le persone che sono arrivate in aereo come noi,
0: ma certo, non
2: dagli Stati Uniti.
0: non puoi bloccarle.
2: Dal Canada, dall'Australia.
0: No, ma è ovvio, blocchi all'ultimo momento, le persone si sono già spostate.
2: Però loro hanno fatto, i poliziotti erano in assetto antisommossa, ok? Antisommossa. Con scudi, con caschi, con un atteggiamento per cui le persone quando entravano dentro diciamo il perimetro dove ci hanno relegato tra virgolette, non potevano uscire neanche per andare in bagno, cioè avevano un atteggiamento che tutto poteva essere tranne che di protezione. Non parliamo di protezione, ma parliamo di ennesimo atto di politica di accondiscendenza. Ora, non è confermato che il ministro degli esteri iraniano fosse lì in questi giorni, ma è abbastanza facile pensare che lo fosse, perché
0: quindi secondo voi c'è stata un'interferenza, una pressione nei confronti di Parigi perché venisse da parte di Teheran, perché venisse vietata la manifestazione?
2: Non abbiamo dubbi, perché anche nel 2023 accade questo, e anche nel lontano 2005
0: 10 secondi, Virginia, chiudi.
2: Sì, e questo è il punto, cioè ancora una volta di fatto c'è stata anche una conferenza proprio concomitante a questa manifestazione che era tenuta dalla presidente Maryam Rajavi, e questo in realtà i 100.000 sono diventati molti di più, perché di fatto ha fatto il giro del mondo ancora in maniera ancora più prorompente.
0: Infatti,
2: quindi non è riuscito nella sua repressione, mi dispiace.
0: E quindi è stata controproducente sicuramente.
2: Quindi,
0: da parte
2: nonostante
0: loro.
2: Il negativo della situazione che abbiamo subito, diciamo che è stato comunque un successo, perché il successo mediatico non può non essere valutato.
0: Grazie Virginia Pishbin, presidente Associazioni Giovani Iraniani. Ora arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
3: In Blu 2000, news.
0: Nonostante le minacce di Trump giunte ieri, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Rashi annuncia revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio, revocate il blocco, sbloccati alcuni beni congelati, ha avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E poi i mediatori pakistani e qatarini spiegano che è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz ed è stata stato deciso una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli intercettati, ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angels lo Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato. Accogliamo, ha detto ancora il Papa, chi è vittima di persecuzione. Vivere la fede oggi è impegnativo. Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto il presidente americano. Palazzo Chigi è restata in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le ragazze erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formiano, molto lontani dall'appartamento della madre. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0, Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: L'avete sentito anche dalle news, e insomma, se state seguendo oltre agli sviluppi medio orientali anche quello russo-ucraini, capite che in questo momento c'è sicuramente una ripresa dell'iniziativa da parte ucraina nei confronti della Russia, soprattutto per gli obiettivi che sta raggiungendo.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi voglio portare in Sri Lanka, precisamente a Bentota, una città di cui ne parlano veramente favolosamente. La città di Bentota si trova a sud di Colombo, sulla foce del fiume Bentota Ganga, un lungo nastro di acqua verde che attraversa la foresta e lungo le cui sponde è possibile lasciarsi incantare dagli antichi templi buddisti come il tempio di Galopata. Qui potrete ammirare la grande statua del Buddha, incontrerete poi un gran numero di uccelli acquatici che con le loro grida rendono la foresta un luogo rumoroso e vitale. Un altro incontro affascinante è quello con i varani, lucertoloni dalle ragguardevoli dimensioni che scorrazzano liberi lungo il fiume. Ma la città deve la sua fama alla meravigliosa spiaggia su cui le onde dell'Oceano Indiano si infrangono maestose. Andando verso nord, la spiaggia si trasforma in una lunga lingua di sabbia chiamata Paradise Island. Il nome la dice lunga sulla sua bellezza, credetemi. In questo mare non mancano poi i siti di immersione in cui gli appassionati subacquei potranno godere di una barriera corallina ancora molto bella. Vi suggerisco poi di visitare il meraviglioso giardino della tenuta Lunuganga, un tempo piantagione di alberi della gomma e successivamente di cannella, e oggi un vero e proprio paradiso per gli appassionati di botanica. Andate come me a spulciare su internet e vedrete di che cosa e di quali bellezze vi sto parlando. Per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentrovati nel nostro spazio quotidiano dove scopriamo ospiti e trasmissioni della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 22 giugno. Alle ore 9.30 e poi alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella saranno accompagnati, come sempre, da Don Giuseppe Marinoni. E poi alle 10.05 e in replica alle 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle 10.30 e in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini questa volta ospiteranno l'avvocato Emiliano Nitti, direttore generale del Caronno Calcio, e Fabrizio Volonté, responsabile marketing. Alle 11.30 in comune Gianni Branca ospita Ilaria Pagani, sindaca di Saronno. E alle 21 Viva Tutto alla radio a cura di Mattia Savioni. E per finire alle 22 Una Volta all'Era in Sci con Gigi Volpi. E prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio quotidiano di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali. E alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima. E alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Uboldo, Poste Italiane conferma la chiusura temporanea dell'ufficio. E andiamo a Saronno, il Lions Club Host Solidalia dona un cane guida. E ancora a Saronno, lavori alla rete del gas, disagi su via Volonterio. Ci spostiamo poi a Gerenzano, dove parte il bonus nido. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Uboldo. L'ufficio postale di Uboldo in via Ceriani 9 resterà chiuso al pubblico fino al 23 settembre per consentire l'avvio dei lavori legati al progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Lo ha comunicato Poste Italiane, confermando che la riapertura è prevista per il 24 settembre 2026, salvo eventuali imprevisti che eventualmente saranno comunicati successivamente. L'intervento rientra nel programma nazionale che punta a trasformare gli uffici postali in punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione e alla cittadinanza digitale, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni. Accogliendo una richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Uboldo, Poste Italiane ha previsto che fino al 23 settembre gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio di Saronno in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato poi di ATM operativo 24 ore su 24. Tra le sedi poi disponibili figura anche l'ufficio postale di Origgio, in piazzale 25 aprile, sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. E andiamo a Saronno, un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidalia ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida, destinato a una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida del Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco D'Auria, al presidente del Lions Club Saronno, Andrea Belloni. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club, che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in aiuto concreto. Un cane guida significa infatti non solo un supporto negli spostamenti quotidiani, ma anche indipendenza, fiducia e inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo in generale maggiore autonomia. Dal Lions Club Saronno Host Solidalia arriva il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, soci, amici del club e sostenitori in generale, che hanno creduto nell'importanza dell'iniziativa. E restiamo sempre a Saronno, hanno preso il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volonterio. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente e discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l'installazione di materiali di nuova generazione, più moderni e sicuri. Per consentire l'esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno. Via Volonterio diventerà a senso unico di marcia in direzione via Varese, nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi sarà invece consentito l'accesso a via Volonterio in direzione via Monte Rosa, esclusivamente al traffico locale. Per raggiungere il lato est della città, provenendo da Via Varese, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi. Durante il periodo dei lavori saranno temporaneamente soppresse anche le fermate del trasporto pubblico urbano, presenti in Via Varese e Via Volontario. Per informazioni aggiornate sulle linee e sulle eventuali variazioni del servizio, si invitano gli utenti a consultare il sito delle STIE www.stie.it. Contestualmente, in via sperimentale e per la durata del cantiere, è stata modificata anche la disciplina della circolazione nell'area della stazione ferroviaria di Saronno Centro. I veicoli provenienti da viale Rimembranze e via Cantore, in direzioni via Caduti della Liberazione, avranno l'obbligo di dare precedenza ai mezzi in transito da via Primo Maggio, piazza Cadorna. Si consiglia a chi transita da Saronno verso paesi limitrofi di prediligere strade extraurbane oppure l'autostrada. Si tratta purtroppo di lavori necessari e non più rinviabili. La sostituzione della rete del gas rappresenta un investimento importante per la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture cittadine. E a Gerenzano si apre la nuova stagione di richieste per le agevolazioni dedicate alle famiglie con bambini iscritti ai nidi del territorio, il nido del villaggio e piccole impronte, in vista dell'anno educativo 2026-2027. L'amministrazione comunale conferma l'assegnazione di un buono mensile destinato ai piccoli residenti che frequentano le due strutture. Un sostegno economico pensato per alleggerire il peso delle rette e favorire l'accesso ai servizi educativi nella fascia 0-3 anni. Il contributo sarà definito sulla base dell'attestazione ISEE presentata dalla famiglia, criterio che permette di modulare l'aiuto in modo equo e proporzionato alla situazione economica. Tutte le informazioni, insieme con le modalità di presentazione delle domande, sono disponibili sul portale comunale dedicato ai servizi online. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario da Prima Saronno e da Saronno 7. Valeria al microfono e Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: però di quarta settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Per bocca dei suoi santi profeti
0: il Signore ha parlato.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le
1: strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
0: e dirigere i nostri passi sulla via della
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per bocca dei suoi santi profeti il Signore ha parlato. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio, che hai fatto del martirio la testimonianza suprema della vera fede, concedi anche a noi, sorretti dall'intercessione dei santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, di confermare con la testimonianza della vita la fede che professiamo con la parola, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.

0: dei secoli.
1: Amen.
0: Trasformerò davanti a loro la tenebra in luce
1: e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore. Grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore.
0: Lodate il Signore e cantate inni al suo nome,
1: perché egli è
0: buono. Lodate il nome del Signore, lodatelo servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
1: Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
0: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
1: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
1: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi.

0: casa e tutti i regni di Canaan.
1: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e cantate inni al suo nome, perché Egli è buono.
0: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei Dio. Tu fai tornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Ai Tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca, perché siano distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Al suo sposo che vive nei secoli, la Chiesa canti con le nostre labbra la sua fedeltà.
1: Cristo, salvatore del tuo corpo, che è la Chiesa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei offerto a Dio in sacrificio di soave profumo, Kyrie eleison. Tu che sei asceso sopra tutti i cieli per riempire di te tutte le cose, Kyrie eleison. Tu che nutri e curi la Chiesa come la tua propria carne, Kyrie eleison. Tu che abiti per la fede nei nostri cuori, Kyrie eleison. Cristo, pietra angolare del Tempio Santo di Dio, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison. Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso come oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.
2: Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.
1: Ricordo i prodigi del Signore. Sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere. Medito tutte le tue prodezze.
2: Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.
1: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra i popoli.
2: Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.
1: Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Guidasti come un gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
2: Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.

Guai a voi, dice il Signore, guide cieche, che all'esterno apparite giusti, ma dentro siete pieni di iniquità.

0: Secondo Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.

tutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono

0: è fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che nel cuore trabocca. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Tre sentenze, tre raccomandazioni del Signore Gesù. La prima mi pare che richiami alla fedeltà, la fedeltà sicura alla sua parola. Il discepolo non la sa più lunga del suo maestro, ma quando gli è fedele è importante questa fedeltà al deposito della fede che la Chiesa trasmette direttamente senza interrompere la continuità dagli apostoli, da Gesù. E a Pietro e agli apostoli ha promesso l'assistenza dello Spirito Santo, perché trasmettono la vera parola di Gesù senza interpretazioni sbagliate. Io ci tengo molto a verificare continuamente le verità a cui credere, in cui credere e proclamare e testimoniare. Il riferimento per noi è alla Chiesa e al Papa, pur in mezzo a molte voci, interpretazioni, abitudini, forzature che fanno deviare dal deposito. Una fedeltà oggi ci è richiamato dai due martiri inglesi, Giovanni Fisher, arcivescovo di Westminster, e Tommaso Moro, primo ministro, che si sono opposti al re VIII, Enrico VIII, era l'anno 1535. E da allora una scisma di tutta la parte inglese della Chiesa cattolica. È nato lì la Chiesa anglicana, ancora oggi divisa dalla Chiesa cattolica. E questi due martiri per la fedeltà al Papa furono imprigionati e uccisi, uomini anche tra i più preparati. In particolare Tommaso Moro era un laico tra i più cristiani, più preparati anche culturalmente a livello europeo. La fedeltà alla Chiesa di Roma li ha portati al martirio. Teniamoci. Io ho timore anche di leggere qualcosa che non sia più che sicuramente cattolico, anche perché non mi reputo capace di distinguere tante piccole finezze logiche che non sempre sono secondo la ricerca della verità,

del Signore Gesù, soprattutto oggi, anche attraverso quella sentina di non verità, di false notizie, di libera circolazione di ogni impulso incontrollato e quindi anche impunito di verità o di notizie che purtroppo ogni giorno ci vengono squadernate sui social. Siamo prudenti su questo punto e non essere boccaloni di tutto quello che si scrive. Guardare alla sorgente se c'è sicurezza dottrinale. Le altre due sentenze sono chiare. Non giudicare gli altri, giudichiamo prima noi stessi, saremo in grado di vedere meglio anche il bene e il male degli altri, che lasciamo al giudizio di Dio. E la nostra vita di fede si misura dalle opere, dai frutti, non dalle intenzioni, dai desideri, dalle velleità, ci dia il Signore questa concreta capacità di essere sinceri, limpidi e sicuri nel suo magistero e nella grazia dello Spirito Santo, docili a Lui che guida alla verità vera, alla verità tutta intera.

0: dopo il Vangelo. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene. Diamoci dunque alle opere di pace e all'edificazione vicendevole.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Resta con noi, Signore.
0: Resta con noi, Signore.
2: Perché la Chiesa sia in grado di indicare a tutti la possibilità di vivere autenticamente in alleanza con Te, Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Perché i cristiani vivano la ricerca della Tua presenza, lasciandosi coinvolgere nella storia, Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Perché donne e uomini rinuncino al male che impedisce una vita piena, Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Mauro Mariottini, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Donaci, o Dio, la gioia di vedere esaudite le nostre preghiere. Rendici desiderosi e capaci di collaborare all'edificazione della Tua Chiesa con la stessa costanza nella fede dei martiri Giovanni Fischer e Tommaso Moro, che veneriamo e invochiamo nella memoria della loro gloriosa passione per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un segno di pace. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Ti presentiamo, Padre, le nostre offerte nel solenne ricordo dei tuoi martiri Giovanni e Tommaso Moro, che nessuna prova riuscì a separare dall'amore di Cristo per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti a...
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e...
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza.

nei martiri Giovanni Fischer e Tommaso Moro. Prima di fondare l'universo per la tua gloria eterna, tu li predestinasti a manifestare agli uomini il tuo amore che salve. Su questi tuoi santi e fondesti in tal misura lo spirito che superarono la fragilità della carne e affrontarono con serena fortezza la morte. Uniti a questi tuoi servi beati e a tutte le creature felici del cielo, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della lode perenne.

veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada.

nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: è per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione.

presbiteri e diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.

Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, accogliamoci, fratelli, gli uni gli altri, come Cristo ci accolse per la gloria di Dio.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in
1: cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la parola.

0: e con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco

0: dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Il Dio della perseveranza e della consolazione conceda di nutrire tra voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria al Padre.

0: preghiamo. O Padre, che ci nutri del pane di vita e ci unisci nell'unico corpo di Cristo, fa che sull'esempio dei santi martiri Giovanni Fischer e Tommaso Moro possiamo superare ogni prova e crescere nella fede e nella comunione d'amore con Gesù tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno radioascoltatori e buon lunedì 22 giugno. Oggi qui ai microfoni Delia e con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saron e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti, scriveteci pure un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E scorriamo insieme i nostri programmi radio di oggi, lunedì 22 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40, il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano l'avvocato Emiliano Nitti, direttore generale del Caronno Calcio, e Fabrizio Volonté, responsabile marketing. Alle ore 11.30 e 18.25, in comune, Gianni Branca ospita Ilaria Pagani, sindaca di Saronno. E per finire, alle ore 21, viva tutta la radio a cura di Mattia Savioni, seguito alle ore 22 da Una volta all'era in sci con Gigi Volpi.

0: Il santo del giorno, Giovanni Fischer e Tommaso Moro. L'esempio che ci offrono oggi i santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro è quello di due uomini di cultura, innamorati del Vangelo, fedeli alla Chiesa e ai suoi pastori, liberi nel pensiero e nel cuore anche davanti alla persecuzione da parte dei potenti. Uno vescovo, l'altro laico, erano amici, accomunati da una fede salda e da una sola colpa: non vollero riconoscere Enrico VIII, capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. Per questo entrambi morirono martiri nel 1535 a Londra. Moro, avvocato, scrittore e politico, era nato nel 1478. Tra le sue opere la più famosa è L'Utopia del 1515, nella quale descrisse la società ideale governata da giustizia e libertà. Padre di quattro figli, aveva la stima del re, che però lo condannò a morte davanti al rifiuto di aderire all'atto di supremazia del 1534, con il quale il sovrano si dichiarava capo della Chiesa d'Inghilterra. E Giovanni Fischer, nato nel 1469, vescovo di Rochester, subì pressioni perché riconoscesse l'unione del re con Anna Bolena e la rottura con Roma, e il rifiuto gli costò la vita pochi giorni prima dell'amico Tommaso Moro. Nessun potere politico può arrogare a sé il controllo della vita religiosa, della fede di un paese, o usare la fede per legittimare le proprie azioni, e per questa convinzione San Tommaso Moro e San Giovanni Fischer versarono il loro sangue. La loro colpa fu di non voler riconoscere Enrico VIII come capo della Chiesa di Inghilterra, scismatica da Roma. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, San Paolino di Nola, vescovo, e Sant'Albano d'Inghilterra, martire.
1: Ed eccoci ben ritrovati per il meteo. Oggi soleggiato, molto caldo e afoso in pianura, temperature massime tra 33 e 36 gradi. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi su rilievi, con isolati temporali di calore serali su Alpi e Prealpi. In montagna lo zero termico è verso i 4200 metri. Domani soleggiato, molto caldo e afoso in pianura, temperature massime stazionarie. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, con isolati temporali di calore serali su Alpi e Prealpi. A Saronno oggi abbiamo una minima di 25 gradi e una massima di 36 gradi. E la farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia comunale 2, in via Valletta 2, risponde al numero 02 962 2159. E oggi potete vedere al Cinema Prealpi Toy Story 5, un genere animazioni, oggi pomeriggio alle 16.30, poi alle 18.30 e infine stasera alle 21.00.

0: e immagini.
1: La nostra democrazia è minata e i nostri rappresentanti mi fanno l'effetto di minatori incoscienti che si mettono a fumare sigarette in una miniera piena di grisù. Sarà un genere letterario parlare male dei politici, ma bisogna riconoscere che fanno di tutto per meritarselo. Mai come ai nostri giorni è confermato in Italia il sospetto dello scrittore inglese Stephenson, quello del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per intenderci, secondo il quale la politica è l'unica professione per la quale non si considera necessaria nessuna preparazione specifica. Ma il filosofo Norberto Bobbio, nella lettera che abbiamo citato all'inizio, indirizzata nel 64 allo storico Tamburrano, aggiungeva un aspetto ulteriore: il rischio che fa correre a un'intera nazione l'impreparazione, la superficialità, l'incoscienza. E a proposito di fumo, citiamo anche le parole di Indro Montanelli: strano paese il nostro, colpisce i venditori abusivi di sigarette ma premia i venditori di fumo. E continuava: abbiamo un debole per i governanti che dicono quello che pensano, solo vorremmo che ogni tanto pensassero a quello che dicono. Detto questo, però, affidiamo a tutti una riflessione antitetica proposta da un politico diverso, Giorgio Lapira. Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa brutta. No, l'impegno politico è un impegno di umanità e santità, è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tessuta di preghiere e meditazione, prudenza, fortezza, giustizia e carità. E se è vero che ogni nazione ha i governanti che si merita, forse è il caso che l'onestà, il rigore, la preparazione, la serietà, la giustizia si affermino prima di tutto a partire dal basso.
2: Ed eccoci ben ritrovati per qualche appuntamento dei Saron del circondario. Vi ricordo prima di tutto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo e resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Vi ricordo che per Saronno estate in villa, venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo. A Saronno incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Oggi lunedì 22 giugno e poi lunedì 13 luglio e lunedì 20 luglio, dalle ore 18.15 alle ore 19.45, presso la sala polifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20, un gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E sempre a Saronno, ogni lunedì fino al 20 di luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. A Saronno domani, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. A tenerle una donna di circa

gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti.

0: Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
0: In Colombia, Abelardo de la Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il sondaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde 2-2 con l'Uruguay, la Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
5: La radio più vicina a te.
6: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
7: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qui per il nostro appuntamento del lunedì, ma purtroppo ci manca ancora il pezzo forte, ci manca il motore della trasmissione, il Don Giuseppe, che sarà attardato da qualche suo impegno. Che fare? Franco, metti un po' di musica nell'attesa.
8: Perfetto.
7: Che il nostro

0: conciati.
1: Nel frattempo Don Giuseppe è arrivato, per cui siamo al gran completo, e quando dico gran completo c'è una ragione in più, perché abbiamo anche Carlo oggi.
2: Grazie, vuole... grazie dell'invito, anzi grazie che riesco ad essere qui oggi.
0: Ringrazio il signore Carlo, ecco. E l'invito sei tu che ci inviti a questo, ecco, mensa della parola.
1: Ma il ringraziamento al signore, come dice lei,
0: sempre.
1: È ha una ragione in più, perché Carlo nei giorni scorsi, reduce ieri da festeggiamenti, ancora grandi festeggiamenti, ha compiuto 90 anni.
0: E non ce l'ha detto, ci ha mandato soltanto le foto che venivano giù da Porlezza di piatti squisiti.
1: No, non ce l'ha detto, si aspettava che tutti gli facessero gli auguri.
0: E non lo sapevo, qual è il giorno? Qual è il giorno?
2: Anche la radio, venerdì 19.
0: Venerdì
2: anche
0: 19.
2: Radio Orizzonti mi ha fatto gli auguri.
0: Per i santi Protase e Gervaso.
1: Ecco, per cui in questa, come inizio della trasmissione...
0: Anzi, auguri!
1: Facciamo tanti.
0: Pensa che addirittura, stando sulla scrittura, non possiamo neanche, perché la scrittura dice che gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e per 90 non c'è, quindi vuol dire che tu sei ancora di più che robusto.
1: Ma come, se tutti i profeti sono andati oltre i 100, non
0: è? In maniera, un modo diverso di calcolare gli anni.
2: Anzi,
0: mi dà un senso di pienezza.
2: Devo dire che festeggiamo sempre il compleanno un po' tutti, ma ieri mattina alla messa solenne delle 10, Don Giuseppe
1: ha beccato tutti in castagna.
2: Ha chiesto per alzata di mano ai presenti,
0: ed erano pochi,
2: quelli che ricordano la data del battesimo e quelli che la festeggiano.
0: Che la festeggiano.
2: E anch'io devo dire, purtroppo non sono riuscito ad alzare le mani, anche se solo virtualmente, perché ero all'ascolto,
0: certo,
2: non
0: certo,
2: ero presente. No. Ecco, anche lì però cosa bisognerebbe fare per essere in grado?
0: Allora, prima di tutto bisogna andare nella parrocchia dove si è stati battezzati, chiedere il registro di battesimo, che non può essere aperto davanti alle persone, deve essere, è un atto in qualche modo, sono dati sensibili, quindi riservati, no? Ci si fa dare un certificato di battesimo, lo si tiene lì bello appeso in casa
1: sul frigorifero, come dice lei,
0: la porta più importante è quella che apriamo di più, oppure magari anche su un quadro, dove si vede questo giorno. Io sono nato il 7 di agosto a Como e il 10 di agosto sono stato battezzato. Io ricordo sempre, e l'uno e l'altro, e li festeggio congelati.
1: E tutte le volte, che lo dici mi fa sentire in difficoltà.
2: È complicato pensare a dire dove vado a farmelo fare.
0: Certificato di battesimo in parrocchia tua.
1: Va
2: perfetto,
1: bene.
2: Anche questo serve per tutti.
1: E dopo aver rotto il ghiaccio con questo... Beh, non amenità, perché sono cose importanti belle. E ieri lei dice: lo stolto pensa che Dio non c'è, il saggio cerca Dio, c'è chi vive come se Dio non ci fosse e c'è chi riceve o sa apprezzare, forse sarebbe meglio dire, i frutti dello Spirito Santo. Quattro tipi di persone.
0: Quattro uomini, quattro donne. Quattro figure spirituali che in qualche modo abbiamo descritto. La prima è certamente dell'uomo stolto. Lo stolto non cerca Dio, anzi dice Dio non c'è. E citavo Dostoevskij, il quale diceva: se noi togliamo Dio, tutto è possibile. I grandi regimi che abbiamo visto nel secolo scorso e che ahimè continuiamo a vedere oggi sono regimi dove Dio è tolto completamente dall'orizzonte, e proprio perché è tolto dall'orizzonte si può fare quello che si vuole. Pensate ad Auschwitz, pensate ai Gulag, pensate a quello che succede anche in questi giorni. A volte addirittura, pensate, la stoltezza arriva ad usare il nome di Dio per fare una guerra. Lo stolto. Secondo, l'uomo saggio è l'uomo che cerca Dio. Dio va cercato. Dio non è che lo si trova. Io dico sempre che in tasca non ho la fede, in tasca ho la corona del Santo Rosario e il fazzoletto, ma non la fede. La fede nasce proprio da questo continuo cammino di ricerca che sicuramente si nutre di preghiera, non di preghiere, ma di preghiera con la P maiuscola, che è ricerca del volto di Dio. Terzo, però, Il Vangelo di ieri, un Vangelo curioso, perché diceva quello che gli uomini fanno, ma che facciamo anche noi, eh? Anche il Carlo cosa ha fatto settimana scorsa? Ha mangiato e bevuto per festeggiare il suo compleanno, ma tutti mangiamo e beviamo. Si dice anche che si prende moglie e si prende marito, io non l'ho fatto, ma tanti di voi l'avete fatto. Si dice che si compra e si vende, sono gli affari, che si pianta e si costruisce il lavoro. Ma non sono importanti queste, certamente, se non mangiamo e non beviamo, se non viviamo l'amore, se non... Ma il Vangelo ci diceva, state attenti, perché presi così da tutte queste occupazioni, possiamo correre il rischio di non accorgerci della presenza di Dio. Ecco perché ho introdotto questa terza figura di uomo, dopo lo stolto, dopo il saggio, ecco l'uomo indifferente, che forse ben ci descrive oggi, è la nostra società, che non è più. Forse negli anni del 68 c'era una lotta contro. Oggi semplicemente indifferente, Dio non mi interessa, Dio non fa parte del mio orizzonte. E descritti questi tre tipi di uomini e di donne di oggi, mi veniva spontanea la domanda, ma io da che parte sto? Che uomo sono? Che donna sono? E io confesso che non so rispondere a questa domanda, io per primo. Non so, e vorrei essere un uomo saggio che cerca Dio, spero, però mi accorgo che la stoltezza, cioè il peccato, dice la Bibbia, è accovacciato alla porta della nostra casa e ci prende. E spesso sono presi anche dalle attività. Sì, le attività di un parroco di Saronno non sono poche, ringrazio il buon Dio che mi dona un po' di salute e tanti collaboratori, tantissimi collaboratori in tutte le sei parrocchie e qualcuno anche, che non sono solo i preti, non sono solo le consacrate, tanti laici, abbiamo appena vissuto settimana l'altra il consiglio pastorale di comunità pastorale, quindi tanti collaboratori, si può quindi lavorare davvero per il Signore e dimenticandoci del Signore. Quindi vedete com'è facile essere o l'uno o l'altro. Allora questo, e ce lo suggeriva l'Apostolo Paolo, deve far nascere in noi una consapevolezza. Gesù dice nel Vangelo con chiarezza, senza di me nulla potete fare, ma lui ci promette il dono dello Spirito. San Paolo, che ha descritto prima davvero l'uomo stolto con le opere della carne, non mi soffermo su queste opere della carne, fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, orgie e cose del genere.
1: Beh, anche perché non sono solo quelle le opere della carne, come ha detto lei, le opere della carne sono anche
0: opere della carne. Che in qualche modo, ecco, cioè, ci portano lontano da Dio. Un conto le opere che viviamo ogni giorno quando si intende qualche volta qui carne, si intende nella dimensione proprio dell'egoismo, è la egolatria, cioè il culto dell'io. Io sono, ma lei non sa chi sono io, no? Qualche volta si sente dire, no? L'io, l'egolatria, questa è la carne, l'egoismo è elevato come sistema di vita. Ma, e tra l'altro vorrei invitarvi a sottolineare un piccolo particolare, perché l'uomo dell'egolatria paradossalmente è diviso in se stesso. Paolo usa il plurale, le opere della carne, mentre quando parla dello spirito, il frutto dello spirito. E il frutto dello spirito, e qui vengono elencati questi nove, che però completano l'uomo, che come diceva Martini, sono frutto dello spirito. Quindi ecco l'uomo spirituale, cioè l'uomo che non pensa alle cose astratte, perché noi facciamo l'equivalenza spirituale uguale astratto. No! spirituale vuol dire l'uomo guidato dallo Spirito Santo. È un uomo spirituale chi, compiendo 90 anni, fa una bella festa e c'è anche la torta e si mangiano, se ho visto bene, i funghi e tutto dalle foto, non so quello che ha mangiato. Cioè, è anche spirituale, è spirituale la donna che questa mattina sta preparando il pranzo per il mezzogiorno, è spirituale
1: lavare, pulizia, lunedì.
0: Lavare e stirare, certo, è spirituale il nostro lavorare qui nella radio, è spirituale, cioè lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E concludo, mi piace quella suddivisione che ha dato Martini, grande, grande maestro e pastore, quando parlava del cuore, il frutto dello Spirito, anzitutto entra nel cuore. Entra nel cuore con quei sentimenti profondi, amore, gioia, pace. Poi questo frutto dello Spirito, vedete anche la concretezza, tocca la bocca, la parola, il dialogo, la benevolenza, la cortesia, la dolcezza nell'avvicinarsi all'altro. Pensate come oggi la parola è davvero strumento. Strumento a volte di violenza. Pensate come noi con la parola possiamo davvero, dice che il proverbio che la lingua ferisce più della spada. E da ultimo le mani, le azioni, la bontà, la fedeltà, il dominio di sé. È davvero, era spettacolare la liturgia di ieri della parola.
2: La liturgia è bella, anche la sua parola, il suo commento alla parola, devo dire, molto bella. E ho detto qualche domanda però a Don Giuseppe, la vorrei fare.
0: Prego.
2: Adesso ha già chiarito benissimo anche questa mattina, però una domanda mi rimane ancora dentro. Lei ha detto non so rispondere a questi quattro quesiti, perché sono due, poi altri e poi l'altro, quello dello spirito meritano considerazione in più, però perché dice che non sa rispondere, donna?
0: E perché l'uomo è spesso contraddetto.
2: Ma noi, cioè, dobbiamo dentro, essere in grado di rispondere.
0: Certo, dentro di noi c'è un combattimento spirituale che dobbiamo continuamente mettere in atto. Guai a pensare di essere arrivato. È vero, io sono battezzato, cresimato, ordinato prete, potete dire, cioè, ho tutto. No, sei in cammino continuamente alla ricerca di Dio. Cioè ogni giorno dobbiamo metterci, cioè, sei partito dalle domande, ma le domande sono importanti nella vita. Rodari diceva che la domanda, il punto di domanda è quel ricciolino lì, questo gancio, no? Che aggancia la tua vita alla realtà. Quindi è questo continuo, inesausto cammino di ricerca.
2: Ed è bellissima, ed è vero. Mentre la quarta che lei ha inserito, il frutto dello spirito, e ha detto davvero è gioia, è amore, è pace, è magnanimità e tutte queste belle cose, ma uno si deve rendere conto se ha dentro di sé lo spirito o se non è stato raggiunto dallo spirito e quindi il frutto non ce l'ha.
0: Credo nello Spirito Santo che è Dominum et vivificantem, diciamo nel credo, no? Credo nello Spirito Santo che è Signore, come il Padre, come il Figlio, e dona la vita. Si tratta proprio di essere docili all'azione dello Spirito. Si tratta un po' di ascoltarci, certo, di distinguere. Sto ascoltando il mio io, dell'uomo vecchio, del vecchio Giuseppe, dell'egolatra, che lui che vuole essere lui soltanto al centro, o metto davvero e riconosco la centralità di Dio nella mia vita. È questo importante, Carlo, riuscire a davvero, giorno, ecco, è la famosa virtù della docilità allo Spirito Santo. Ieri scrivevo sull'informatore, no? I santi patroni, i nostri santi patroni, che tra l'altro
1: ieri lei ha,
0: sono andato anche alla Cassina, poi.
1: L'ho vista, sì, la Cassina, sì. Infatti
0: non, noi no? Questi santi patroni che abbiamo nella nostra comunità pastorale sono cinque, hanno a che fare tutti con Gesù, ma se ci pensate bene sono tutti docili all'azione dello Spirito. Maria si sente dire nulla è impossibile a Dio. Giuseppe, prendi parte, vai, obbediente, va. Giovanni Battista, non sono io, devo diminuire perché possa crescere lui. E Pietro e Paolo, prima tutti e due belli orgogliosoni, io ce la faccio, io non ti tradirò, dice Pietro, e di lì a poco lo rinnega. Paolo, che perseguitava, ma quando incontrano Cristo diventano, pensate che Paolo addirittura dice che non è soltanto servo, diacono avrebbe detto in greco, ma dice che è doulos, schiavo di Cristo. E lui, Paolo, pensate, che aveva un grande altisonante nome, Beniamino, della tribù di Beniamino, si chiamava Saul, il grande re, il primo re di Israele, sceglie di chiamarsi Paolo, che vuol dire poco, nulla, perché davanti a Cristo nulla.
2: I patroni ricchi di spirito.
0: Ricchi di spiritualità, bravo.
2: Ecco, ricchi di spirito, ma questo non so, per loro era semplice, era facile, facevano parte della famiglia, tra virgolette. Noi non so.
0: E forse noi siamo più fortunati di loro. Primo perché Cristo lo possiamo incontrare, non come l'hanno incontrato loro, nella, loro l'hanno incontrato, pensate Pietro, l'ha visto, vieni, seguimi, ha lasciato le barche, è stato con lui, eccetera. Paolo l'ha incontrato sulla via di Damasco, noi lo incontriamo nella realtà del sacramento, ma noi in più, rispetto a Pietro, Paolo, Giovanni Battista e anche Giuseppe, che cosa abbiamo in più?
1: Sappiamo abbiamo, come è andata a finire.
0: Abbiamo 2000 anni di storia di vita cristiana e quindi possiamo dire, ma guarda qui, ce l'hanno fatta anche questi. Oggi è San Tommaso Moro, un uomo impegnato nella politica, un martire. Ieri San Luigi Gonzaga, un santo martire. Oggi anche San Giovanni Fischer, un santo vescovo, no? San Luigi Gonzaga, questo giovane che ha seguito. San Carlo, anche lui, che davanti alla morte del fratello si converte, eccetera. I santi cosa sono qui? Sono uomini, donne spirituali che si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo.
1: Però non posso?
2: No, volevo solo concludere.
1: No,
2: solo
1: no, il microfono è tuo, caro.
2: No, leggendo solo questa frase conclusiva che ha scritto sul foglio informatore. Miei cari, tutti questi nostri patroni ci fanno convergere in modo molto chiaro verso il crocifisso risorto, unica sorgente dell'unità tra di noi. Ma noi dobbiamo saperlo, lo sappiamo che è così.
0: Cerchiamo di dirlo sempre, di ricordarcelo.
2: Guai se è facile.
0: Perché un santo è sempre un dito puntato verso Cristo. E a me piacciono, questo articoletto mi è venuto proprio una sera così spontaneo, no? E pensare a questi cinque santi e tutte e quattro dei quattro punti cardinali ci dicono, ma al centro e c'è lui, Cristo, il crocifisso risorto. C'è quel mistero pasquale che noi annunciamo la sua morte, cioè l'amore che lo ha spinto ad andare sulla croce. Noi proclamiamo la sua resurrezione, cioè che lui con questo amore ha vinto la nostra nemica che è la morte, e noi avviviamo nell'attesa della sua venuta. Il terzo uomo, così preso dalle sue occupazioni, potrebbe non accorgersi che lui viene, ma non è soltanto la venuta della mia morte, quella è una delle venute, perché Cristo vuole venire oggi qui nella nostra vita.
2: Dai, Giancarlo.
1: Adesso mi
0: è scappata la domanda.
1: No, ma no. Adesso però il tempo sta sfuggendo, però giusto per chiudere questo importante aspetto, ma il dividere in categorie così mette un po' in imbarazzo, perché crea dei confini, dice io sono di qui o sono di là. Secondo me il fatto dell'essere cristiano è un range. Cioè, mi sembra che il vivere la carne, vivere la carne è perché viviamo, noi viviamo per la carne, cioè no, nel senso che no, tutti, no. Io allargo a tutti, non solo quelli che decidono di essere cristiani.
0: Ma devi pensare che la carne non è, ma certo che abbiamo tutte delle concretezze, eccetera, ma tu pensa cosa vuol dire, tu pensa, metti al posto di carne egoismo.
1: Ma no, certo, se lei dà questo, il vivere, ma il vivere,
0: è il significato.
1: Io mi alzo al mattino, faccio i mestieri, mia moglie fa i mestieri, io cerco di andare a lavorare, vivo per la carne, cioè vivo per vivere, cioè per alimentare
0: per
1: questa
0: la vita.
1: vivo per alimentare vita, questa
0: ma
1: vita.
0: Ma posso fare della mia vita, a immagine di Cristo, un dono per gli altri. In casa mia, sto in casa, io posso fare della mia vita un dono per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipoti, e magari non chiudermi soltanto nell'orizzonte della mia casa, un po' di più.
1: E a questo fermati. Siamo chiamati tutti.
0: E posso fare però della mia vita il culto di me. E voglio che la mia moglie, i miei figli, i miei nipoti, in qualche modo venire in me. E sono due modi diversi di vivere,
1: no, certo,
0: in casa.
1: Ma certo, infatti volevo arrivare a questo. Cioè, è evidente che uno deve fare una scelta di come voglio vivere. Certo. Voglio vivere secondo i principi di giustizia, di libertà, del bene comune.
0: Mi permettete un parallelo? Due presidenti degli stati, il nostro, di cui me ne vanto, Sergio Mattarella. E come non vorrei essere un suddito del presidente, non lo nomino neanche, che sta al di là dell'oceano. E sono due uomini che stanno vivendo una responsabilità, 80 anni l'uno e più di 80 l'altro, e sono due stili diversi, permettimi.
1: Io
0: dico che quest'uomo qui che abbiamo noi, Sergio Mattarella, si vede benissimo che è un uomo guidato dallo Spirito.
1: A prescindere dal fatto che crede in Dio o non crede in Dio.
0: Beh, insomma, questo qui non lo so.
1: Lui sappiamo che crede in Dio, potrebbe essere a prescindere dal fatto.
0: Però facciamo un altro esempio di Presidente della Repubblica. Penso in questo momento a un Pertini, penso in questo momento a un Napolitano, penso a un Ciampi, penso a uno Scalfo.
1: Non fa altro che confermare quello che stavo dicendo, a prescindere da Dio.
0: Però ecco, il tuo a prescindere sembra quasi che questo Gesù Cristo ci dia fastidio.
1: No!
0: Il fatto che io sono cristiano è un di più di vita.
1: Infatti. Volevo arrivare proprio a questo.
0: È un di più di vita, ma non di una vita, di una vitarella schiacciata, ma di una vita piena. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiate la vita, e l'abbiate in sovrabbondanza.
1: Infatti, scusa Carlo, ma volevo proprio arrivare a questo, perché era il gradino superiore, cioè uno parte dal suo vivere che è inevitabile, nasce per vivere. Poi deve decidere questo vivere come lo faccio. Lo faccio rispettando certi schemi di giustizia, eccetera, è il primo livello. Certo, devo fare quello, altrimenti mi squalifico, vivo la carne, come diceva lei, in modo degradante. Il secondo livello è l'introdurre il discorso di Dio, per cui c'è anche una parte di gente, di persone che vivono onestamente e dignitosamente la loro vita,
0: certo.
1: Poi dopo c'è chi fa il salto ulteriore, che è introduco la figura di Dio nella mia vita, certo. Alla quale noi siamo chiamati.
0: Ci sono uomini e donne che non sono per esempio cristiani, no? Ma che proprio lo dice anche il Concilio, ma perché seguono la rettitudine del proprio cuore, della propria coscienza, vivono davvero in modo esemplare. Questo non si può non dire.
2: Mancano pochi minuti al termine, vorrei mettere l'attenzione su un particolare della parola di ieri, la lettura della Genesi, che è veramente bella e fortissima.
1: Che si parla di un altro Dio.
2: Il Signore
1: comunque.
2: Gesù disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Una frase che fa rabbrividire. Ma poi c'è ma, questa congiunzione avversativa, e qui dice: è bastata che ci fosse un uomo giusto e integro perché evitasse questa distruzione totale.
0: Sì, no, attenti, però bisogna leggerli bene queste pagine qui. Allora, Genesi 1:11, i primi 11 capitoli della Bibbia, però non abbiamo adesso il tempo di... vanno letti bene, non vanno letti come delle pagine di storia, quindi non è che Dio, sono delle riflessioni, linguaggio mitologico, attraverso il linguaggio della metafora, eccetera, con cui si sta in questo momento descrivendo che cosa? Due fatti che però sono di sempre. Primo fatto, che la terra si sta distruggendo, Ma questo non bisogna andare anche al diluvio oggi universale, lo stiamo vedendo in questo momento, lo stiamo distruggendo. Noi stiamo vivendo adesso queste giornate di caldo eccessivo e appena verrà il prossimo temporale saremo lì tutti a incrociare le dita che non succeda quello che è già successo qualche anno fa. Quindi si sta descrivendo l'uomo d'oggi con pagine che sono addirittura di 3000 anni fa, per cui cioè si sta descrivendo l'uomo d'oggi. Dentro in tutto questo però anche oggi ci sono uomini e donne saggi, no? Che stanno in qualche momento, in qualche modo cercando di fare quello che ha fatto in questo caso appunto Noè, no? Di salvare questo mondo, perché è troppo bello. Perché vedete, io credo che ci sarà la fine del mondo, credo perché ce l'ha detto Gesù. Ma non ho ancora capito e mi convinco sempre di più che non avverrà perché un giorno il Signore toglierà la spina. No, avverrà perché noi questo mondo lo faremo implodere. Per cui l'uomo che arriva, pensate all'intelligenza artificiale, pensate a quella bellissima consigli di lettura per l'estate, la Magnifica Humanitas di Papa Leone, bellissima. Quindi l'uomo arriva davvero a delle vette, però a un certo punto, se è un uomo pieno di egolatria, è finito. E schiaccerà tutti, e schiaccerà anche gli altri. No? Ci siamo? Se invece è un uomo aperto, ecco che arriverà davvero. Quindi è una pagina difficile un po' da leggere, no? Io ieri effettivamente, un po' perché c'era anche il battesimo.
1: Ma da interpretare.
2: Volevo arrivare a questo io, Don.
0: Sì, sì.
2: Ecco, il mio intervento volevo arrivare alle parole che lei ha chiarito benissimo, mettendo in evidenza, e purtroppo c'è poca gente che scrive oggi su questo, sulla realtà di oggi.
0: No,
2: pochi
0: Papa,
2: la mettono in evidenza.
0: Papa l'ha fatto. Il Papa l'ha fatto con una meravigliosa enciclica. Bisogna leggere, cioè, non bisogna accontentarsi. Questo diceva Scola sempre, c'ha ragione. Non bisogna accontentarsi di fronte per un cristiano, adesso lo dico. Se parla il Papa, è Pietro che parla, Cioè, dobbiamo, cioè,
1: infatti ha parlato anche vicino a noi l'altro giorno.
0: È avuto che qui vicino a noi a Pavia, quindi non ha, è Pietro che parla, Quindi io sento molto questa, il Petrus Presens, che è il Pietro che parla.
1: A me spiace che non c'è stato domenica scorsa e lunedì scorso, perché avremmo potuto parlare di quanto ha detto il Papa, e ha detto molto nel suo viaggio in Spagna.
0: Certo.
1: È stato molto interessante.
0: Te l'hai seguito, adesso.
1: Però adesso manca un minuto e mezzo, Don. Ci dia un consiglio per l'estate.
0: Allora, due cose. Il primo consiglio per l'estate l'abbiamo già dato:
1: leggere l'enciclica.
0: Secondo e terzo consiglio, magari anche quel documento di cui ho scritto settimana scorsa, Radicale e costruiti in Cristo, saldi nella fede, che è il documento dei vescovi italiani. E poi concludo con una bella nota di allegria, perché è l'ultima letterina pastorale che l'arcivescovo ha scritto l'altro giorno e che ho citato all'inizio. È una letterina che si rifà al momento in cui l'innominato, ecco qui vedete come è proprio possibile passare dalla egolatria. Quest'uomo scellerato, dice il Manzoni, che non si faceva scrupolo di niente, ma che ad un certo punto, davanti a una fanciulla spaventata che è Lucia, la quale dice, pregando con la sua corona del rosario in mano, no? Dice: ma il Signore sa che io sono qui, è mosso dentro. E allora la lettera a questo titolo è la frase dell'innominato: che allegria c'è, di che cosa godono tutti costoro. Carissimi, noi non dobbiamo essere degli innominati, Io ho un nome, ho un cognome, ho una storia, ho la mia vita. Devo scegliere, anche nel modo con cui vivo queste vacanze, se vivere lasciandomi guidare dallo spirito o lasciandomi guidare dal mio ego.
1: Bene, e con queste parole, buone vacanze a tutti.
0: Buone,
1: Carlo,
0: vacanze.
1: Auguro a tutti, tu che sei.
2: Grazie a tutti, buone vacanze a tutti. A lei, Don, grazie.
0: Grazie a voi. Bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilota e a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, ottantenne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna, ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti d'età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni e Branca ai microfoni con Franco alla regia. Allora, intanto vi devo informare che Sara Giudici purtroppo questa mattina non può essere presente in radio perché stanno iniziando la demolizione della vecchia scuola Rodari e quindi c'è stata una comunicazione a tutti, a tutta la stampa, di essere presenti, e quindi Sara Giudici è lì e non può essere con noi. Comunque si scusa, saluta tutti e anch'io vi saluto, vi lascio ad un'altra trasmissione e ci risentiamo noi più tardi con la sindaca Ilaria Pagani alle 11:30. Buona giornata a tutti.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. È nata una stella polare. Aveva 11 anni quando ha partecipato alla prima Olimpiade invernale. Un angelo che volteggiava sul ghiaccio, con grazia mai vista prima. Tutti l'amavano. Lei aveva il cuore duro, ma se Tyrone Power avesse chiesto la sua mano, puntini di sospensione. Sonia Eni, nata a Oslo l'8 di aprile del 1912, pattinatrice di figura, partecipa alle sue prime Olimpiadi invernali nel 1924, vincitrice di 3 ori olimpici e 10 titoli mondiali negli anni 20 e 30, attrice e collezionista d'arte. Muore ad Oslo il 12 ottobre del 1969.

Il senso di Sonia per il ghiaccio. Potrebbe intitolarsi la vita di questa ragazza norvegese che dall'età di 5 anni amava il rumore del ghiaccio, quel suo stridere leggero sotto il movimento della lama, quando il suo corpo, lanciato nella velocità, sembrava perdere peso avvolto dal gelido vento del nord. Sonia, molti anni più tardi, descriverà quella sensazione in questo modo: mi sentivo ubriaca, ubriaca dell'inverno. Quando Sonia Eni nacque a Oslo nel 1912, durante una tempesta di neve, nessuno avrebbe però immaginato che quella bambina dai capelli chiarissimi sarebbe diventata, molto prima che Shirley Temple nascesse, la prima star teenager sul palcoscenico del mondo, e che per lei si sarebbero sprecati soprannomi da fiaba: Nasturzio del Nord, il Cigno Bianco e Stella Polare.

suo padre, Willem, era un ricco commerciante di pellicce. Era stato velocista sui pattini e campione di ciclismo nel 1894. Da lui Sonia eredita la passione per la velocità e l'abilità a ottenere molto velocemente ciò che vuole dalla vita. Sua madre Selma è l'opposto, introversa, calma, non ama gli sport, ma è molto intelligente e ben presto capisce che la figlia ha qualcosa di speciale. E per coltivarne grazia e talento, le fa anche studiare balletto dall'età di 5 anni con la celebre ballerina russa Anna Pavlova. Sonia era una bambina, ma pattinatrice già con la serietà di un'adulta. Mentre gli altri bambini cadevano e ridevano, lei cadeva, si rialzava e riprovava. «Non mi interessava essere brava», avrebbe detto più tardi. «Volevo essere perfetta». Era un'ambizione precoce, quasi spiazzante. La famiglia Eni trasformò così l'infanzia di Sonia in un progetto per il futuro. Allenamenti quotidiani, 3 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio. Dieta rigorosa, maestri scelti con cura, niente scuola. Sonia studierà privatamente. A 7 anni partecipa alla sua prima competizione. A 11 ai suoi primi giochi olimpici invernali a Chamonix nel 1924. Arriva ultima su una squadra di 8, ma esce dal ghiaccio con un sorriso che promette rivincite.

La promessa viene mantenuta 4 anni più tardi, nel 1928, quando vince il suo primo titolo olimpico a St. Moritz. Sonia indossa un costume di velluto bianco con il gonnellino sopra il ginocchio, introduce coreografie ispirate alla danza classica. È pura grazia, unita a una tecnica che lascia il pubblico senza fiato. Sul podio, raccontò, sentì che il mondo era improvvisamente molto grande e io molto piccola, ma sapevo che quello era solo l'inizio.

She's Got the Look. L'inizio, infatti, si trasformò in leggenda in circa 10 anni. Dal 1927 al 1937 vince 10 titoli mondiali a Lake Placid, Stati Uniti, nel 1932, a Garmisch in Germania nel 1936, e altre 2 medaglie olimpiche dominano la scena con un'eleganza che sembrava naturale come il respiro. In realtà, dietro ogni sorriso c'erano ore e ore di allenamento estenuante e una volontà inflessibile. Il ghiaccio non perdona, diceva. Se sei distratta, ti tradisce, e se sei concentrata, ti regala la libertà. Ma la libertà, in realtà, l'aveva regalata lei a ogni pattinatrice a venire. Pattini candidi e non più neri, gonnellini bianchi sempre più corti, per celebrare piroette e figure complicate. Sonia segna il passaggio del pattinaggio dal mondo maschile a quello femminile. Lo trasforma in una fiaba nordica, una metafora della purezza della neve, del ghiaccio e del grande nord. Non a caso Hitler l'adorava, e non a caso la ragazza alle Olimpiadi di Berlino del 1936 si fermò davanti alla tribuna gridando «Heil Hitler!». Il giorno dopo i giornali norvegesi titolarono «Ma Sonia è diventata nazista?». L'atto impulsivo fu una macchia nera sulla sua carriera, ma Sonia non era nazista, soltanto una giovane opportunista pronta a cogliere ogni occasione verso il successo. Mentre il mondo applaude, lei guarda infatti il bordo della pista. Gli Stati Uniti, Hollywood, il grande schermo. Il pattinaggio poteva diventare spettacolo di massa. C'era uno spazio vuoto nella Mecca del cinema, e lei lo avrebbe riempito.

Nel 1936, dopo aver annunciato il suo ritiro dallo sport agonistico, ai giornalisti del New York Times dice: «Non voglio vincere medaglie per tutta la vita, voglio raccontare storie, voglio fare coi pattini quello che Fred Astaire sta facendo con la danza». Non era un sogno da poco, ma per una che aveva domato i ghiacci, niente era impossibile. Hollywood la accoglie come una divina nordica. Alta, bionda, sorridente, il ricchissimo impresario Arthur Wirtz le cuce addosso gli show sul ghiaccio, Hollywood Ice Review, riempiendo il Madison Square Garden di New York, e la presenta al mogul Daryl Zanuck della 20ª Century Fox, il quale la mette a contatto per 5 anni, a contratto per 5 anni a $125,000 a film, cifra incredibilmente alta che le permette una vita da vera star. Gioielli Van Cleef, pellicce favolose, feste stravaganti. A una arrivò addirittura a cavallo di un elefante. Macchine costose, viaggi. Sonia girò circa 15 film, dai musical Turbine Bianco a Stella del Nord, Serenata a Valle Chiara, in cui si mescolavano romanticismo, musica, scenografie, monumentali e costumi scintillanti. Il ghiaccio non era più solo uno sport, era palcoscenico, sogno ed evasione. Davanti alla macchina da presa, confessò, pattinavo per persone che non avevano mai visto la neve. Era come portare l'inverno nei loro salotti.

Sullo schermo si invaghiva sempre del principe o dello sciatore di turno. Nella vita vera, invece, Sonia non si innamorava mai veramente. Finiva però a letto con tutti i partner che le erano a fianco. L'unico per cui, si racconta, perse la testa fu Tyrone Power, che si sposò però con un'altra, l'attrice francese Annabella. Sonia convolò a nozze nel 1940 con il magnate Dan Topping e nel 49 con un altro riccone, Gardiner. Ma entrambe le unioni finirono presto e senza rancori. L'unico che funzionò fu il terzo matrimonio nel 1956 con un armatore norvegese, un certo

aereo che la portava da Parigi a Oslo, chiuse gli occhi per un riposino e non si risvegliò più. Aveva 57 anni. Il giorno prima aveva detto al marito: «Se guardo indietro, non ho rimpianti. Ho vissuto 10 vite in una. Se mi fossi fermata, mi sarei annoiata».

è nata una stella polare. Aveva 11 anni quando ha partecipato alla prima Olimpiade invernale. Un angelo che volteggiava sul ghiaccio con grazia mai vista prima. Tutti l'amavano, lei aveva il cuore duro. Ma se Tyrone Power avesse chiesto la sua mano, puntini di sospensione.

Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci. Ma io vi aspetto sempre alla prossima con Evergreen.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, a fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi dalla Caronese Calcio, rappresentata dal direttore generale Avvocato Nitti, accompagnato dal responsabile marketing Fabrizio Volontè. Grazie del ritorno allo stadio che ci fa sempre piacere e noi speriamo di essere anche ospitali nei vostri confronti.
2: Puntuali, eh?
3: Buongiorno.
2: Puntualissimi.
1: Siamo a metà giugno, è giusto, il tempo è passato, l'acqua è andata al mare, c'è la riflessione di che campionato è stato il campionato 2025-2026?
4: È stato un campionato che ha confermato le ambizioni della Caronnese, perché siamo arrivati terzi per il secondo anno di seguito. L'anno scorso, cioè la stagione precedente, siamo arrivati terzi, poi abbiamo vinto le due gare di playoff regionali, poi abbiamo perso la semifinale nazionale e quest'anno invece abbiamo fatto i playoff, sempre da terzi, e purtroppo abbiamo perso la prima partita di semifinale regionale. Però diciamo che è un campionato che conferma il fatto che la Caronnese comunque è sempre lì a giocarsi il campionato tutti gli anni, quindi questo...
2: Direttore, c'è qualcosa che avete fatto che non rifaresti?
4: Col senno di poi tante cose, probabilmente qualche acquisto di qualche giocatore all'inizio stagione un po' chilometrato, qualche diciamo non più giovane che comunque aveva un costo e che poi è andato via anche durante la stagione, e forse anche avere davanti una rosa un po' più profonda. Perché sono fatti male in tanti davanti.
2: Infatti siete arrivati alle finali
4: senza attacco. Sì, l'ultima partita col Saronno ha giocato Ghibellini, che comunque un giovane prospettiva, ha fatto tantissimi gol, ha fatto anche gol, e con Corno che diciamo rientrava, forse non era neanche lui al 100%, avevamo fuori Jacopo che ha fatto il crociato, avevamo fuori Lali che si è fatto male, avevamo fuori Colombo che si è fatto male anche lui col Vigevano.
2: Siete arrivati in discesa proprio.
1: Però Avvocato, è la seconda stagione, noi che ci incontriamo sempre a settembre quando c'è la presentazione, che c'è grande entusiasmo, con grandi prospettive, poi ahimè manca, nel finale c'è qualcosa che non va, ecco, c'è forse qualcosa da riflettere a livello di programmazione.
4: Parliamo della programmazione fisica della prima squadra?
1: In generale, cioè l'obiettivo era andar su o al limite fare i playoff.
4: Beh, l'obiettivo è andare su, però dobbiamo pensare che il nostro girone sono andate su in due, che è un record, nel senso che comunque con attese su Biatese,
2: fortuni importanti,
4: e quindi non è facile, se pensiamo che tutti incensano giustamente la Sol Biatese, che però è 6 anni che
1: Scusa,
4: ci prova.
1: Vi danno tutti dei papabili,
4: Sì, ma noi siamo arrivati terzi, anche se siamo arrivati decimi.
1: Certo.
4: Noi siamo arrivati terzi e secondo me abbiamo dimostrato una volta di più che tante cose fanno la differenza. Probabilmente non avevamo la rosa più completa, non avevamo la rosa più costosa, penso alla Sestese, penso alla Rodense che aveva davanti l'attacco che sarà il futuro attacco dell'Arconatese con Mancoso,
2: Serie
4: e Gian
2: D.
4: Gaspero, Serie D, penso all'Azzate che diciamo è partito malissimo, quindi c'erano molte squadre che hanno speso molto più di noi e noi comunque siamo sempre lì.
1: Scusate, vi devo fare una sorpresa a voi che siete qua in studio e anche soprattutto ai nostri radioascoltatori. Abbiamo in linea una persona che è un caro amico che io volevo salutare. Ce lo puoi passare, regia? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
2: È sparito.
1: Allora la sorpresa la faremo più tardi quando arriva.
2: Rimandata.
3: Va bene.
1: È caduta
3: la linea.
1: Va bene, andiamo avanti nel nostro esame. Allora, stiamo dicendo che una rosa molto corposa, fatta un mix tra giovani e anziani, in cui ricordiamo sempre il famoso Corno, che ormai è una bandiera, è un'istituzione. Ecco, cosa è mancato? Forse Nitti, io ti vedevo in tribuna in tutte le partite, ti prendevi, avevi tanto entusiasmo e poi ti arrabbiavi. E questa arrabbiatura non soltanto per il risultato, ma forse perché ti stava sfuggendo l'obiettivo.
4: Ma no, beh, mi arrabbio perché ci tengo, mi arrabbio perché c'è la passione, se non ci fosse quella non ci sarebbe il divertimento, insomma, viene fatto il calcio a livello dilettantistico, viene fatto per le emozioni, no? Noi viviamo di emozioni, quindi se uno non si emoziona non si diverte. No, secondo me non è mancato niente, bisogna anche essere consapevoli che ci sono, che abbiamo fatto, secondo me, il bicchiere mezzo pieno quest'anno. Poi si poteva vincere, sì, forse l'anno scorso era più facile, eravamo primi a 3 giornate alla fine, abbiamo pareggiato con l'Ispra. Quest'anno siamo sempre stati un po' a inseguire, però abbiamo dimostrato una volta di più che siamo lì, che siamo una società seria, che rispetta gli impegni, che arriva in fondo agli obiettivi, li c'entra quasi sempre, poi chiaro la promozione vince uno, però abbiamo dato anche un segno che io vi dico solo questo: quando abbiamo perso con Saronno c'era, diciamo, parlato con Gorrasi, erano felici che non ci fossimo noi, no? Perché comunque temevano più noi del Saronno, anche se Saronno poi con la partita con noi ha meritato di vincere, però
2: il Saronno era in crescendo, voi in calando,
4: esatto, però alla fine loro hanno preferito avere contro Saronno che avere contro la Caronnese, no?
2: Certo.
4: E questo la dice lunga, insomma, anche sul fatto che siamo considerati anche da tutti i nostri avversari comunque una squadra competitiva, difficile. È stato un campionato molto particolare, noi siamo arrivati terzi in un campionato, quello dell'anno scorso, dove abbiamo praticamente perso 2 partite tutta la stagione. Quando non mi venite a dire cosa manca, perché quello l'anno scorso parlo.
2: Sì.
4: Quest'anno invece abbiamo vinto tantissime partite fuori casa e mancato qualcosa in casa.
2: Infatti è quello che volevo dire.
4: Sono 2 stagioni diverse. Sì, sì.
1: Come mai non vi siete posti problemi? Come mai in casa facevate fatica anche a giocare, non a fare soltanto il risultato? Eravate macchinosi in casa, fuori eravate più sciolti.
2: Non riuscivate a imporre il vostro gioco in casa, mentre fuori casa eravate voi, ma in casa non riuscivate a fare il vostro gioco.
4: Io mi sono dato una risposta, ma non so se è quella giusta, perché
2: non so.
4: È che in casa tutti ci aspettavano e dovevamo fare qualcosa di diverso, mentre fuori casa invece anche le squadre più piccole giocavano. Io penso alla partita con la Vergiatese, dove abbiamo subito tantissimo da loro e poi abbiamo fatto 2 contropiedi, abbiamo fatto 2 gol bellissimi, tra l'altro uno di Ortelli e l'altro di Vito Francesco.
2: Forse anche il tipo di gioco.
4: Esatto, noi siamo per 3 anni, no, 2 anni di seguito, il primo anno con Gatti no, 2 anni di seguito la migliore difesa del campionato, quindi infatti, forse c'è qualcosa da fare di più in fase offensiva. Siamo anche tra le poche squadre per 2-3 anni che non abbiamo giocato col 3-5-2, cioè coi 3 difensori. Quasi tutte giocano coi 3 difensori nel nostro campionato, noi giochiamo con 4 difensori, abbiamo giocato con 4 difensori, adesso forse quest'anno cambieremo qualcosa, però anche questa cosa può essere una cosa che incide. Noi in casa abbiamo trovato tante squadre che avevano a Caronno per pareggiare e tante ce l'hanno fatta, e qualcuno ha anche vinto, perché chiudendosi e ripartendo in contropiede. L'anno passato forse avevamo qualche soluzione in più. Possiamo dire anche un'altra cosa che forse è mancata: in una squadra comunque completissima è mancato Zibert, che era un giocatore meraviglioso, che 2 anni fa era con noi, per 2 anni è stato con noi. Quest'anno abbiamo dato le chiavi della squadra a un ragazzo giovane, in grande prospettiva, 2006, che è Ortelli, che è un ragazzo che probabilmente ha delle caratteristiche diverse.
2: E dove è andato Ortelli?
4: Non si sa ancora.
2: Ah, si parla di Arconate, non so se
4: si parla di quello, comunque Serie D.
1: Oltre ad essere un seguace della Caronnese, sei un attento osservatore di tutto il campionato. Che campionato è stato quest'anno? Al di là delle prime 2 che hanno meritatamente salito in Serie D, ci puoi fare un commento di tutte le squadre di questo campionato?
4: È stato un campionato difficile, perché a differenza di altri campionati tutte le squadre erano attrezzate e tutte le squadre potevano vincere tutte le partite. Ci sono squadre che sono retrocesse, che hanno basta pensare alla Sestese. Sestese è retrocessa con un budget forse il doppio del nostro, e l'Azzate, che aveva davanti una squadra incredibile e si è salvata la penultima giornata, con certezza la penultima giornata, facendo un girone di ritorno incredibile, forse ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, sono forse con l'Arconatese, quindi ha fatto un grande recupero. Ma squadre che sono retrocesse, penso al Vigevano, che è una squadra che noi abbiamo perso, no? Col Vigevano e si fece male appunto Colombo in quella partita, e dopo pochi minuti. È una squadra forte, comunque anche l'Arcellasco, l'Alta Brianza, tutte squadre difficili. Di nuovo penso al Mariano l'anno scorso con noi si giocava il campionato e quest'anno è retrocesso.
2: Certo.
4: Questo per dire il livello del campionato, un campionato difficile. difficile con, diciamo, tre o quattro squadre un po' più forti, ma tutte competitive, tutte che se posso paragonarlo un po' al campionato di Serie B italiano, no? Dove si può perdere con l'ultima, rischia di retrocedere una grande.
2: Che se arrivi col fiato corto è facile che resti dentro proprio.
4: Può essere anche quello, può essere anche quello.
1: Avvocato, sì. Tu sei sul mercato, sei da settembre fino a fine anno. Quanto incide i cambiamenti di gennaio? Non soltanto sulla Cadronese, ma anche sulle altre squadre.
4: Quello forse è la cosa che più è mancata a noi, perché noi non abbiamo deciso di non investire e non abbiamo fatto, non abbiamo preso una punta a gennaio, e quello ha pesato tantissimo, che poi gli infortuni ci hanno un po'. Quella è stata un po' la scelta che non abbiamo fatto in maniera oculata. Ecco, sanno di poi cosa cambierei, proverei a far mercato. È anche vero che non abbiamo trovato grandi soluzioni.
2: Ci sono due fasi ormai del campionato. La prima quando parti, e poi la seconda importante è quella per fare il rush finale.
4: È così.
1: Ecco, quest'anno ormai la parentesi è andata e ci si appresta ai nastri di partenza per la nuova stagione, che è ancora tutta un'incognita, perché anche a livello federale non si sa molto bene come sono le cose.
4: Oggi è un giorno importante,
2: ecco, anche i pescaggi come sono le boe.
1: Oggi c'è qualcosa che si decide, no?
4: Oggi poco.
1: Il
4: presidente della FGC oggi si decide,
1: esatto. Che poi di conseguenza a cascata ci sono tutte le decisioni.
2: Dovrebbe essere già.
4: Però, sì, che ha già detto una cosa che. Folle secondo me, però.
2: Ah, sì.
1: Però diamo la parola anche a Fabrizio. Ma Fabrizio, il marketing a fare l'eccellenza è difficile, fare marketing, cioè trovare lo sponsor.
3: È molto difficile. Noi stiamo attraversando.
1: Che caratteristica deve avere uno sponsor che per avvicinarsi al calcio?
3: Allora, è chiaro.
2: I soldi
3: che...
2: deve avere.
3: Quello sì, no, però ci deve essere anche la volontà di interessarsi e di essere appassionato alle nostre attività. Chiaramente noi stiamo attraversando un periodo storico molto difficile da un punto di vista proprio economico, e quindi quando lo attraversi è chiaro che le aziende hanno altre priorità, chiaramente nei loro obiettivi. Noi stiamo cercando in tutti i modi di coinvolgere sponsor anche con una logica un po' diversa. Ormai da 2 o 3 anni parliamo di inclusione, parliamo di anche qualcosa che va al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, puramente sportivo, tecnico fondamentalmente. Quindi diamo sicuramente visibilità, ma diciamo coinvolgiamo gli sponsor anche in tante attività, soprattutto legate anche al settore giovanile, al nostro vivaio. Tra l'altro abbiamo parlato di prima squadra, ma vorrei anche dire, è giusto raccontarlo come bilancio della società, che come juniores abbiamo vinto il campionato, siamo dall'anno prossimo siamo in elite, quindi comunque questo è molto importante nella formazione proprio di giovani, nell'evoluzione dei giovani che poi arriveranno comunque in prima squadra, quindi questo è assolutamente
2: positivo. È sperabile che qualcuno si riesca a inserire nella rosa, sì. Perché sennò cosa serve fare un settore giovanile?
3: Sì.
2: Tutta la spesa che è, perché poi sono spese.
3: Avere una juniores elite è un po' una calamita anche di giovani talenti che sicuramente si possono, diciamo, presentare anche proprio nel nostro stadio. Abbiamo vinto altri 2 campionati nel settore giovanile, di allievi e di piccolini. Abbiamo l'esperienza femminile che prosegue fondamentalmente, quindi comunque con la Serie C, e poi comunque stiamo facendo proprio, abbiamo lanciato gli Open Day, e quindi all'inizio di luglio sia sul maschile che sul femminile lanceremo appunto gli Open Day proprio per la leva calcio della nuova stagione. Quindi il marketing di fatto è 12 mesi su 12, non è proprio per nulla stagionale, e anzi si deve, diciamo, adattare, diciamo, a quelle che sono le necessità nuove, moderne, diciamo, della società attuale.
2: Comunque per me, Fabrizio, non so, magari sbaglio, è importante anche il risultato della prima squadra.
3: Beh, certo.
2: È trainantissimo. In una maniera, guarda,
3: quello sicuro.
2: Se lì tu vinci, sei davanti.
3: È comunque l'aggancio anche sulle aziende.
2: È una locomotiva. Trovi sponsor, trovi quello che devi trovare.
3: La visibilità della prima squadra chiaramente è molto molto importante.
2: Forse spendi un po' di più, però poi hai il tornaconto.
4: Noi abbiamo fatto tante cose, cioè adesso parte vincere 3 campionati giovanili,
2: ma
4: la femminile anche, penso forse noi solo nel nostro girone.
1: Pronto?
4: Parlo.
1: Pronto? Pronto? Mi senti? Ciao, ciao. Sì. Un attimo che metto la cuffia.
5: Scusami, sono in un posto che prende male.
1: Niente. Metto la cuffia, sentite?
4: Ho già sentito chi è.
1: Grazie, è una sorpresa ai nostri radioascoltatori e a chi è anche in studio. Qualcuno in studio ha già capito chi è la voce. Abbiamo in linea Roberto Gatti, allenatore della Sor Beatese. Grazie Roberto della tua presenza. In studio abbiamo anche l'avvocato Nitti e il Fabrizio Volontè dalla Caronnese.
5: Allora non manca nessuno.
2: Sì. Sì. Ci sono anch'io.
1: Paolo Renoldi, che tu conosci, che è sempre qua a Radio Orizzonte. Senti, prima di tutto, oltre ai complimenti, io te l'ho detto, ho dovuto farteli in ritardo perché giustamente gli ultimi sono sempre i più sentiti e ascoltati. Roberto, ci puoi dire dove è stata la svolta di questa tua meritatissima vittoria? Perché l'allenatore è importante. Io ho sempre detto che tu sei uno dei migliori della categoria. Ecco, qual è stata la svolta in cui ti ha portato a vincere questo campionato? Tu sei arrivato a gennaio, hai fatto 5-6 partite di vittorie, poi hai avuto un po' un calo, ma sei esploso nel finale. A te qual è il commento?
5: Allora, intanto i valori. La squadra è una squadra di valore, è una squadra con uomini veramente importanti e pertanto già un vantaggio straordinario. In più probabilmente le 6 o 7 vittorie che abbiamo fatto di fila hanno dato fiducia alla squadra, e poi questa fiducia è continuata. E abbiamo avuto poi un calo dopo la partita all'Entate, che avevamo pareggiato e che lì avevamo capito che non potevamo più prendere l'Arconate, che era 6 punti, e dopo invece si sono ricompattati e sono stati bravi fino alla fine.
1: Roberto, scusa Roberto, se devo interrompere perché c'è un problema tecnico in regia che non si riesce a mettere in collegamento con i nostri utenti. Casomai ti metto giù, ci sentiamo più tardi se riusciamo a fare il collegamento. Scusami, ma purtroppo
5: sono in una zona, ma
1: dai, ci sentiamo, ciao Roberto.
3: Una zona che non prende.
2: Dove che era?
1: Lui sempre lì in Emilia Romagna, dove c'è la.
2: Si sta guardando le ferie.
1: No, fa il nonno lì.
3: Corretto.
2: Niti, tu devi lavorare in questo momento, In questo momento devi fare la squadra.
4: Non
2: ci dici niente, ma
4: non stiamo facendo, come abbiamo fatto abbiamo già comunicato tutti e 3 giocatori. C'è anche il mister.
2: Ho letto Fogal, è vero?
3: Sì.
2: Poi c'è chi c'è poi?
4: Abbiamo confermato Di Quinzi, abbiamo confermato Lilali, abbiamo confermeremo
2: Lilali è confermato, speriamo che faccia meglio però.
4: Lilali è un giocatore
2: cioè non l'ho visto per quello che è stato.
4: È un giocatore che ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha bisogno di una situazione tranquilla, se la trova potenzialmente è il giocatore più forte nel campionato, perché è un ragazzo che arriva da un'esperienza altissimo
2: forse
4: livello
2: anche quello,
4: ed è molto giovane ancora,
2: deve comunque adattarsi mentalmente anche perché sai giocare in categoria.
4: Però ci siamo affidati di Corno, che dice che ha dei colpi che sono unici, quindi
2: ancora Corno?
4: No, ci siamo fidati del parere di Corno.
1: No. Federico giocherà ancora il prossimo anno?
4: Penso di sì, può essere l'ultimo anno, sì, lui ha ancora voglia, ha finito in crescendo, sta bene, quindi penso
1: però
4: di sì.
1: Una squadra si comincia dal mister, chi è il mister? Ce lo puoi citare chi è il mister? Sì,
4: il mister stiamo facendo delle valutazioni, abbiamo...
1: Dacci papabile a
4: noi. Papabile è uno solo, è Tomasoni della Vergiatese.
2: Non hai
1: questa scelta?
4: Perché abbiamo deciso di cambiare, era giusto. Ma intanto la scelta viene sempre fatta di persone comunque che si conoscono. Lui è stato mio allenatore giovanili quando ero alla Pro Patria, quando c'era Ferri, capitano tra l'altro di quella Pro Patria, quindi diciamo andiamo un po' in continuità sulla Pro Patria, ecco.
2: Tu hai un debole.
4: No, non ho un debole, però se conosco le persone è molto stimato, è un allenatore che ha fatto benissimo quest'anno, è un allenatore che
2: sui
4: giovani lavora molto bene e voleva misurarsi su una piazza, con tutto rispetto per Vergiate, ancora più importante, è il secondo anno che fa il primo, ha fatto il vice a Solbiate proprio l'anno scorso e ha fatto molto bene, perché comunque con la Vergiatese, con un budget non eccezionale, è arrivato sesto, quindi è proprio a ridosso dei playoff, battendo tutti praticamente, tranne noi che l'abbiamo battuto andata e ritorno. Ma
2: quindi mi raccomando, metti a disposizione una bella squadra.
4: La stiamo facendo insieme a lui, insomma stiamo valutando una serie di ragazzi, in aggiunta un mix di esperti che sono i soliti.
1: Niti, Tito mi insegna che le scelte le fa la società, e poi a cascata si sceglie il direttore sportivo, poi l'allenatore, poi i giocatori. La scelta della società è di fare un mix tra giovani e anziani o puntare esclusivamente sui giovani?
4: No, no, mix tra giovani e anziani. Mix tra giovani e anziani, dove speriamo di confermare.
2: Confermati sono quelli anziani.
4: No, ma ci sono anche altri, diciamo, anziani, per dire, perché comunque abbiamo ancora sicuramente ancora Galletti in difesa, stiamo provando a trattenere Sorrentino che ha tantissime richieste. Insomma, la squadra, la base storica della squadra, avevamo già contratto, aveva già contratto Jacopo, ha già contratto Lilali, insomma, un po' di giocatori ci hanno già contratto.
2: Ho letto due che sono andati via.
4: Sono andati via Tumino e Ortelli, Cannizzaro.
1: Anche Ortelli è andato via. No,
4: Ortelli ancora è sotto contratto fino al 30 giugno e andrà via perché aveva un anno.
2: Ortelli.
4: Esatto, Ortelli è un giocatore che arriva. Ortelli è un giocatore che aveva qualità per giocare probabilmente anche due categorie sopra. È molto giovane, 2006. Poi quest'anno vedremo in Indy.
2: Due categorie sopra, ha detto.
1: Due categorie sopra, non fa la Serie C?
3: Perché, sì, perché lui dice che non è.
1: No, no, no, no.
2: Lui dice che non è buono.
3: No, proprio.
2: Quindi. Cosa devo dire? Io
4: tu invece dici che è buono?
2: Ma certo, questo
4: siamo qui in tre, però c'è un terzo, sì, che dice che è buono. Sì. Sai chi è il terzo?
2: Sì.
4: Si chiama Cesc Fabregas, che è quello che.
2: Guarda,
4: va, va bene.
2: Ma hai detto tutto, guarda. È lui che mi dice.
1: Per me che non fanno una categoria di differenza.
2: Basta.
4: Però lo voglio in tanti. Sì, certo. No, no, ma hai ragione, poi c'è uno switch mentale, anche non è solo quello tecnico e fisico.
2: Io parlo le qualità che dimostra, la personalità che ha, è un giocatore di categoria superiore. Poi,
1: senti, una cosa,
2: poi ci sono le promesse che non vengono mantenute.
4: Certo.
1: Una cosa che ti sta.
4: Siamo stati bravi noi a prenderlo, a dire.
2: Bravo.
1: Che
2: bravo,
1: ti ha puntato un po' il dito, è che l'anno scorso hai fatto una rosa molto ampia.
4: Sì.
1: La rifaresti ancora?
4: Sì, la rifarei ancora, ma la farei magari più ampia davanti, nel senso che abbiamo sbagliato
2: davanti,
4: forse.
2: Con una punta solo non puoi andare avanti. Ci manca poi si è fatto male Colombo.
4: No, c'è stato anche Jacopo. Jacopo è potenzialmente una prima punta. Noi con Cristiano crediamo molto. È un ragazzo molto forte, ha avuto il primo anno un problema di tesseramento, il secondo anno ha avuto un problema fisico molto importante, ma è un giocatore incredibile. Io vi ricordo di andare a vedere un paio di partite sue, tipo quella rodense a Rho, dove lui fa la differenza, fa gol e assist, e quindi è un ragazzo 2004, quindi parliamo di un ragazzo molto giovane, però ha caratteristiche per poter fare tranquillamente questa categoria, e se sta bene forse qualcosa, ha una cattiveria calcistica importante e anche tecnicamente forte. Certo, non abbiamo avuto quest'anno, questa è la verità, il Colombo dell'anno scorso che ha fatto 14 gol l'anno scorso, quest'anno ne ha fatti due, ci è mancato molto Nicolò, però Nicolò dà un contributo, da chi gioca con lui fa gol, tutti
2: fa gol tanto per gli altri, esatto, lui gioca per gli altri, infatti è quello che
1: la Calonese non è solo la prima squadra, c'è tutto un settore giovanile compresa l'Under 18. Ci puoi parlare un po' del settore giovanile, se hai avuto delle soddisfazioni?
4: Abbiamo avuto tantissime, abbiamo parlato prima, abbiamo vinto in tre categorie, abbiamo vinto i campionati rispettivi. Soprattutto quello che
1: riconfermate lo staff tecnico per il prossimo anno,
4: riconfermiamo quasi tutto lo staff tecnico, abbiamo la novità di Tavecchia che farà il responsabile, diciamo in charge, che è il nostro, uno dei nostri soci, e farà il responsabile del settore giovanile, e riconfermeremo anche la femminile, che noi siamo penso gli unici, ecco, questa vi do una notizia, questa è bella, se mi spendo nel darvela, faremo un'unione con la Solbiatese, si chiamerà Caronnese Azalee, e facciamo una squadra femminile, diciamo che
1: milita
4: in Serie C, come già la nostra milita in Serie C, e penso che quest'anno, tenuto conto dell'ESMO che era retrocesso due anni fa al Meda, diciamo, non abbiamo squadre come noi che hanno anche la squadra di Serie C, l'unica è il Sedriano che continua, quest'anno si è salvato ancora, e ha la squadra di Serie C. Quest'anno sarà un campionato con quello femminile difficile, perché c'è l'Alcione che ha comprato il titolo e dice già che farà una squadra incredibile.
2: Quindi faremo ancora la trasferta in Piemonte,
4: avremo il Torino, avremo la Sardegna, avremo il Torino, avremo la Pro Sesto, insomma un bel campionato, e quest'anno su quella squadra lì cambieremo un po' di cose.
2: L'allenatore è sempre...
4: No, cambieremo anche l'allenatore, e quindi stiamo facendo un po' di modifiche anche sul femminile per fare una squadra un po' più giovane, un po' più, diciamo, mantenendo un'ossatura della nostra squadra, ma comunque un mix, come dicevamo, anche sulla femminile, con l'obiettivo comunque di fare bene. L'anno scorso, primo anno, comunque abbiamo fatto molto bene, perché la prima anno di Serie C abbiamo fatto molto bene.
1: Fabrizio, un solito argomento che tocchiamo in tutte queste occasioni, sì, le strutture, come sono, sì, i rapporti del comune. Ogni anno si dice siamo in attesa di,
2: no, ma siamo già, in attesa, scusa, di... sono già 5 anni che, ecco, c'è quel campo lì dietro che stiamo aspettando, non so,
1: è un patto un po'
2: 5
1: lungo,
2: anni,
1: un patto un po' lungo.
2: Io mi ricordo che col sindaco, quando avete fatto la presentazione, un anno gli ho detto: ma siamo sicuri? Come no? Tu mi risposto, ma come no?
1: Che punto siamo?
2: Sono 5 anni.
3: Allora, diciamo che ci sono delle operazioni che verranno fatte nel brevissimo termine, altre che invece hanno bisogno chiaramente di essere in qualche modo sviluppate nel medio e lungo termine. Nel breve termine la cosa positiva è che andremo a cambiare completamente tutto l'impianto di illuminazione, che per noi è assolutamente importante in termini proprio di costi.
2: Sul principale,
3: assolutamente sì. Quindi questo era un obiettivo che ci eravamo dati per quest'anno, per questa stagione. Abbiamo aspettato che vengano, che finisse, diciamo, terminasse la stagione. Adesso in questo momento sono attivi solo i camp, quindi abbiamo anche il tempo nel mese di luglio, credo tra luglio e agosto, di fare questo tipo di lavoro. Diciamo che chiaramente il sogno di avere un secondo campo a 11 rimane, è lì. Il terreno c'è a disposizione,
2: sì, ho visto che l'hanno anche pulito,
3: esatto, quindi hai visto che qualcosa si muove,
1: Salvatore Paolo,
3: qualcosa si muove,
2: sì, no, infatti
3: passi in bicicletta,
2: passavo spesso, no,
3: esatto. No, comunque, no,
2: e dico vabbè, le robigne non ci sono più, però esatto, adesso esatto, voglio, no,
1: diciamo, perché si parlava anche di una certa usura del campo centrale, è previsto anche un rifacimento, sì, a breve termine.
3: Allora, sì, diciamo che appunto, come dicevo, il sogno c'è per il campo 11 e quindi dobbiamo in qualche modo lavorarci, e credo che il prossimo anno sia l'anno importante su cui focalizzarci su quello. No, sul campo centrale in questo momento sicuramente il fatto di utilizzarlo dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera ovviamente ne risente, ne stavamo proprio parlando con Emiliano
2: la settimana
3: scorsa.
2: Meno male che non c'è più Como, se no cosa facevate?
3: No, bene,
4: cioè, come no, forse era meglio che facevamo davanti, dietro, di fianco,
2: andavate via voi.
1: Niente, no, mancano 2 minuti. Si può fare un panorama di come si stanno comportando le squadre su questo mercato per la stagione 2026-27? Chi vedi che si sta muovendo bene?
4: Ci sono la Vergiatesi, sta muovendo benissimo, ha preso Silvano, l'attaccante dell'Arconatese, ha preso Cannizzaro, ha preso Tumino, ha confermato tutti i loro big come Oldrini, quindi
2: il presidente è sempre lo stesso,
4: Dervisci,
2: sì. Quindi fanno campionati diversi,
4: però sicuramente è una squadra che punta a un grande risultato.
1: Certo. La Castellanzese cosa sarà, com'è?
4: La Castellanzese com'è, verrà ripescata. Sì, quasi sicuramente verrà ripescata, quindi c'è, cioè, sicuramente
1: Saronno come si sta muovendo,
4: sta facendo uno squadrone. L'anno prossimo potrebbe essere
2: una squadra da battere, una sobrietese per me,
4: una squadra, non so se sarà da battere, però è sicuramente una squadra molto competitiva che lotterà per i primissimi posti.
1: Lardo Lazzate,
4: se continua nelle conferme che ha fatto, per fortuna un giocatore gli abbiamo portato via noi, ma diciamo che se continua nelle conferme che ha, fa una squadra molto competitiva sul suo campo, quel campo lì comunque diventa micidiale, certo, affrontarla. È rimasto Cazzaniga, è rimasto Torraca, insomma,
2: è rimasto Torraca,
4: sì, giocatori importanti, hanno fatto investimenti importanti, quindi è un'altra delle squadre probabilmente che lotterà insieme al Legnano, non dobbiamo dimenticarci il Legnano.
1: La novità per te quale sarà?
4: La novità quest'anno, potrebbe, allora, novità
1: oltre al Caronno, oltre al Caronno,
4: posso dire, però
1: non è novità.
4: Sono 2 anni che arriviamo terzi, quelle 2 davanti vanno sotto in tutti e 2 gli anni.
1: Ho provocato apposta. Diciamo qual è la novità?
4: Noi speriamo di noi speriamo di fare le cose giuste, facendo calcio bene, non spendendo dei soldi folli, ma facendo le cose fatte bene come abbiamo fatto 2 anni. Poi penso che prima o poi sarà anche il nostro momento, perché facendo le cose oculate alla fine si è premiati, e noi è 2 anni che le facciamo in maniera oculata. La novità potrebbe essere la Vergiatese, sicuramente, è tutta una squadra fortissima.
1: Ma c'è anche una struttura adeguata?
4: Beh, ha un campo un po' difficile, però non è...
2: Possiamo tenerli...
1: Cioè.
2: State qui ancora un po' perché
1: siamo arrivati a mancano 30 secondi, perciò io direi
2: facciamo un intervallo,
1: spazio poi. La pubblicità e chiamo il nostro regista di chiudere e ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota, a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacoblan sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
4: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
6: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
7: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
8: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in blu.
9: Bene, ritorniamo ai nostri studi. Sono rimasti ancora l'avvocato Nitti e Fabrizio Volonté della Caronno Calcio. Abbiamo fatto un esame nella prima parte della prima squadra e ora ci stiamo affacciando al nuovo mercato per la stagione 2026-2027, che sarà caratterizzata forse da un aspetto puramente, io lo dico, non tanto tecnico ma economico. Sbaglio a dire così?
10: È vero, ci sono ancora squadre che spendono ancora tantissimo. Noi, come siamo stati, un budget che vogliamo rispettare, non vogliamo fare offerte monster per giocatori, ci sono dei prezzi incredibili, abbiamo trattato qualche giocatore che chiede delle cifre veramente incredibili.
9: È vero che si parla dalle 50 alle 60 mila euro all'anno per un giocatore in eccellenza.
10: Sì, ebbene, non pensate che Cazzaniga e Torraca dell'Azzate prendono tanto meno.
9: Posso fare un'affermazione? Ma siete pazzi voi dirigenti a spendere tutti questi soldi per l'eccellenza?
10: Infatti, noi per fortuna non li spendiamo.
9: Dirigenti d'eccellenza.
11: Ma non si può mettere un calmiere a queste cose.
10: Beh, voi pensate
11: perché
10: questa
11: sono
10: cosa qua?
11: Sopravvalutazioni queste qua, secondo me. Non sono anche giocatori che valgono quei soldi lì. Perché è così, poi tiri la somma alla fine e dici questo qui, l'ho pagato tanto, ma non è che...
10: Noi abbiamo un tetto che ci siamo dati di giocatori, non ci sono giocatori da noi che guadagnano più di 2.500 euro, poi dipende anche il numero delle mensilità, quindi al momento noi abbiamo questo tetto qui, poi ovviamente se c'è da fare uno sforzo lo facciamo, però abbiamo tanti giocatori che sono ampiamente sotto i 1.000 euro, quindi la squadra bisogna farla anche basata sui giovani, no? C'è l'obbligo di farne giocare due, insomma... Bisogna fare anche le cose per dar continuità. Se poi noi abbiamo anche la femminile, che è comunque un costo con le trasferte, sì, tutto.
9: Infatti, una squadra media di eccellenza è intorno ai 200 mila euro all'anno.
10: Allora, media dipende, il nostro girone è un po' girone particolare, parliamo del girone A, perché gli altri campionati costano molto meno. Non è un caso che, a parte l'Alessandria, voglio dire, di turno, però se voi pensate che la Solbiatese va a fare la fine della Coppa Italia, ogni anno vince la Coppa Italia delle cose, ha vinto i playoff nazionali vincendo tutte le partite, le ha vinte tutte le partite, vi dà l'idea. Cioè, non so, in Italia in eccellenza, compreso piazze importanti, chi si può permettere Pucca, Gabrielli e Cosentino dietro. E Puca, Gabriele e Cosentino, lo dico con orgoglio, che sono giocatori, Puca è stato da noi, no? Sono giocatori meravigliosi e tutto, fortissimi, probabilmente rimarranno anche a Solbiate in Serie D, hanno fatto un risultato dal livello di difesa peggiore di Vaghi, Galletti e Sorrentino, per citarne tre, no? O di Lernia,
9: cioè, ecco. La quota pensi che anche quest'anno salirà ancora per la spesa economica?
10: Penso che Saronno, per la sua che sta facendo, non è ampiamente... oltre quelle cifre lì, se pensate ai giocatori che ha preso, ma anche solo l'Azzate davanti, due giocatori costa quasi 100.000 euro, così per numero facile, cioè, poi non conosco i numeri veri, però immagino che Torraca e Cazzaniga costano 80, voglio dire.
9: Domanda un po' particolare, ma qual è il motivo che spinge uno sponsor a arrivare in società di eccellenza?
10: Dipende molto questa è una bella domanda, dipende molto dal ritorno che ha su piazze importanti come possono essere Legnano, Saronno, insomma c'è comunque sempre la visibilità. Forse la domanda dovete farla più a lui. Noi abbiamo la fortuna che c'è lui, che vi dico solo questo, che c'è lui, che lui è una risorsa incredibile, e penso, non so di non essere smentito, di essere la squadra in eccellenza, parlo del nostro girone, che ha più ricavi dagli sponsor per distacco. La Caronnese, la maglietta l'anno scorso tra maschile e femminile, siamo quasi sui 130.000 euro di ricavi.
9: Complimenti.
10: E poi ci sono tutti gli altri sponsor, quindi la Caronnese dal punto di vista del marketing, degli sponsor, ripeto, merito di questo signore qua, io ne do tantissimo, e tra l'altro lo fa tutto a titolo di amore e volontariato.
11: Sì, lo conosciamo.
10: Però vuol dire tanta roba avere una risorsa di questo tipo, penso che sia unica. Non so neanche se la Pro Patria, per dire una squadra di Serie C della nostra zona, abbia un ritorno di sponsor come ce l'ha la Caronnese, quindi non è facile, bisogna trovare il mix giusto. Noi per esempio, poi parlerà, anzi fate la domanda a lui, perché li ha portati lui gran parte gli sponsor, quindi rispondi tu sugli sponsor. Perché vengono da noi?
12: No, perché vengono da noi sicuramente trovano forse
11: la serietà della società.
12: Esatto, cioè nel senso che noi diciamo che diamo un po' di storicità, un po' di non ci sono mai dei grandissimi come dire, non rompiamo mai equilibrio, una piazza tranquilla, quindi dove ci si può lavorare insieme,
11: i giocatori stessi, basta che fai il nome caro o no,
12: sì, no, certo,
11: vengono volentieri,
12: assolutamente, assolutamente. Sì, tra l'altro, come mi dicevi a livello di marketing, io comincio già a pensarci, perché l'anno prossimo è il centenario.
10: Cavoli! Storicità, non ci avete fatto la domanda sul più importante, su quello che
12: sono 100 anni l'anno prossimo.
9: Un po' di tempo, dai.
12: L'anno prossimo sono 100 anni.
9: Come chicca finale, quelli di 100 anni.
12: Quindi bisogna pensarci bene, no? Perché comunque è importante, è un compleanno importante.
9: Un altro fattore nell'eccellenza, e non solo nell'eccellenza, anche nella Serie D, come trascinare il pubblico negli stadi? È questione di prezzo, è questione di spettacolo. Secondo voi come trascinare il pubblico, specialmente il pubblico giovanile? Perché noi vediamo,
11: devi dare la qualità,
9: andiamo negli
11: qualità.
9: Stadi, la gente che è un non, giovane, non ne vedo tanti.
12: Ma in qualsiasi stadio
9: voi come società vi ponete il problema come avvicinare il pubblico?
12: Sì, e anche, guarda, ti dico, anche i nostri del settore giovanile non è facile coinvolgerli, assolutamente, ma proprio i giovani hanno proprio un trend completamente diverso, cioè la passione per il calcio è cambiata, cioè se negli anni 80-90 probabilmente esisteva solo quello, adesso al netto di togliere, vabbè, chiaramente la Serie A, la Serie B, eccetera,
11: la società,
12: è molto diverso.
11: La vivevi la società,
12: molto diverso.
11: Invece uno, finita la partita,
12: cioè è molto diverso. Cioè, proprio c'è un i giovani hanno delle logiche diverse, ma chiaramente anche solo, diciamo, tutti i dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
9: Torniamo al regalo: Nitti non può non fare il regalo alla Caronese per il centenario. Non può non fare il regalo. Nitti e tutta la sua combriccola che insieme, che da tanti anni lavoro una Caron, non potete non fare un regalo a questa società che è storica, 100 anni,
12: 100.
9: Non puoi dimenticarmi.
10: In che senso? Cioè, regalo glielo farei volentieri. Volentieri l'ultimo anno di Corno e il centenario, quindi abbiamo due eventi importanti. Anzi, dovremmo riprenderla tutta, fare una serie Sky The Last Dance di Corno che fa l'ultima cosa, non sarebbe male. No, noi ci proveremo, come è giusto che sia, ma abbiamo fatto da quando siamo arrivati, obiettivamente lui lo sa, prima c'era una proprietà enorme, importante, l'Ilva storica tutto, che è impareggiabile anche per disponibilità. Adesso c'è una proprietà di...
9: Ascolti, fermo, ma la classica famiglia che entra nel calcio non c'è più.
10: Noi speravamo che ci continuasse a dare una mano la famiglia Reina, devo dire si è un po' anche per i problematiche di salute.
9: Forse la Varesina, che c'è ancora qualcuno.
10: Sì,
11: ma è andato via Spilli, quindi già uno si è perso.
10: Adesso che loro c'hanno, sono una grande società, un grande progetto, un grande centro sportivo.
11: Ma è andato a Parma. Parma.
9: Era scarso.
11: È andato a Parma, settore giovanile.
10: Noi comunque vorremmo fare una serie di iniziative sulla centenario. Ci sono delle magliette commemorative. Su quello che per rispondere alla tua domanda, perché poi le facciamo le cose, le dimentichiamo. Noi abbiamo fatto l'inno, tutte le parti della Caronnese tra i bambini.
11: È bello,
12: hai visto?
10: Fatto da, l'avete fatto sentito? Da Mattia Basano.
11: Si vede che di qualità.
10: Poi i bambini che entrano in campo tutte le partite, vuol dire coinvolgere i bambini da piccoli. Noi stiamo mettendo un po' il fatto che abbiamo il nostro terzo tempo, il nostro dove mangiamo con le squadre, la maschile e la femminile, stiamo creando quello che nel rugby si chiama, diciamo, affiliazione al club, no? Che uno è di Caronno e rimane di Caronno sempre, no? Quello è il modo per creare la tifoseria, no? Uno fa il settore giovanile, entra con la prima squadra, si ricorderà che ha fatto quello, poi fa le giovanili, i genitori portano il coso. Abbiamo fatto quest'anno, non so se lo ripeteremo, come abbiamo fatto anche i nomi dietro, quindi i ragazzini avevano comunque la possibilità di incitare Corno, eccetera eccetera, perché aveva un nome sulla maglietta. Abbiamo provato a fare tante cose e tante iniziative, lui sui social, penso che siamo uno dei profili social, l'Instagram della Caronnese tra i più seguiti, con un numero di follower più alto che c'è nell'eccellenza, quindi tantissimo lavoro da questo punto di vista si sta facendo. Sicuramente per portare il pubblico, e questo sono d'accordo con voi, bisogna fare ancora un altro step.
9: Ecco, in ogni presentazione, quando c'è sempre anche il sindaco, nei tuoi introduci anche un discorso sociale.
10: Sì.
9: Ecco, questo discorso sociale continuerà ancora il prossimo anno e in quale misura?
10: Beh, noi pensiamo che questo discorso sociale sia fondamentale, perché è un discorso che consente anche di arrivare. Noi quest'anno per esempio abbiamo uno sponsor sulla femminile, si chiama The Human Factor, che è una società di ed hunting, e sponsorizza la femminile proprio il discorso delle donne, dell'inclusione, tutto. Abbiamo tantissimi sponsor, stiamo approcciando, come devo dire, il lavoro del vicepresidente Riccardo Gioia, stiamo approcciando tantissimo anche Leonardo, che non è lontano da noi, no? Che comunque fa lavoro in un settore non bellissimo, quello delle armi, non bellissimo, ma di profitto, e quindi magari anche tramite questo può avere una collaborazione con la Caronnese. Tutte queste cose noi sul sociale ci crediamo molto, un po' perché ci crediamo per estrazione e un po' perché ci credono anche le aziende, no? Tutte le aziende oggi investono molto su questi criteri, no? Di ambiente, di sociale e di governance, i criteri ESG, e quindi noi continuiamo così. E qui devo dire che un po' di riscontro ce l'abbiamo, tant'è vero che sul pubblico, l'ultima cosa che dico, l'anno prossimo noi faremo pagare l'ingresso alle partite della femminile. Non lo faremo proprio perché vogliamo ancora di più aumentare il seguito. Non ci interessa il botteghino della femminile, magari più l'affiliazione, più la gente che consuma al bar, eccetera eccetera, più che vendere, non so, 20 biglietti a 5 euro, ecco. Questo
9: e giocherà sempre alla mattina o al pomeriggio la femminile?
10: La femminile gioca di solito, gioca al pomeriggio, poi dipende anche dalle partite. Quest'anno
11: ma domenica mai al sabato,
10: ma quasi mai al sabato, a meno di qualche eccezione. E tenete conto, quest'anno poi forse questa è una notizia, bisogna darti qualche notizia, nella collaborazione che c'è con la Solbiatese, con le Azalee e con Gorrasi, probabilmente potrebbe esserci qualche partita che magari la rate e anche qualche allenamento.
11: Ho capito.
9: Ti aspettavi che la Gallaratese non accedesse all'eccellenza?
10: È una
9: società ambiziosa.
10: Molto ambiziosa, ma adesso le notizie danno anche altre società che probabilmente non si iscrivono, no? E quindi è tipo l'Aurora Cantalupo, si dice. Non si iscrive, quindi
11: che speriamo anche lì di. Aveva fatto la fusione con Gallarate, ma non è andato a buon fine perché.
10: Quindi c'è un po' di, anche quello non è facile fare l'eccellenza.
9: Mancano 8 minuti, io vorrei cogliere dalla vostra presenza di Paolo, di Nitti, di Fabrizio un commento su questi mondiali che, ahimè, l'Italia non c'è. Che mondiali state vedendo?
11: Ma io devo dire che all'inizio era un disastro, adesso qualche partita la sto vedendo, cioè, però quello che mi fa specie è che le squadre che noi abbiamo sempre ritenuto niente, il calcio l'hanno inventato,
12: invece
11: ragazzi questi qui ti danno filo a torcere, forse perché corrono, forse perché il clima, forse perché tante cose, ma veramente hanno una volontà, una tempra, una grinta, ma è una cosa pazzesca, mettono in difficoltà chiunque.
10: E continuiamo a dirlo, no? Mi ha sempre detto che prima o poi le squadre africane, asiatiche sarebbero arrivate, questo è il mondiale un po' di quella conferma lì, ci sono tantissime squadre.
9: Metti una domanda, queste regole che hanno introdotto il non parlare, il 5 secondi per la rimessa, è un valore aggiunto per il calcio anche italiano, sì o no?
11: Pagliativi.
10: Sicuramente sono un valore aggiunto, però bisogna arrivare al tempo effettivo, bisogna arrivare ad altre decisioni che sono fondamentali, vedere una partita ma anche di eccellenza, quando uno è davanti e non si gioca più. Adesso lo dico con la simpatia, no? Io sono andato a vedere le partite anche dei playoff di altre squadre, tutto, quando una squadra è davanti c'hanno tutti i crampi, cioè a turno ogni fallo laterale c'è un crampo. Allora va bene che il risultato è più importante dello spettacolo, però quando uno paga comunque un biglietto deve offrirgli qualcosa, no? Questo è un tema. Ci perdo due minuti.
9: Prego.
10: Sull'eccellenza, lo dico e sulla Serie D, è un tema fondamentale. Oggi si elegge il presidente della FIGC. Il presidente della FIGC ha già fatto le dichiarazioni che le quote dei settori giovanili costano troppo. Allora io dico, noi penso che il nostro sia tra i più bassi, e alla fine il calcolo che viene fuori sono tipo 2 euro d'allenamento, se il totale, se uno fa.
9: Ma la media è intorno ai 500
12: più o meno.
10: Esattamente, su 500, poi ci sono alcune squadre che arrivano anche di più, a Milano 800.
11: Sì, certo,
10: se anche prendiamo
9: anche
10: quella da 8, se uno prende quella da 800 euro, il costo è di 5 euro d'allenamento. un'ora e mezza di allenamento, il ragazzino paga 5 euro per tutta la stagione e tutto. Quindi io penso che non sia quella la strada. Se noi vogliamo dare degli allenatori validi al settore giovanile, bisogna pagare, bisogna ridare il vincolo. Non abbiamo più il vincolo. Se tu mi dici che la proposta della Battistini è far entrare gratuitamente agli stadi, non ci danno niente di contributo alle immagini, c'è una lotta incredibile tra Paolo Zerbi, BTV e la Lega, e nessuno può riprendere le immagini, e quindi noi non possiamo vendere, perché comunque andarsi a vedere il derby Caronnese-Saronno è comunque carino, il 3-2 che voi eravate in tribuna con noi, noi abbiamo perso, ma è stata una partita bella, che si può vedere in Inghilterra, in Italia, se è sull'internet tutto il mondo può vedere Saronno-Caronnese e vede 5 gol, di cui 3 negli ultimi minuti. Sarà mica brutta la partita da vedere così, ce ne sono tante di partite belle, però se noi non incassiamo niente da quello, i giocatori li paghiamo 50.000 euro all'anno, qualcosa di strano c'è. Le società devono avere i settori giovanili che pagano per giocare e non devono avere la libertà, devono avere la possibilità di avere il vincolo, perché se io un giocatore che formo per 4 anni deve mio, poi deve essere mio, e l'ultima cosa devo ricavare qualcosa dei diritti.
9: Tu sai molto bene cosa, come ragiona la federazione sul settore giovanile, dice tutte le società, come tu giustamente hai detto, fanno pagare, cioè, di conseguenza noi diamo la possibilità a questo giocatore che paga di farsi la scelta andando vuole lui. Questa è una logica condivisa o non condivisa, però questa è la traccia in cui si muove la federazione. Un ragazzino va, paga per il settore giovanile e ha il diritto di scegliere dove andare. Questa è la logica della federazione.
10: Ma la federazione sta dicendo un'altra cosa adesso.
9: Adesso può cambiare.
10: Vuole mettere il tetto al costo delle giovanili.
9: Ecco, secondo te è giusto?
10: No. Gli sto dicendo quello, e l'ha detto sia il nostro presidente della regione, del comitato regionale Lombardo, Battisti, l'ha detto Malagò ieri. Quindi Malagò ha detto costano troppi le regioni, e chi li paga gli allenatori?
9: E chi li paga?
12: Appunto.
10: Mettiamo i papà, mettiamo i nonni, gli zii, che formazione facciamo?
11: Una volta c'erano i meccanici.
9: Oggi come oggi ci vanno a pari, però dai.
10: E figurarsi se non incassassero le quote.
12: È un problema.
10: Vanno a pari, che noi paghiamo allenatori, abbiamo vinto 3 categorie, su quante ne abbiamo? 11. Tre categorie su 11 la Caronnese ha vinto. Ma se non avevamo gli allenatori bravi non ne vinceva neanche una.
11: Se uno è bravo la qualità.
10: Anzi, sarebbero da non pagare i giocatori più forti e pagare gli allenatori, perché sono i formatori da pagare. Se tu mi togli l'incasso, io dove li pago?
9: Ti faccio l'ultima domanda, che tu devi rispondere con un aggettivo solo, perché io ti vedo tutte le domeniche in tribuna, un commento sugli arbitri dell'eccellenza.
10: Purtroppo
11: alti e bassi.
9: Pacato, devi essere pacato.
11: Alti e bassi.
10: No, soprattutto bassi, soprattutto bassi. Ah,
9: perché,
10: noi quest'anno
9: dici così?
10: Vi dico così perché
9: questo che ti voglio arbitraggi, dai, li ho visti
10: io buoni. No, però non voglio purtroppo sono ragazzi giovani. Il tema vero è che

0: la ripresa dall'alto allo stadio. Ho fatto, non varrebbe la prova TV, però sì, ho mandato le immagini della scena, per cui Di Quincy avrebbe colpito gravemente il difensore, per cui ha preso, mi sembra, 4-5 giornate. Le hanno tolte tutte, le aveva già scontata una, le hanno tolte tutte le giornate, perché hanno visto che Di Quincy non ha fatto niente. Allora io voglio dire, il guardaline che è a 50 metri, che col conto, sole, che l'ha chiamato lui l'arbitro in quel caso lì, l'ha chiamato l'arbitro, lui si vincola da un tiraggio, l'altro non cade neanche, corrono insieme, prende un rosso diretto e prende 4 giornate, gliene hanno tolte 3. L'altro Ortelli, che per un'ingiuria all'arbitro ha preso 5 giornate e gliene hanno tolte 3. Ecco, volevo dire questo, se io, almeno la federazione ha accolto tutti i nostri ricorsi, capendo che probabilmente c'era stato un errore dell'arbitro.
1: Dovuto pagare.
2: Posso aggiungere una cosa? Le società, dai dirigenti agli allenatori, ai giocatori, devono aiutare la classe arbitrale, non possono non aiutarla. Invece la mettono sempre nel mezzo, puntano sempre il dito contro di loro. Guarda, i loro insuccessi è sempre colpa della.
0: No, io ho mai detto.
1: Max, io dico una cosa: tu aiuti se merita di essere aiutato, ma uno che non merita di essere aiutato non posso aiutarlo.
2: Non c'è la malafede.
1: È normale, lo vedi.
0: Uno no, malafede
2: non c'è la malafede.
0: No, penso assolutamente che capacità.
1: Ma uno bravo lo vedi, che può sbagliare, ma è bravo.
2: Siamo arrivati al tema della nostra trasmissione. Sì. Ci diamo appuntamento a settembre con tutte le novità prima della partenza.
1: No, prima di partire per il ritiro, perché fate il ritiro, penso, no?
0: Il 3 di agosto.
2: E a settembre ci dirai anche la novità dove lavorerà Nitti, oltre alla Caronnese.
0: Ecco, va bene.
1: E no, così sappiamo dove andare.
2: Buona settimana a tutti, e sempre con Radio Orizzonti. Buona settimana.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi voglio portare in Sri Lanka, precisamente a Bentota, una città di cui ne parlano veramente favolosamente. La città di Bentota si trova a sud di Colombo, sulla foce del fiume Bentota Ganga, un lungo nastro di acqua verde che attraversa la foresta e lungo le cui sponde è possibile lasciarsi incantare dagli antichi templi buddisti come il tempio di Galopata. Qui potrete ammirare la grande statua del Buddha, incontrerete poi un gran numero di uccelli acquatici che con le loro grida rendono la foresta un luogo rumoroso e vitale. Un altro incontro affascinante è quello con i varani, lucertoloni dalle ragguardevoli dimensioni che scorrazzano liberi lungo il fiume. Ma la città deve la sua fama alla meravigliosa spiaggia su cui le onde dell'Oceano Indiano si infrangono maestose. Andando verso nord, la spiaggia si trasforma in una lunga lingua di sabbia chiamata Paradise Island. Il nome la dice lunga sulla sua bellezza, credetemi. In questo mare non mancano poi i siti di immersione in cui gli appassionati subacquei potranno godere di una barriera corallina ancora molto bella. Vi suggerisco poi di visitare il meraviglioso giardino della tenuta Lunuganga, un tempo piantagione di alberi della gomma e successivamente di cannella, e oggi un vero e proprio paradiso per gli appassionati di botanica. Andate come me a spulciare su internet e vedrete di che cosa e di quali bellezze vi sto parlando. Per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Gianni Bracca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Matteo alla regia. Oggi noi abbiamo con noi gradita ospite Ilaria Pagani, la nostra sindaca di Saronno. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Buongiorno signora sindaca. È l'ultima trasmissione prima delle vacanze estive, perciò vogliamo cogliere l'occasione per farle tante domande, ma il tempo è molto tiranno. Gli accendo subito gli argomenti che vorremmo parlare, in modo che lei possa fare una sintesi in questi 30 minuti. La prima, se si può dare la conclusione dell'istituzione Zerbi. È nata con tante vicissitudini, in Saronno se ne è parlato tanto, ma si è avuto anche una buona conclusione. La seconda è le dimissioni dei due assessori. La terza è il discorso della sicurezza, che è nato dal sit-in organizzato da Boccedi, in cui ha partecipato anche lei. E poi ci sarebbe un'altra quarta domanda che poi mi riservo di farla se il tempo ce lo permetterà. Cioè, vorrei iniziare con lei, con che ci faccia un resoconto e una situazione di come è nata la situazione dell'Istituto Zerbi e come si è conclusa.
2: Allora, la questione dell'istituzione Zerbi è un tema che noi abbiamo siamo presi in carico immediatamente all'inizio del nostro mandato. Abbiamo creato un CDA con delle persone che fossero competenti nell'ambito della pedagogia e della gestione di strutture, e insieme a loro abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti. Allora, prima di tutto abbiamo riscontrato una problematica sulla struttura proprio della Zerbi, quindi abbiamo lavorato perché si potesse inserire una dirigente dedicata alla dirigente amministrativo che potesse gestire il personale della Zerbi direttamente, mentre negli anni precedenti era un incarico che veniva dato al segretario comunale. Noi abbiamo preferito scegliere una persona che potesse dedicare più tempo alla Zerbi, proprio perché c'erano delle questioni irrisolte, delle questioni che dovevano essere prese in carico, e quindi ci serviva proprio che ci fosse una organizzazione di struttura proprio come fosse un ufficio comunale.
1: Non era un problema economico?
2: No, non era un problema economico, è una questione di scelte.
1: Ok.
2: Quindi prima di tutto abbiamo messo in sicurezza la struttura. Nel contempo ci siamo posti l'obiettivo di migliorare l'offerta per le famiglie, e ovviamente con le forze e con le risorse che erano a disposizione. Tutte le questioni legate agli spostamenti degli insegnanti da una scuola all'altra, la possibilità che si potesse chiudere una sezione che abbiamo visto nei giorni scorsi, erano questioni che erano state sollevate dagli addetti ovviamente ai lavori, proprio perché ci sono stati degli aumenti di richiesta per quello che riguarda gli asili nido e invece delle riduzioni per quello che riguarda invece le scuole materne. Quindi ci si è domandati come poter dare risposta a questo bisogno, che ovviamente non solo da quest'anno, no? Vediamo come bisogno delle famiglie di ampliare l'offerta dei nidi. Ci siamo posti la domanda e ci siamo anche abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse coordinare l'esigenza delle famiglie e anche ovviamente l'offerta didattica. Siamo arrivati alla conclusione, ci sono state delle polemiche durante le settimane scorse, ma non abbiamo voluto intervenire perché stava lavorando il CDA insieme agli operatori, proprio per trovare una soluzione condivisa. La soluzione è arrivata, tant'è che è stata presentata settimana scorsa ai sindacati, che ovviamente hanno accolto con favore la proposta che è stata fatta, cioè di mantenere comunque tutte le classi, per ora tutte le classi, nelle scuole materne, con una riorganizzazione del servizio e un ampliamento invece della parte dei nidi, con un ampliamento ovviamente anche dell'organico degli educatori. Bene. Quindi direi che l'esito è
1: concluso
2: positivo,
1: molto bene.
2: Si è concluso molto bene. Ecco, ha fatto una battuta la presidente della ZERB dicendo che certe situazioni vanno gestite con metodo e non con la fretta. È importante questa cosa, certo, perché dobbiamo seguire un metodo, dobbiamo essere attenti all'offerta che viene data alle famiglie, ma anche abbiamo un tema di risorse, quindi dobbiamo essere attenti anche alle risorse che sono pubbliche.
1: Ecco, adesso andiamo al secondo argomento, che è un argomento ansioso che ormai da parecchio tempo, non solo della sua amministrazione ma anche precedente, il discorso della sicurezza. In data 11 di giugno Boccelli ha organizzato un sit-in davanti al comune in cui la partecipazione cittadina era molto scarna, perché sono state 50 persone, e ha messo in evidenza il problema della sicurezza a Saronno. Noi nella nostra radio abbiamo intervistato anche parecchi consiglieri, anche esponenti della minoranza e della maggioranza, sul discorso della sicurezza. Tutti danno atto, a parole, dell'impegno della sua amministrazione. Infatti lei ha una forza di polizia locale forse al massimo che gli altri non hanno, ha esteso lo straordinario, però la maggior parte delle persone da noi intervistate ci chiedono e fanno la domanda per lei: ma quali poteri ha la polizia locale per poter andare oltre al suo impegno che lei ha manifestato? E su questo ci sono tanti parli di discordi. Noi abbiamo preso un'iniziativa, meno me la sono presa, ho fatto la domanda all'intelligenza artificiale. Ecco, io le leggo cosa mi ha risposto. Se sì. Lei mi può dire cosa condivide di queste cose qua, e se è vero e cosa si può fare. La domanda era: la polizia locale può arrestare qualcuno? Mi rispondono: sì, può arrestare solo in flagranza di reato e solo per reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, esempio guida in stato di ebbrezza grave, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio. Può fermare e identificare? Certo, può fermare, identificare, perquisire se serve e trattenere in tempo necessario per le verifiche. Se scopre un reato deve consegnarlo ai carabinieri. Per le violazioni dei regolamenti comunali o ordinanze del sindaco può solo sanzionare con multa. Se ti rifiuti di darti la generalità o diventi aggressivo, scatta il reato. Ecco, questi sono i poteri che dice l'intelligenza artificiale che ha la polizia locale. Lei ne vuole aggiungere, ne vuole togliere? E se queste sono vere, la polizia locale saronese li applica sì o no?
2: Allora, direi che fanno parte dei poteri della polizia locale. Il tema vero è che la polizia locale non ha una struttura per poter trattenere le persone arrestate, e quindi non avendo una camera di sicurezza in comune a Saronno, noi dobbiamo appoggiarci ovviamente alle strutture dei carabinieri o della polizia di Stato. Normalmente capita che se noi arrestiamo qualcuno o comunque fermiamo qualcuno, che proprio non è proprio un arresto perché poi è un fermo che poi viene portato di solito a Busto, dobbiamo però rimanere là e vegliare sulla persona finché non c'è il processo, finché il pubblico ministero non definisce la data della
1: convocazione
2: della sentenza, insomma, perché poi si fa una sentenza in direttissima. Però noi dobbiamo rimanere là, quindi significa che noi prendiamo una persona, rimaniamo là, e poi se non c'è un reato di una certa, viene data una sanzione. Se invece il reato è più pesante, allora poi c'è tutta la procedura di arresto, inserimento ovviamente in un carcere, eccetera. può fermare e identificare, quindi questo è per noi un aggravio, no? Perché ovviamente non abbiamo gli strumenti e le persone che noi fermiamo che devono poi accompagnare. Addirittura i giorni scorsi ci è stato chiesto di accompagnare una persona in Sicilia, quindi cioè, significa che io devo mettere 3 agenti di polizia a spese nostre, perché è già capitato, è stato fatto a spese dell'amministrazione comunale, e portare questa persona in Sicilia sapendo poi che poi l'ultima volta è tornato prima dei miei agenti, quindi cioè, mi sembra quasi una presa in giro, sì. Può fermare e identificare, ed è quello che stanno facendo. Uno dei mandati che ho dato al comandante è stato quello di fermare, tra l'altro fa parte proprio di un progetto che abbiamo inserito all'inizio dell'anno, di fermare e identificare le persone che sono che sostano in centro, e non parlo solamente di chi sta sotto i portici, cioè in genere loro hanno questo mandato. Questo perché le persone che danno fastidio ai nostri cittadini e che creano anche problematiche di criminalità e microcriminalità non sono solo quelle che sostano in piazza, ma sono in diversi punti del nostro territorio. Quindi questo è uno dei mandati che abbiamo dato alla polizia locale. Il tema vero è che loro possono fare delle sanzioni con multa che però molto spesso poi non vengono pagate. Esatto, quindi è un po' è sicuramente un'attività che noi facciamo, però poi dopo non è che abbia un esito, ecco. La presenza però secondo me in centro della polizia locale è importante, perché è comunque un deterrente, e quindi fin dallo scorso anno, quando abbiamo promosso il progetto sicurezza, abbiamo modificato all'inizio di quest'anno l'orario degli agenti, proprio per avere delle pattuglie in più nelle ore di punta che possano presidiare i diversi punti della città.
1: Ecco, la minoranza chiede un maggior coordinamento con le forze del carabinieri e della finanza. Poi la minoranza, la seconda domanda è, chiede alla sindaca di creare l'assessore alla sicurezza. Lei come vede questa richiesta?
2: Allora,
1: la prima e la seconda domanda.
2: Allora, il coordinamento esiste perché noi settimanalmente ci coordiniamo con i carabinieri che sono sul nostro territorio, proprio per essere complementari nelle azioni. Con loro c'è un dialogo costante, sia sulle attività che vengono svolte da loro e da noi, e proprio anche per non intralciarci, perché ognuno ha le proprie attività che deve svolgere, e quindi dobbiamo essere coordinati. Quindi questo assolutamente si fa sempre. Con la Guardia di Finanza è più difficile, perché la Guardia di Finanza presente sul nostro territorio si occupa più che altro di area finanziaria, e quindi si collabora però su altri fronti, non sul controllo del territorio nel senso della presidio. Ecco, loro fanno un'altra attività che è coordinata ovviamente con i carabinieri e la polizia locale, però sull'area finanziaria. Per quello che riguarda le altre forze dell'ordine, ovviamente non essendo presenti a Saronno, dobbiamo coordinarci con il prefetto. A questo proposito, settimana prossima avrò un incontro con il prefetto e con il comando provinciale delle altre forze dell'ordine, proprio per discutere la questione di Saronno e capire anche le tempistiche per quello che riguarda la Polfer, perché con la Ferrovie abbiamo appena aggiornato un po' il business plan della loro sistemazione, della sistemazione che devono fare loro in stazione dello spazio, e ci hanno dato conferma che entro fine dell'estate loro dovrebbero adeguare gli spazi. Quindi a questo punto abbiamo necessità di avere la conferma, come era già stato anticipato nel mese di ottobre, che si creerà un comando Polfer a Saronno, proprio perché la stazione di Saronno è così importante non solo per i saronnesi ma anche per Ferrovie Nord, perché comunque è la stazione più importante dopo Cadorna, anzi per numero di treni è più importante anche ancora di Cadorna forse. E di pendolari, quindi è importante che ci sia un'attenzione da parte nostra ma anche da parte degli altri attori coinvolti.
1: E la richiesta di creare un assessorato specifico per
2: l'assessorato specifico non lo creerò, perché la sicurezza comunque è in capo al sindaco. Come ho anticipato durante quel presidio al quale io ho partecipato, perché mi sembrava corretto essere presente nel momento in cui i cittadini presenziassero al di fuori del comune con delle istanze, e quindi mi sono sentita di essere presente e di dare delle risposte alle domande che venissero proposte, istituiremo un consigliere delegato alla sicurezza.
1: Bene, che gli faccio un'altra domanda, cambiamo argomento. Nella sua gestione lei ha rinnovato 3 CDA e sono la Voclis, il teatro e la Sono Servizi.
2: Sì.
1: Qual è il messaggio di discontinuità?
2: E la Zerbi.
1: Qual è il messaggio di discontinuità che lei ha chiesto questi nuovi CDA?
2: Allora, non essenzialmente un messaggio di discontinuità, un messaggio prosecuzione dell'attività che era stata svolta da quelli precedenti con delle finalità differenti. Poi non posso, non è stato dato lo stesso mandato a tutti, ovviamente. Prima abbiamo parlato della Zerbi, quindi il mandato alla Zerbi è stato quello di riorganizzazione della struttura e della implementazione della offerta didattica. Per quello che riguarda la Focris avevamo un tema importantissimo che era l'uscita dalle Onlus, e quindi l'obiettivo che è stato dato alla CDA è stato quello di portare, accompagnare la struttura ad una gestione differente. Oggi siamo usciti dal regime delle Onlus perché abbiamo ritenuto, insieme ovviamente a tutti gli altri comuni che fanno parte della fondazione, di mantenere il presidio della funzione pubblica all'interno del CDA, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Ovviamente l'intenzione da parte dell'amministrazione, dando questo mandato alla Focris, è stato anche quello di provare a organizzare dei servizi differenti che possano essere di risposta al bisogno attuale della nostra cittadinanza. Noi sappiamo che abbiamo 3 RSA, però non abbiamo centri diurni integrati, non abbiamo altri servizi che invece servono sul territorio, e quindi alla CDA della Focris è stato chiesto di lavorare in questo senso. Al CDA della Saronno Servizi è stato chiesto di sistemare alcune questioni che erano rimaste in sospeso e che sulle quali si sta lavorando per rendere per migliorare la situazione dei diversi servizi che la Saronno Servizi offre a Saronno e agli altri comuni. E c'è stata la polemica sul discorso dei servizi cimiteriali, sui quali invece stiamo lavorando molto bene, si sta lavorando anche per una implementazione delle richieste alla Saronno Servizi, con ovviamente un contributo economico da parte dell'amministrazione, ma si sta lavorando proprio anche sulla ottimizzazione delle risorse all'interno degli altri servizi che offre la Saronno Servizi. Parliamo dei tributi, parliamo della parte della sportiva, parliamo dei servizi cimiteriali e tutte quelle attività che si svolgono all'interno della Saronno Servizi. Per quello che riguarda l'ultimo CDA, il mandato al CDA del teatro, che tra l'altro sta lavorando molto bene, ringrazio.
1: Tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta che domani sera c'è la presentazione ufficiale.
2: Esatto. Sono tutte persone, a parte abbiamo voluto mantenere una continuità con il CDA precedente, ovviamente proprio perché proprio per non dare una discontinuità rispetto al lavoro che è stato fatto, che devo dire è stato importantissimo negli anni scorsi, ma oggi chiediamo al teatro di aprirsi di più al territorio, di essere di uscire dalla sede del teatro e di lavorare anche in altre location, oltre a guardare ovviamente al di fuori della nostra del nostro territorio e guardare anche al nazionale e all'internazionale.
1: Giro calendario, giugno 2025, giugno 2026, è passato un anno, a giugno 2025 Pagani vince il ballottaggio a sorpresa in rapporto all'altra lista e diventa sindaco, è passato un anno, gioie e dolori. Un anno che si chiude, ahimè, con le dimissioni non volute dal sindaco di due assessori, per i motivi che poi lei ci indicherà, che anno aggiudica come l'ha passato e anche il commento su queste due dimissioni e come pensa di sopperire.
2: Ma direi che ho già sopperito perché ho già nominato.
1: Forse qualcuno non lo sa, che okay. Lo dica lei.
2: Ah, perfetto. Allora, partiamo subito dalle dimissioni. Due assessori hanno dato le dimissioni, non è stata una novità, nel senso che ne abbiamo parlato per diverso tempo, sia con loro che con la giunta, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per alleggerire la loro carica, purtroppo però le condizioni non hanno permesso di proseguire. Sono due assessori, e parliamo dell'assessore Nicola Gilardoni che si occupava di rigenerazione urbana e l'assessore Maria Laura De Cristofaro che si occupava di commercio, impresa e transizione ecologica e mobilità. L'uno per questioni di salute ha dovuto lasciare il suo incarico, mentre invece l'avvocato De Cristofaro ha dovuto lasciare per questioni di lavoro e di famiglia. Lei abita a Milano, ha avuto delle problematiche a livello lavorativo per cui ha dovuto rinunciare. Questo non significa che siano usciti dalla maggioranza, cioè loro rimarranno comunque a dare un supporto ovviamente ai nuovi assessori che sono già stati nominati, ma anche saranno comunque di supporto al sindaco e alla maggioranza per quanto sia possibile. I nuovi assessori sono l'architetto Emilio Guastamacchia che ricoprirà la carica di la delega alla rigenerazione urbana e alla mobilità, quindi occuperà anche la mobilità, mentre invece l'avvocato Francesca Ruffini si occuperà di commercio, attività produttive, transizione ecologica e partecipazione. L'architetto Ruffini ovviamente era già in maggioranza perché era consigliere comunale, capogruppo della lista Tua Saronno, già nella precedente amministrazione.
1: Ha avuto un bel rilievo Tua Saronno nell'amministrazione comunale.
2: Ma io direi che si fanno delle scelte anche sulla base, non stiamo lavorando col manuale Cencelli, stiamo lavorando in base alle competenze, alle disponibilità e quindi non mi sento di dire che uno ha preso più forza di rispetto a un altro, cioè qui si sta lavorando in un gruppo, cioè prima eravamo tre forze politiche, oggi siamo un'unica compagine che ovviamente ognuno ha la sua sensibilità, però mi sembra non corretto spartirsi le poltrone con il bilancino, ecco, mi sembra corretto invece lavorare insieme e trovare delle soluzioni.
1: Dell'anno che è passato
2: è stato un anno di sfide
1: e cose anche brutte, qualche rammarico.
2: Abbiamo troppo poco tempo per dire tutto. Però è stato un anno intenso, tante sfide, le cose più sono state fatte tante cose veramente, però abbiamo cercato sempre di lavorare prima di tutto ascoltando la comunità, per cercare di costruire qualcosa insieme alla città. Quindi questo riguarda un po' tutti gli assessorati, no? È un po' il mandato che è stato dato dalla sindaca di non chiudersi negli uffici, ma cercare di capire qual è il bisogno vero della città. Mi sembra che gli assessori abbiano risposto in maniera coerente con questo mandato e devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro che è stato fatto sia dagli assessori che dal consiglio, ovviamente, e ovviamente da tutte le persone che stanno collaborando con noi sia nelle partecipate che nelle commissioni. Quindi devo dire un rapporto di fine anno tendenzialmente positivo. Poi ci sono delle grandi criticità che stiamo cercando di affrontare, non sto dicendo che è andato tutto bene, assolutamente.
1: Scusi, una cosa che volevo fare che invece non ho potuto fare?
2: Una cosa che volevo fare, beh, tante cose volevo fare, purtroppo. No, purtroppo abbiamo tante idee, non credo che, l'ho detto prima, non credo che la fretta sia una buona consigliera, è importante anche regolarsi con le forze che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo degli uffici che sono in chiusura di PNRR, quindi tutti molto affaticati per tutta la rendicontazione, quindi in questo anno non abbiamo voluto caricarli troppo di ulteriore lavoro perché rischiavamo di perdere tutta i finanziamenti che hanno avuto ovviamente le amministrazioni precedenti. Quindi era importante che si ritrovasse un equilibrio tra la giunta che incombe sempre sulla struttura e la struttura stessa. Quindi devo dire che ci sono tante cose che volevamo fare, ma le faremo. Quindi non si è concluso qui il percorso.
0: Il mandato. È entrato al posto di Francesca Ruffini un nuovo consigliere comunale, Sergio,
2: sì,
0: Bietti,
2: sì.
0: Fa parte dell'area della Ruffini,
2: sì.
0: E no, era solo per dirlo questo.
2: Sì, sì, no, certo. Mi scuso se non l'ho detto io, ma sono molto contenta che sia entrato Sergio, perché è una persona molto competente, è una persona anche moderata, ed è importante che nei gruppo ci siano persone che sono capaci di dialogare.
0: Certo.
2: E poi non che Francesca non lo sia, assolutamente.
0: Certo. Però ha passato un incarico più importante.
2: No, certo.
1: Dialogare, una parola bellissima. Come stanno andando i consigli comunali? Questo dialogo si trova, sì o no?
2: Ma insomma, mi sembra che non ci sia un grande dialogo con le minoranze. Noi abbiamo dimostrato.
1: Tutti si rinfacciano la colpa dell'altra parte.
2: Sì, la colpa è dell'uno, la colpa dell'altro. Allora, forse bisogna imparare a mettere al primo posto gli obiettivi che ci siamo posti tutti, che è quello di migliorare la nostra città. Sicuramente non è facile, perché ci sono ideologie, ci sono sentimenti, sensibilità diverse tra le varie forze politiche. Io spero che il dialogo, per quanto a volte sembri uno scontro, resti sempre nel rispetto delle persone. Questo è importante.
0: Stiamo andando verso l'estate, abbiamo un paio di minuti, gli eventi estivi, ci dica qualche cosa su...
2: Allora, gli eventi estivi sono già iniziati, hanno inaugurato i giorni scorsi l'estate in villa. Quest'anno c'è una novità, perché partiranno dal mercoledì fino al sabato, quindi 4 giorni di eventi in villa tutta l'estate fino ad agosto. Ci saranno eventi e spot in diversi luoghi della città, e poi la novità quest'anno è il Festival Reverie, che è un festival in realtà l'ho detto in italiano perché così abbiamo deciso di presentarlo. Significa fantasticheria, no? È un festival che coinvolge una realtà del nostro territorio che si chiamano Eccentrici da Darò, che sono le persone che cureranno la parte artistica di questo festival, che durerà 3 giorni, dal 9 all'11 di luglio. In tutta la città ci saranno eventi diversi, dal teatro al piccolo circo, eventi di strada, musica, performance, insomma ci saranno tante realtà diverse che collaboreranno e che daranno delle opportunità opportunità a trasversali a tutti i nostri cittadini, quindi dai bambini, ci saranno offerte per i bambini fino agli adulti. Cominceranno alle 18 fino alle
1: 23. C'è un ripensamento sulla notte bianca?
2: Ah no, la notte bianca certamente, la notte bianca ci sarà, l'abbiamo già detto, sarà a settembre, mi pare, se non ricordo male, il 12 di settembre.
1: Una serata o più serate?
2: Una serata. Sarà la classica notte bianca, quindi con la possibilità di esporre per tutti i commercianti, e stiamo organizzando gli eventi per coinvolgere insomma tutta la cittadinanza. Volevo dire una cosa, che anche durante il festival è stato chiesto la collaborazione dei commercianti del centro per interventi che loro decidono di proporre, quindi loro hanno la possibilità di organizzare degli eventi.
1: Siamo alla fine, gli auguri una buona vacanza, che ne ha bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, anche lei in modo particolare. Certo. Ci sentiamo a settembre e riprendiamo il giro con le interviste agli assessori, ai consiglieri e anche alla sindaca.
2: Grazie
0: signora sindaca, e buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buona giornata a tutti, sempre grazie. Con Radio Orizzonte, buona giornata.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana, così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso, la donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna ottantenne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
4: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux cancella i part-time. Saronno, cane guida Lions Club Saronno. E ancora Saronno, controlli, sospese 6 patenti. Saronno, tra memoria e impegno civile, in Villa Gianetti, Ferdinando Larizza presenta "Da grande volevo fare il comunista". Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele e Anna e alla regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Caso Electrolux, nuove polemiche. Dopo la moratoria di un mese e mezzo al piano esuberi annunciato dall'azienda in Italia e che peraltro prevede il taglio di 217 dipendenti dello stabilimento che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro ora è bufera riguardo ai part-time della fabbrica solarese. In un comunicato congiunto, le rappresentanze sindacali di FIM, FIOM e WILM accusano l'azienda di incoerenza. L'azienda ha convocato lavoratrici e lavoratori per togliere l'orario part-time, con pochissimo preavviso. È ancora aperta la drammatica vertenza sui licenziamenti. Mentre i tavoli ministeriali e sindacali cercano faticosamente soluzioni per salvaguardare l'occupazione e il futuro industriale dei nostri stabilimenti, in contemporanea la direzione decide di procedere con quest'ulteriore passo, il mancato rinnovo dei contratti part-time. Siamo di fronte a un comportamento grave, privo di qualsiasi etica industriale e responsabilità sociale, continua il sindacato. La multinazionale da un lato si siede ai tavoli istituzionali, piangendo per la crisi dei volumi, e dall'altro utilizza i lavoratori più fragili. Il part-time prevede 6 ore di lavoro, che dal 1 luglio passano dunque a 8 ore, ad esserne interessati una cinquantina di addetti. Polemiche anche sui corsi di aggiornamento per la sicurezza, per i carrellisti e per il patentino carro ponte, previsti, dicono dai sindacati, nelle giornate in cui la stessa azienda ha deciso in maniera unilaterale di chiudere. I corsi di qualsiasi argomento trattino devono essere fatti in orario di lavoro.
2: Saronno. Il Lions Club Saronno Host Solidalia dona un cane guida a una persona non vedente. Il progetto è andato a buon fine grazie al contributo dei soci, dei sostenitori e degli amici del Lions che il Club Saronno Host Solidaria ringrazia. Un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidalia ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida destinato ad una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida dei Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco Dauria, al presidente dei Lions Club Saronno Host Solidalia, Andrea Belloni. Nella lettera il presidente Dauria esprime il più sentito ringraziamento ed una profonda riconoscenza per l'impegno profuso dal club saronnese e dai suoi soci, sottolineando il valore del traguardo raggiunto, la sponsorizzazione di un cane guida che sarà assegnato a una persona non vedente in attesa. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club Saronno Host Solidalia, che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Un cane guida infatti non rappresenta soltanto un supporto negli spostamenti quotidiani, significa indipendenza, fiducia, inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo una maggiore autonomia negli spostamenti ed una più ampia partecipazione alla vita sociale. Il progetto rientra tra le attività di servizio che da sempre caratterizzano il mondo Lions, impegnato in iniziative a favore delle persone più fragili e delle comunità locali. Un risultato che va oltre la semplice raccolta fondi e che si tradurrà presto in una nuova opportunità di libertà per una persona non vedente.
1: Nuovi controlli nella notte tra venerdì e sabato da parte della polizia locale. Sono stati organizzati sia dei pattugliamenti antidroga con le unità cinofile che altre attività mirate a garantire la sicurezza stradale. Il servizio, che è proseguito sin verso le 2, ha visto impegnati 8 agenti, un ufficiale, 2 operatori cinofili e 2 cani antidroga. In tutto sono state controllate 285 persone, di cui 231 sono state sottoposte ad alcol test. Così nel giro di poche ore sono state sospese le patenti a 6 automobilisti che avevano alzato troppo il gomito, per 4 dei quali, in base alle normative vigenti, è stata disposta una denuncia penale, appiedato con una sanzione amministrativa anche un neopatentato. Inoltre, 2 persone verranno segnalate alla prefettura perché in possesso di sostanze proibite per uso personale.
2: Prosegue a Saronno la rassegna estiva Estate Divina, promossa dal Comune in collaborazione con Pane Liquido e ospitata nel suggestivo giardino di Villa Gianetti. Tra gli appuntamenti in programma fino al 13 settembre, da mercoledì a domenica, spazio anche alla cultura con la presentazione del libro Da grande volevo fare il comunista di Ferdinando Larizza, pubblicato da Edizioni La Memoria del Mondo, in calendario giovedì 25 giugno alle ore 18. L'autore dialogherà con Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e con l'insegnante Lucia Sindaco. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Fabrizio Patti. Il volume ripercorre una stagione della storia italiana in cui l'ideale comunista rappresentava per molti un progetto di emancipazione, giustizia sociale e partecipazione collettiva. Attraverso i ricordi personali di Ferdinando Larizza, della sua famiglia e dei suoi amici, emerge il ritratto di un'Italia che credeva nel cambiamento, tra scuole popolari, circoli culturali e librerie indipendenti. Nato a Rova Marina nel 1947, Larizza si trasferisce nel 1963 a Limbiate, dove sviluppa il proprio impegno politico e culturale. Fondatore del circolo giovanile Fratelli Cervi e libraio per oltre 40 anni, ha affiancato all'attività professionale l'impegno nelle istituzioni locali. Il suo libro non guarda al passato con nostalgia, ma invita a riflettere sui valori di una stagione politica che ha segnato la storia del paese.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultarvi utili. La farmacia di turno è farmacia comunale 2, via Valletta 2, Saronno. Il numero telefonico 0296 22159. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Toy Story 5 alle ore 16.30, 18.30 e alle ore 21.
2: Saranno incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia di Via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Saranno martedì 23 giugno alle ore 18 presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta.
2: Martedì 23 e giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, presso il parco dell'ex seminario via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, offerta libera all'ingresso.
1: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16.27.
2: Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro, il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
1: Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città in collaborazione col Motor Club Saronno, a seguire a Periscena.
2: Saronno giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 23 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine. Ospite di Gigi Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40, La settimana in 3 minuti. Aggiornamenti e notizie. E a seguire, Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora. Palio di Uboldo, 37ª edizione, ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 10.30 e replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professore Stefano De Palma dell'Istituto Zappa per il progetto Tutti alla Scala. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle ore 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Radio Orizzonti in Blu, la radio

disse quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna, si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni, i mediatori parlano di buoni risultati, definita una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo, sentiamo Rita Salerno.
1: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
2: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
0: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Macclesfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
4: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero, senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino 2 miliziani di Hamas. E sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev da parte sua ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti, mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre 2 settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
7: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da 2 settimane. Subito le ricerche dei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. 3 fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece intorno all'1 di notte sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
0: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco 2 studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i 2 ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Lugana. In occasione di Vinitaly, il consorzio tutela Lugana Doc ha presentato Lugana Vite, un progetto di ricerca dedicato alla caratterizzazione pedoclimatica del territorio alla base dell'identità dei vini Lugana. Il progetto Vite, acronimo di Vino Influenza del Terreno e dell'Ambiente, nasce dalla consapevolezza che le caratteristiche organolettiche dei vini siano il risultato diretto dell'interazione tra vitigno, terreno e clima. Il cosiddetto pedoclima, un tema centrale per la denominazione, affrontato attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare che punta a restituire una lettura più approfondita e strutturata del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati obiettivi e attività del progetto che consentiranno alle aziende di comprendere con maggiore precisione l'origine delle caratteristiche dei vini, orientare le scelte produttive e rafforzare una comunicazione sempre più efficace e coerente con le specificità del Lugana. Il consorzio, capofila dell'iniziativa, ha coinvolto un ampio network di partner scientifici e tecnici, tra cui la Fondazione Edmund Mack, l'Università di Verona, Sata Studio Agronomico Benefit, oltre a diverse aziende del territorio e ad enti e consulenti specializzati come ERSAF Lombardia per le indagini pedologiche. Tra gli elementi distintivi del progetto, l'impiego di tecnologie e metodologie innovative, dalle analisi per individuare i composti varietali e fermentativi tipici della Turbiana, alle microvinificazioni sperimentali, fino alle degustazioni condotte con rigore scientifico e agli studi avanzati sulla morfologia del suolo. A questi si affiancano indagini sulla biodiversità e sulla qualità fisica e strutturale dei suoli, con un approccio integrato e multidisciplinare. Fabio Zenato, presidente del Consorzio Tutela Lugana Doc, ha spiegato: con il progetto Vite il Consorzio Lugana rafforza il proprio impegno nella tutela e promozione della denominazione in una prospettiva di lungo periodo, affiancando alla valorizzazione tradizionale un approccio fondato su solide basi scientifiche dell'identità territoriale. Il progetto di ricerca classificato al primo posto nella graduatoria della sezione competitività, finanziato da Regione Lombardia, rappresenta un significativo riconoscimento della validità dell'impostazione metodologica e degli obiettivi perseguiti. E poi continua: la collaborazione con qualificati centri di ricerca, tra cui la Fondazione Mack e l'Università di Verona, permetterà di dotare il territorio di una carta d'identità scientifica, contribuendo a rafforzare il posizionamento della denominazione a livello nazionale e internazionale.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

L'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare. E prendo gocce per dormire solo per poter sognare.

addosso. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire: sono qua.

0: se spari.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Sturmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Sturmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno, il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno, il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer, l'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro e ha annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto, torniamo alle 15.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ringraziando la nostra redazione per un'altra pagina dedicata all'informazione, apriamo ufficialmente il primo appuntamento della settimana con le classifiche di Blue 2000. Appuntamento finale 15, ogni giorno una classifica differente tra libri, cinema, musica italiana, musica internazionale, anche le novità di R1 della settimana e soprattutto la nostra classifica, quella dei più programmati su Blue 2000, quelle canzoni che vi piacciono di più, che ascoltate parecchio e che commentate insieme a noi anche in questo pomeriggio a diretta @radiumblue.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Usate, mi raccomando, raccontatemi il vostro pomeriggio di lunedì. E allora oggi scatta la Chart Italia con poche sostanziali novità rispetto a settimana scorsa, tante canzoni che mantengono la loro posizione stabile e un cambio soltanto al vertice, ma ci arriveremo tra poco. Sono 20 le posizioni da scalare, tutte insieme appassionatamente, come diremmo, potremmo dire, diciamo, abbinandolo a un noto film, e in questo caso tante curiosità anche legate alla carriera di una straordinaria cantante che è Elisa, nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere e anche interpretare la maggior parte dei suoi brani in lingua inglese. All'inizio ha sfondato così nella sua carriera, ha cantato anche in spagnolo, poi ricordiamo anche il curdo, chi l'avrebbe mai detto, con un brano dal titolo Kuminist, e anche in sardo oltre che in italiano. Nel corso della sua carriera ha avviato anche progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, scrittrice, doppiatrice. Insomma, è bello anche ripercorrere le carriere di questi artisti che ascoltiamo, anche facendovi partecipi anche di tutto quello che è stata la loro carriera, con tante piccole grandi curiosità. L'ascoltiamo subito in apertura di Chart, alla numero 20 è stabile Elisa con Amore è.

0: ci scattare una foto.
1: Ed è un sound che ci trascina in quest'estate 2026, una canzone che si sta facendo strada nel gradimento del pubblico italiano ed è tra le canzoni italiane più ascoltate in radio. Questa è la classifica aggiornata della Chart Italia di questa settimana con sostanziali novità, direi poche, anche se abbiamo, diciamo, un nuovo ingresso per quanto riguarda un artista di casa nostra che si è fatta valere al Festival di Sanremo, ma ne parleremo tra poco. Intanto la numero 19 è in discesa per Ultimo, questa è la sua nuova canzone dal titolo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vi sentite un po' tutte più romantiche, care fan di Ultimo? Questo è il vostro momento anche per dire la vostra sul vostro Beniamino. Come l'ha detta tra l'altro Russell Crowe nella settimana scorsa, ne abbiamo parlato, ricorderete, intervistato al Taormina Film Festival dove ha presentato il suo nuovo film. Lui ha detto di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo. Ha detto Russell Crowe: Ultimo ha delle bellissime canzoni, è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer, e lo ha dichiarato mentre riceveva un premio alla carriera per presentare in anteprima mondiale a Taormina il suo nuovo film dal titolo Bear Country. Hai capito che fan d'eccezione che ha il nostro Ultimo, ovvero il mitico gladiatore Russell Crowe? Lo abbiamo ascoltato Ultimo alla 19 in discesa con Romantica. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, Russell Crowe ha anche un suo gruppo con cui realizza delle canzoni folk, pop, folk, rock, insomma un bel mistone di generi musicali, e si è esibito anche nel nostro paese varie volte. Numero 18 abbiamo la nuova entrata, l'abbiamo nominata prima, questo personaggio che si è fatto strada inizialmente con le prime collaborazioni, ad esempio con Rettore, ricorderete la loro canzone molto ritmata, Chimica, qualche Sanremo del Festival di Sanremo di qualche anno fa. In questo caso si è fatta conoscere in solitaria nell'ultimo festival in cui ha conquistato la terza posizione con Che Fastidio. E non ci dà fastidio parlare di Dito nella Piaga, che è new entry alla numero 18 questa settimana, direttamente dall'album Miss Italia. La sua canzone si intitola Businessman. Saliamo di un gradino, troviamo alla 17 stabile Fulminacci con Maledetto.

Buon lunedì pomeriggio, questa è la Chart Italia su In Blue 2000. Abbiamo archiviato il successo attuale di Fulminacci, Maledetto Me, che è in posizione stabile alla numero 17. Alla 16 incontriamo i The Colors con Rolling Stones, che ritroveremo più tardi con la loro nuova canzone estiva. Alla numero 15 sono stabili Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Saliamo alla 14 per la canzone estiva di Annalisa, che continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Mantengono invece la posizione stabile alla numero 13 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

È davvero un martello questo ritornello che non ci si schioda dal cervello e che fa anche rima con tutto quello che abbiamo ascoltato al mio paese. Brancale, Levante, Delia, premiata ditta davvero un bel trist di donne che accompagnano la nostra estate italiana 2026 con questa canzone che ormai è diventato un vero e proprio tormentone, che tra l'altro, se la memoria non mi inganna e non ci inganna, è stato anche al numero uno non solo della chart Italia ma anche della classifica di Erwan, che ogni settimana viene aggiornata con i nuovi dati per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale. Numero 13 per loro, mentre al numero 12 c'è Achille Lauro con Comuni in

Posizione numero 12 in discesa questa settimana per Achille Nazionale, Achille Lauro con Comuni Immortali, una delle sue tante ballad che negli ultimi mesi ci ha accompagnato con anche un bel effetto nostalgia. Alla numero 11 continua a salire un grande successo che si preannuncia tale dopo anche l'altrettanto grande successo dell'ultimo Sanremo, ovvero Italia Starter Pack. È ritornato Ipi Yayo, la canzone di J-Ax. Lui ha sempre detto che dietro, diciamo, questa parvenza di diciamo così leggerezza, anche di libertà nello scrivere le canzoni, dice anche dei temi molto interessanti e molto seri, come ha fatto anche in ultime canzoni come il no alla violenza e gli estremismi, per difendere appunto la libertà individuale senza cadere nell'odio, nella contrapposizione continua. Belle parole profonde di J-Ax, che ha presentato questo singolo dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack. Lo dicevamo prima, una canzone, quella di Sanremo, che è stata anche premiata con il disco d'oro, e anticipa questo progetto nuovo, questo disco che uscirà e che sarà presentato anche dal vivo in 4 concerti, dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Quindi dobbiamo aspettare questo prossimo album che sta per arrivare e che sarà presentato live in vari appuntamenti tra Roma e Milano. E quindi l'ascoltiamo, la canzone nuova di J-Ax, questa è Ipi Yayo. 1, 2,

Un lunedì pomeriggio in cui stiamo scalando la classifica italiana, la Chart Italia di Blue 2000, che si arricchisce anche di canzoni estive dal ritornello facile e immediato come quella di J-Ax, appena ascoltata la numero 11, in continua salita la sua EP Yayo, che rischia di arrivare veramente in top 5 da qui alle prossime settimane. La numero 10 invece per Madame Marrakesh, questa coppia che si è presentata con questo album, con questa canzone nuova, che diciamo ha vissuto un po' di sali e scendi nelle ultime settimane, in questo caso è stabile nella top 10

E sui Rama c'è da dire che c'è una certa severità che lo contraddistingue nei giudizi alle giovani promesse della musica italiana che si presentano, diciamo, alle selezioni di X Factor. Chi è andato a vedere le esibizioni live delle prime selezioni ha detto che Rama è molto severo, dice tanti no, e quindi staremo a vedere poi anche nella messa in onda. I Rama con Cabana direttamente alla numero 9, in posizione stabile, i ritmi latini delle sere, magari davanti ai Falò sulla spiaggia. Questa fa molto Falò sulla spiaggia, l'ho detto varie volte, mi ripeto, lo so che ci volete fare, l'anzianità di carriera, ecco, diciamo così. Diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Saliamo di un gradino alla posizione numero 8, sale questa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: darti mai più.
1: Anche Noemi ultimamente, diciamo, in versione ritmata, anche per l'estate 2026 con la sua Tu cosa fai questa sera, anche un bel video molto coreografato con il ballerino Nikita Perotti direttamente dall'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Numeri coreografici grazie a Noemi, che si fa notare nella musica italiana di questo periodo alla numero 8. Al numero 7 stabile il nuovo successo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia, e al numero 6 troviamo un ex new entry. Parliamo di Partenope featuring Serena Brancale, i The Colors. Fa capolino questo funk mediterraneo con tanta voglia di ballare. I due producer Merck & Cremont si sono riuniti anche per quest'estate, firmando un po' a tavolino, diciamo la verità, cercando di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto. Risultato è questo brano che guarda le grandi hit estive del passato, ma le rilegge secondo le intenzioni con una produzione contemporanea sulla quale si muovono a proprio agio la dance internazionale appunto di Merck & Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e anche la vocalità potente di Serena Brancale, che tra l'altro abbiamo ascoltato prima anche con il insieme alle sue colleghe Levante e Delia per Al mio paese. E quindi ce l'ascoltiamo questa bella canzone estiva, Partenope, e alla numero 6 stabile.

La voglia d'estate di ballare a questi ritmi che hanno ricreato i producer Merck & Cremont insieme a Serena Brancari e The Colors. La canzone Partenope l'abbiamo lasciata nella Chart Italia al numero 6 stabile. E qual è la vostra canzone preferita italiana del momento? Fatemi sapere mentre ci ascoltiamo, ci gustiamo la prossima canzone che ritroviamo alla numero 5 in salita. Lui è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Beh, ormai possiamo dire che queste settimane ruotano attorno ai grandi successi italiani che ritroviamo puntualmente anche nella classifica ufficiale di Blue 2000, quella che ascolterete. Non si sa se mercoledì o giovedì prossimo, insomma, poi noi cambiamo anche i giorni, quindi vi spiazziamo, non è che vi facciamo adagiare, diciamo così, sugli allori e vi facciamo abituare su determinati giorni della settimana per una sola classifica. Tutto potrebbe cambiare. Intanto Francesco Gabbani nella Chart Italia era al numero 5. Alla numero 4 sale rispetto a 7 giorni fa Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: I primi passi, ma già veramente avanti, diciamo così, rispetto al passato, quando era soltanto un cantante che cercava di farcela e quindi un po' anonimo. Invece Safe, se preferite, si è fatto valere all'ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto, davvero uno dei tormentoni di queste ultime settimane, anzi mesi. E questa è la nuova canzone estiva, dal titolo Buona Domenica, la numero 4, continua a salire rispetto a 7 giorni fa, appunto Safe all'interno della chart Italia. Siamo in zona podio, troviamo alla numero 3 stabile la canzone di Gaia, giusto per fare un po' di storia di questa giovanissima cantante di talento. Ricordiamo che nel 2020 ha pubblicato anche la riedizione di un album in formato fisico intitolato Nuova Genesi, portando quest'album alla posizione numero 3 della classifica Fimi, sostenuto dal singolo italo brasiliano Chega, il quale ha ricevuto la certificazione per il doppio disco di platino dallo stesso ente, quindi dalla stessa Fimi. Poco dopo anche il disco Nuova Genesi ha ottenuto il disco d'oro, quindi poi dal 15 maggio al 5 giugno dello stesso anno 2020 ha partecipato come concorrente alla prima edizione del talent show Amici Speciali, una sorta di spin-off di Amici. Il 21 agosto poi è uscito il secondo singolo dell'album Coco Chanel, che è stato uno dei tormentoni dell'estate di quel periodo, che ha ottenuto il disco d'oro. E attenzione, a proposito di qualche estate fa o estati fa, parliamo delle classifiche dell'estate che ritorneranno anche quest'anno su Blu 2000, con tutti i successi del passato, dell'estate e anche dell'estate corrente, perché vi aggiorneremo settimana dopo settimana anche su quello che è l'andamento della classifica di Air One o dei tormentoni estivi che praticamente facciamo ascoltare anche qui su Blu 2000. Numero 3, quindi l'ascoltiamo, Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Siamo in top 3 della Chart Italia di questa settimana. Quale sarà il buon vento che ci porterà la vetta? Beh, avrete già capito che c'è qualcosa che cambia proprio rispetto alla prima posizione di settimana scorsa. Infatti non sono più al vertice Jovanotti Alfa, scendono di un gradino, ma rimangono comunque in una degna seconda posizione. Questa è Buon Vento.
1: Ed è un po' di te.

Avete fatto i giusti conti? Ecco, vi siete basati su quello che vi abbiamo raccontato magari la settimana scorsa. Qualcuno tra voi dirà, ma chi se lo ricorda? Ce lo chiedi proprio in questo pomeriggio. Vabbè, io che ho qui davanti anche lo storico rispetto alle classifiche del passato di qualche giorno fa, non è che andiamo indietro di tantissime settimane, vi dico subito che è cambiato il vertice, quindi i Giovanotti Alfa scendono e le abbiamo ascoltate alla numero 2 con Buon Vento. La nuova numero 1 della settimana, dalla 2 alla 1, meritatissima prima posizione per Sorry, Scusa, Lo Sento, dei Pinguini Tattici.

Con Sorry Scusa Lo Siento, la classifica di oggi termina qui. Era la Chart Italia e quindi è cambiata la vetta della classifica. Nuovi numeri uno sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi e vi auguro buon pomeriggio sempre qui su Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale, questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Macclesfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno e il nonno delle minore di 12-16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alice intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80enne, è indagata a piede libero. È tutto. Torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Il lunedì c'è sempre un po' stare da bar sport coi mondiali americani, no? Che poi oggi è uno di quei giorni da ricorrenze strampalate, di quelle che tanto ci piace spulciare, no? È il momento preciso oggi, il momento preciso nel calcio e nella storia, dove il confine tra l'imbroglio e il genio scompare. 22 giugno 1986, Stadio Azteca, Città del Messico, più di 100.000 persone stipate sotto questo sole che spacca le pietre, no? L'aria rarefatta che sono pur sempre 2.000 metri e quell'atmosfera elettrica che soltanto un mondiale può generare quando sul campo si gioca una partita che non è solo calcio ma pure geopolitica. C'era quella ferita ancora aperta nelle isole Falkland o Malvinas tra Inghilterra e Argentina, e sul campo proprio si affrontano l'Inghilterra, algida, quadrata, imperiale, contro l'Argentina anarchica, disperata, no? Aggrappata alle spalle di quel ragazzo che non è uno che gioca a pallone, ma è uno che proprio lo inventa il gioco del calcio ogni volta che tocca il pallone. Minuto 51, punteggio sullo 0-0. Diego Armando Maradona, di lui stiamo parlando, si ritrova davanti alla porta con questo pallone a campanile che arriva dall'alto. E in quel momento il tempo non si dilata, la palla scende, due giocatori protagonisti, uno è il portiere inglese, Peter Shilton, braccia verso l'alto, capito? E l'altro è il pipe d'oro, che soffre tra l'altro di una ventina di centimetri di altezza in meno, cioè sulla carta c'è partita. Però Maradona fa quella cosa che poi è passata la storia, salta, capisce che non ci sarebbe mai arrivato e allora tira fuori un'ala, cioè il pugno sinistro nascosto vicino alla tempia, capito? Coi ricci, butta in caciara e un millesimo di secondo prima del guantone del portiere tocca quella palla che finisce beffarda in rete. Arbitro e il guardialine si guardano per un momento lunghissimo, boom, gol valido. Gli inglesi impazziscono, protestano, no? Sacrilegio, che affronto. E Maradona che corre verso la bandierina del calcio d'angolo, chiamandosi i compagni perché andassero ad abbracciarlo, a festeggiarlo, no? Per reggergli il gioco. Insomma, poi più tardi ai microfoni dei giornalisti, con quel sorriso che ha fregato mezzo mondo, Maradona avrebbe detto quella frase, no? Che è rimasta scolpita nell'eternità: un poco con la cabeza di Maradona e altro poco con la mano di Dios. Un furto sicuramente, ma un furto fatto come si un'opera d'arte, no? La rivincita di quelli che partivano svantaggiati, la furbizia della strada che sconfigge la forza brutta dell'impero. E la cosa pazzesca è che soltanto 4 minuti dopo quel gol con la mano di Dios, sempre Maradona avrebbe segnato il gol del secolo, prendendosi la palla nella sua metà campo, scartando mezza Inghilterra, il portiere, i fotografi, tutti, è entrato, come dire, prima ho imbrogliato, però so giocare per davvero. Oggi, 22 giugno 2026, sono passati 40 anni da quel pomeriggio e mentre celebriamo questo ricordo che è entrato nell'immaginario collettivo, il mondo del calcio si gioca nella stessa America, Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio è cambiato, lo sappiamo, ci sono i droni, gli stadi ipertecnologici, l'intelligenza artificiale che traccia ogni centimetro del campo, poi c'è il VAR, no? Ieri ha annullato un gol all'Iran per un fuorigioco millimetrico proprio. Oggi quella mano de Dios non sarebbe durata nemmeno lo spazio di un replay, sarebbe stata intercettata da 20 telecamere ad altissima definizione, analizzata nella stanzetta lontana in un posto sicuro, no, del VAR, cancellata da un monitor, perché il calcio moderno ha barattato il mito con la precisione, cioè la tecnologia che cancella la poesia. Ma questa perfezione degli algoritmi riuscirà mai a colmare la fame di storie, di riscatto, di un po' di sana follia, insomma, che rende il calcio la cosa più importante tra le cose meno importanti? Poi 1986 era una sfida tra potenze, no? Tra politica e pallone. Quest'anno è un'altra cosa. Il mondiale più grande di sempre, 3 paesi ospitanti, 48 squadre, un torneo che vuole essere globale come non mai, almeno fino alla prossima edizione. Quindi non è chiedersi chi vincerà, piuttosto quale sarà il gesto, se ci sarà un gesto che ricorderemo. Un gol impossibile, un'esultanza che diventa simbolo, una VAR che ribalta il risultato, un talento sconosciuto, no? Magari un nome di un giovanissimo che si prende il mondo in 90 minuti, perché è bello pensare che ogni mondiale c'ha il suo Maradona, anche se non si chiama proprio Maradona, no? Ogni mondiale c'ha il suo momento dove la realtà si piega per un momento alla leggenda. Tutto sta a trovarlo quel momento, tutto qui, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, lunedì 22 giugno, partiamo da Zane.

15-11 minuti, il pomeriggio di Blu 2000, parlavamo di tecnologia applicata allo sport prima, però è un tema che torna spesso, no? Questo della tecnologia in questo programma, le parole di Blu 2000, tante cose sono partite da un filo di rame, per esempio, teso tra due città, da un impulso elettrico che corre più veloce di un cavallo, di un treno, addirittura dei pensieri a volte, un filo che vibra, che scatta, che ticchetta, no? E all'improvviso, grazie a quel filo, l'umanità ha scoperto che può parlare a distanza, per esempio, senza muovere un passo. È come se qualcuno avesse aperto una finestra del tempo azzerando le distanze. Oggi è una cosa che diamo per scontata, ma non è sempre stata così, no? Il telegrafo nasce in questo modo, è un lampo d'ingegno che trasforma l'elettricità in un linguaggio. Un codice fatto di punti e di linee, il codice Morse, semplice, geniale, capace di far arrivare un messaggio da una città all'altra con una velocità che all'epoca sembrava veramente una cosa di magia, no? E infatti il primo messaggio è un'esclamazione quasi mistica, insomma. Comunque, poi succede però la cosa più umana di tutte. Cioè qualcuno prende questa invenzione rivoluzionaria della comunicazione veloce e la usa per giocare. Per salvare le vite, governare imperi, coordinare eserciti, no, per muovere un cavallo in F3. Immaginati due città collegate da un filo, due gruppi di appassionati che si sfidano a scacchi come se fossero seduti allo stesso tavolo. Per rendere tutto più semplice, avevano numerato le caselle della scacchiera, quindi ogni mossa diventa un impulso, ogni impulso un pensiero. Ed è la prima forma di gioco online della storia, anche se nessuno la chiamerebbe così, insomma, però è la dimostrazione che ogni tecnologia, prima o poi, diventa un'estensione dei nostri passatempi. E la cosa sorprendente è che funziona. Cioè funzionava benissimo allora, funziona benissimo ancora oggi, centinaia di mosse trasmesse senza errori, operatori, no? Marconisti che si divertivano come bambini, curiosi che si affacciavano per vedere questa macchina strana che permetteva a due persone lontane di sfidarsi come se fossero una di fronte all'altra. Un piccolo miracolo quotidiano, un anticipo di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, no? La radio, il telefono, i satelliti, internet, i server che collassano perché milioni di persone vogliono giocare a scacchi contemporaneamente. Chess.com è diventato il riferimento mondiale, punto. Il telegrafo però, da lì eravamo partiti, non riesce a conquistare per la vita di tutti i giorni, capito? Perché è troppo nuovo, troppo veloce, troppo avanti. La posta arriva comunque in poche ore, no? E la gente preferisce guardarla questa macchina funzionare piuttosto che usarla davvero. Che poi è il destino di tante, come dire, rivoluzioni tecnologiche. Prima stupiscono, poi vengono un po', sì, vabbè, che saranno mai prese sotto gamba, no? Poi diventano indispensabili. Eppure, in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, tra un impulso e un altro, succede qualcosa di importante. La tecnologia smette di essere un oggetto misterioso e diventa uno strumento di relazione, un ponte, un tavolo da gioco, un modo per stare insieme anche quando materialmente non si può essere vicini. Da lì in avanti sarebbe stato un crescendo, gli scacchi via radio, via telefono, via satellite, appunto. Oggi sembra normale, no? Quasi banale, ma tutto nasceva da quel filo teso tra due città e un gruppo di persone che davanti a una tecnologia nuova di zecca, no? Dice, come la possiamo utilizzare? Facciamoci una partita. Noi tendiamo a pensare all'innovazione come un percorso utilitaristico, no? Cioè una cosa per necessità. Ci inventiamo qualcosa per lavorare meglio, per aumentare i profitti, per fare la guerra meglio. Purtroppo anche questo tipo di innovazione c'è, però la verità è che la tecnologia è un po' uno specchio della nostra umanità. In quel tardo autunno, tra Washington e Baltimora, Stati Uniti d'America, non stavano giocando soltanto a scacchi, stavano inventando il gaming online. Stavano dimostrando che l'uomo non cerca gli strumenti digitali soltanto per scopi pratici, ma per entrare in connessione, per colmare il vuoto della solitudine, per abitare uno spazio virtuale, comune. Il telegrafo era un circuito elettrico che si apriva e si chiudeva. Però la mente umana, capito, istintivamente ci ha visto dentro un potenziale infinito per azzerare le distanze fisiche. Perché poi la tecnologia non è soltanto efficienza, è il modo in cui decidiamo di stare insieme quando siamo lontani. Boom, punto, semplice. Perché alla fine ogni rivoluzione tecnologica diventa davvero umana quando smette di essere un'invenzione e diventa un gioco, quando non serve più a stupire ma a connettere, quando smette di essere un miracolo ma diventa qualcosa che appartiene a tutti noi. Play2000.it, per esempio, l'indirizzo per ascoltare la radio ovunque voi siate con un telefonino o un computer e recuperare anche gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Più facile da fare che non da dire, via.

0: c'era già amore.
1: Li avevamo visti la prima volta insieme sul palco dell'ultimo Sanremo nella serata dei duetti. Francesco Renga con Giusy Ferreri, canzoni da estate, curiose sicuramente, Non dovrei e non dovresti nel pomeriggio di Blue 2000. Ora con Mike Towers. Yeah, well-

0: il più conosciuto probabilmente dirigente sportivo italiano. Negli anni in cui è stato presidente del CONI, così è tanto per mettere puntini sulle i, l'Italia ha ottenuto il record di medaglie alle Olimpiadi estive invernali, ha ottenuto l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, poi Malagò io non lo sapevo ma c'ha pure un passato da giocatore di calcio a 5, ha fatto un mondiale in Brasile. Adesso vediamo, perché diciamo che di lavoro da fare ce n'è parecchio, quindi in bocca al lupo, ma per altri dettagli c'è la redazione che torna tra pochissimo con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Di musica parliamo, anche un pochino di tecnologia, ma la musica è proprio l'ingrediente, uno dietro l'altro. Le parole di In Blu 2000, Iuli e 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

è la conferma che un disco, si dice senza tempo, The Romantic, di Bruno Mars, in attesa di vederlo qui dal vivo in Italia, questo tour che sta conquistando praticamente il mondo intero, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite che da oggi ci accompagnerà, insomma, per i prossimi giorni, che scopriremo giorno dopo giorno. Era On My Soul, Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Batman con Val Kilmer. Batman Forever, anno 1994, anche se non era stata scritta per quel film lì, e anzi questa canzone è diventata famosa grazie, ripescata proprio dopo essere passata inosservata proprio per questo motivo qui. Era Kiss from a Rose, Seal, nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche l'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

le parole di In Blu 2000.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno In Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
4: Buongiorno In Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000.

La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segregate nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

Trigno con Ermal Meta, questo è Irrecuperabile. Nel pomeriggio di Inblu 2000 pensavamo che il massimo del rischio legato a una foto, un selfie, no? Fosse, che ne so, le critiche dei nostri follower o al limite, no, un palo della luce preso in pieno mentre camminavamo al contrario, e invece l'arte di farsi una foto da soli è diventata l'ultima frontiera del crimine digitale, una declinazione diciamo più intima e più subdola del solito, no? del vecchio phishing bancario, insomma, la chiamano truffa del selfie ID, e in sostanza è l'evoluzione diciamo ingegneristica del vecchio furto d'identità, perché c'è tutto il solito vecchio meccanismo, insomma, dell'urgenza, no? Un messaggio, un sms, una mail della banca col tono perentorio, urgenza massima, tipo aggiornamento biometrico obbligatorio entro 24 ore oppure ti si blocca il conto. E quando vai a cliccare sul link per vedere, no, se effettivamente è la pagina della banca, perché uno magari il dubbio gli viene, ti ritrovi in una pagina specchio, identica in tutto e per tutto a quella della tua banca, dove però non ti chiede i codici d'accesso che tu ti aspetteresti, no? Vogliono rubare le credenziali del conto. Ti ritrovi con la richiesta degli estremi di un documento, come fosse la cosa più semplice del mondo mettere gli estremi di un documento, capito, su internet. E poi, con il tono più rassicurante di sempre, per far credere, no, che la procedura è incredibilmente sicura, all'avanguardia, arriva la richiesta geniale: adesso scatta la foto del tuo volto per verificare la tua identità. Cioè, avanzati, intelligenza artificiale proprio. C'è del genio del male in questa richiesta, perché usano uno strumento che noi associamo alla sicurezza massima, appunto i dati biometrici di un viso, per farsi consegnare le chiavi di casa. Quel selfie, abbinato al codice fiscale magari che abbiamo messo un attimo prima, permette ai truffatori di completare il puzzle. Cioè, con la nostra faccia, con i nostri dati, possono aprire un conto corrente a nostro nome, possono chiedere un finanziamento, possono superare i sistemi di riconoscimento di altre piattaforme. E se poi, no, in un momento che ci abbiamo creduto proprio, magari abbiamo fotografato anche proprio la carta d'identità, il documento, e abbiamo seguito magari le istruzioni al telefono di un finto operatore, no, che ci ha guidato passo dopo passo, ecco che il disastro è bello che è servito. C'è un secondo fronte di questa storia, ed è quello che i truffatori non devono nemmeno fare lo sforzo di adescare qualcuno, perché facciamo tutto da soli. Cioè, le fotogrammetri dei telefonini di oggi hanno una risoluzione spaventosa. Quindi, quando abbiamo pubblicato, che ne so, con leggerezza un selfie allegro sui social, non stiamo soltanto mostrando il nostro sorriso, stiamo regalando potenzialmente al badge, che ne so, al web quel badge aziendale che abbiamo appeso al collo, documento di identità che sta sullo sfondo, capito, in un angolino sul tavolo, che ne so, una bolletta, una lettera privata, addirittura qualcuno, le impronte digitali, se facciamo il segno della vittoria troppo vicino all'obiettivo. Cioè, i criminali zoomano, raccolgono i pezzi e ricostruiscono le nostre vite. Siamo a un livello di paranoia altissimo, e me ne rendo conto, però difendersi da tutto questo richiede quel minimo di attenzione che dovremmo avere sempre chiara, no? Cioè, le banche non chiedono mai verifiche biometriche urgenti tramite un link via messaggio, capito? Se una comunicazione mette fretta, no? Cioè, quel carattere proprio perentorio, allora è fasulla. Quindi, se ci capita di leggere di un conto bloccato, di un selfie ID, fare subito, l'unica cosa da fare veramente subito è chiudere tutto. Cioè, semmai proviamo con l'app ufficiale della banca o col sito internet del browser per verificare, no? Ma scrivendo a mano l'indirizzo bancataldeitali.com senza cliccare il link del messaggio che stavamo leggendo. Così come per parlare con qualcuno della banca, no, che uno magari il dubbio se lo fa venire, devi chiamare il numero della banca che c'hai tu in rubrica, te lo vai a cercare su internet, non quello suggerito dal messaggio sospetto, no? Perché magari sembra pure proprio te la spacciano come una linea diretta con l'ufficio che si occupa direttamente di questa faccenda, così non devi passare dal centralino, non devi passare dalla voce registrata, capito? Te la mettono pure comoda per farti abboccare a questa truffa. E poi bisogna diffidare da chi chiede di installare app per il controllo remoto, chi chiede di condividere lo schermo, anche quando scattiamo una foto da pubblicare, capito? Ricordiamoci di dare sempre un'occhiata a quello che c'è dietro: la scartoffia, uno schermo visibile, un dettaglio intimo. Poi, per carità, capita che uno magari ci è cascato veramente, no? Anche se ormai di storie così se ne sentono così tante, pure noi insistiamo spesso su questo argomento, su tutte queste precauzioni, però appunto
ci sta che qualcuno in un momento di distrazione, di leggerezza abbia cliccato. Ecco, vietato farsi paralizzare dall'imbarazzo, bisogna muoversi rapidamente, chiamare immediatamente la banca, azzerare le credenziali dell'home banking, bloccare le carte di credito, cambiare le password e poi raccogliamo pure tutti gli screenshot, i numeri di telefono, i link sospetti. Serve una denuncia alla polizia postale, quanto più materiale c'è meglio è, perché quel selfie sarà anche venuto male, però la tutela della nostra identità è una cosa seria, perché la truffa dei selfie non è fantascienza, è soltanto l'ennesimo tentativo di sfruttare la nostra fretta, la nostra fiducia, la nostra abitudine a fotografare tutto. E come sempre l'anello più debole della catena della sicurezza informatica siamo noi, che clicchiamo dove non dovremmo, e il primo antivirus dovrebbero essere gli occhi e il cervello sempre bene accesi.

Era il 1985, un po' di leggerezza, no? Almeno dal punto di vista proprio di arrangiamento per i Cure, ed è stato uno dei bis proprio del concertone evento settimana scorsa, unica data italiana a Firenze. Era Close to Me nel pomeriggio di Blue 2000, leggerezza e profondità come solo il set di

di mano Filippo Graziani in concerto quest'estate con il tour che ripercorrerebbe gli 80 anni di Ivan, suo padre. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Daniele Paggi per la regia. Vi aspetto domani, puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: Clinica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ. Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, tante volte abbiamo parlato anche con numeri, statistiche nazionali dei giovani NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. È veramente un grande problema, perché stiamo parlando di giovani tra i 16 e i 19 anni. E quale iniziativa sta prendendo piede a Brescia, Stefania?
2: Sì Federica, a Brescia nella nostra provincia se ne contano almeno 10.000 di questi giovani che non sono nemmeno inseriti in percorsi formativi, oltre a non lavorare e a non studiare. E proprio per dare una risposta a queste esigenze è stata creata la rete FLO, Future Learning Opportunities Work, reti di opportunità, che è gestita da Conf Cooperative Brescia e con una serie ovviamente di enti e associazioni, sono tantissime, e si è creata questa rete che ha messo a punto 5 progetti finanziati attraverso un bando della Regione Lombardia, che ha come obiettivo di intercettare questi ragazzi e predisporre per loro dei percorsi.
1: Allora, tu hai intervistato il vicepresidente di Conf Cooperative Brescia, Michele Pasinetti, sentiamolo.
3: Una progettazione che copre l'intera provincia. Per fare cosa sostanzialmente? Sicuramente intercettare, agganciare, ma poi questi ragazzi vanno anche tenuti, perché scappano, perché se non reagisci tempestivamente li perdi. Quindi non si tratta solo di intercettarli, ma anche di tenerli in un modo diverso dai modi tradizionali per trattenere, per coinvolgere le fragilità. E da lì poi strumenti, coaching, tutti strumenti di cui le nostre cooperative sono assolutamente padrone, fino ad arrivare a laboratori, tirocini nelle imprese cooperative, quindi con strutture educative che possono portare non necessariamente al lavoro. Cioè, la riattivazione di questi ragazzi e di queste ragazze può essere anche rivolta a ritornare a scuola, a prendere la patente, a rimettere in moto se stessi in una società, senza che questo significhi necessariamente lavorare o lavorare in un'impresa cooperativa.
1: Ecco, ha detto delle cose importanti, perché spesso questi ragazzi poi non hanno gli strumenti per poi cercare e trovare un lavoro o continuare a studiare, e invece lui ha puntualizzato che non è necessariamente l'obiettivo principale. Prima bisogna mettere insieme un po' di cose, Stefania.
2: Assolutamente sì, quindi c'è anche un percorso di formazione, ci sono anche dei percorsi che intendono semplicemente stimolare questi ragazzi per trovare la loro strada, quindi potrebbe anche, come ha spiegato, potrebbero anche riprendere lo studio, ma soprattutto viene posta attenzione anche alla socializzazione, una socializzazione diversa da quella che fanno nella loro stanza e con i social, ma a contatto con le persone, che non è da sottovalutare, perché nell'interscambio che nascono idee e progetti nuovi e anche stimoli nuovi.
1: E allora, tu prima hai parlato di 5 progetti condivisi, intanto ascoltiamo ancora Pasinetti e poi ne parliamo.
3: Abbiamo avviato un percorso molto prima che il bando uscisse, per cercare di rappresentare che di fronte a sfide strutturali l'approccio non può che essere sistemico. Ogni cooperativa aveva la propria storia, le proprie esperienze, si tratta di intercettare, di trattenere però anche le persone, di trovare nuovi modi, e come Conf Cooperative ci siamo detti: non c'è nessuna competenza da perdere, non c'è nessuna titolarità da togliere, ma c'è solo un modo per mettere insieme due dimensioni, locale e globale, territorialità e capillarità e approccio di sistema. E quindi ogni cooperativa abita le vie, i territori dei nostri comuni, conosce, interagisce con gli enti del terzo settore, è facilitata nell'intercettare persone. Oltre al sistema cooperativo era evidente che dovevamo coinvolgere appunto il centro dell'impiego, risorse fondamentali, dovevamo coinvolgere le imprese, dovevamo coinvolgere la fondazione territoriale, gli ambiti che sono i protagonisti, sono un po' i registi anche delle azioni sul territorio. Siamo riusciti a pensare a 5 progetti, tutti con lo stesso nome, tutti con delle caratteristiche particolari, ma contemporaneamente con uno sguardo e una visione che facesse capo ad un'unica cabina di regia.
1: Ecco, per cui 5 progetti condivisi, con percorsi anche personalizzati, tirocini, attività laboratoriali. Insomma, quanti ragazzi possono entrare in questo circuito? Quanti ne sono stati intercettati finora?
2: Allora, il progetto è stato il percorso che ha portato di fatto alla realizzazione di questo progetto, è partito un anno fa, è stato presentato poco tempo fa, ma già le varie realtà territoriali coprono l'intera provincia, non ci sono ancora numeri, non sono ancora stati dati numeri, ma i ragazzi sono già numerosi che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare a percorsi e all'avvicinamento, diciamolo così, e soprattutto viene utilizzato, invece in questo caso sì, lo strumento social, perché è il luogo dove questi ragazzi vivono.
1: Certo, vivono, così li trovi.
2: Esattamente.
1: È un modo per trovarli.
2: Ecco, una cosa importante che davvero è il fare rete che sta dando comunque e darà senz'altro dei risultati, e non dimentichiamo che questi 5 progetti hanno permesso di usufruire di ben permetteranno di usufruire di ben 3.750.000 euro,
1: che è
2: appunto
1: è
2: di
1: un bel fondo. E per chiudere, visto che i numeri sono importanti, in questo senso un'alleanza che mette in rete più di 250 soggetti tra cooperative sociali, enti del terzo settore, pubblica amministrazione e imprese. Insomma, un bel lavoro. Stefania, ci dobbiamo lasciare, grazie mille.
2: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Ben trovata Federica.
1: Allora, con te ricordiamo intanto che 10 anni fa ci fu il terremoto che colpì duramente la Valnerina, e vogliamo sottolineare invece che Norcia continua nel suo percorso, diciamo, di ritornare com'era, possiamo dire, Daniele?
0: Sì, ecco, esattamente, perché in questi 10 anni abbiamo raccontato più volte, no? La ricostruzione a Norcia, non solo negli ultimi mesi, anche ce ne siamo occupati anche al territorio Parla, raccontando come è rinata la Basilica, ma anche sì, il Palazzo Comunale, sì, il Teatro di Norcia, eccetera. C'è però la dimensione delle pietre vive, cioè accanto alla ricostruzione paziente e tenace dei cantieri, diciamo, c'è anche la ricostruzione delle iniziative culturali e quelle spirituali, che sono appunto in qualche modo anch'esse capaci di rilanciare quel ruolo della città di Norcia come luogo di dialogo e di incontro. E in questo contesto nasce proprio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. Saranno diverse giornate di iniziative che inizieranno proprio nei prossimi giorni, dal 27 giugno al 12 luglio, perché ricordiamo che l'11 di luglio Norcia festeggia il patrono d'Europa, San Benedetto appunto, e il messaggio benedettino, insomma, nato 15 secoli fa, che torna quindi ad essere straordinariamente attuale in un tempo che ahimè è segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali, e in questo senso va anche quel premio.
1: Tu hai intervistato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, sentiamolo.
4: Oggi, il momento in cui abbiamo la guerra all'interno dell'Europa, io credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Noi siamo simbolo di ricostruzione dopo il sisma del 2016, e quindi con pazienza, con forza, con coraggio stiamo riuscendo a ricostruire la nostra città. La pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Io credo che il messaggio di San Benedetto è un messaggio attualissimo. Già nel 500 in Europa c'erano venti di guerre, grazie, diciamo, a lui e ai monaci fu costruita la pace in un periodo veramente difficile e terribile, come lo è adesso. Io credo che se i grandi della terra seguono il pensiero e il messaggio di San Benedetto, ricostruiremo la pace, che è una cosa importante per noi e per i nostri figli.
1: Certo, in questo momento un po' difficile, anche se adesso è arrivata qualche giorno fa anche la tregua, che chissà se reggerà in Libano, però certo siamo in una situazione molto complicata, Daniele.
0: Sì, Sì, è bella questa metafora che fa il sindaco, no? La pazienza nel ricostruire pietra su pietra le case, gli edifici pubblici, eccetera, è sì. La stessa pazienza con cui costruire la pace, ed è per questo che l'11 luglio questo riconoscimento dedicato a San Benedetto sarà consegnato al cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che soprattutto in questi ultimi anni è stata davvero una voce autorevole nel dialogo tra popoli e religioni in Terra Santa, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vera riconciliazione in quel contesto che purtroppo, come dicevamo, è segnato da conflitti e violenze.
1: E allora su questo sentiamo Stefania Proietti, che è la presidente della Regione Umbria.
5: Un segno di rinascita a 10 anni dal sisma in un'area del cratere che davvero sta rinascendo, ecco, una piazza rinata, quella di Norcia, ma veramente una comunità che rinasce anche attraverso questi segni. In particolare il premio si inserisce in una serie di eventi fortemente voluti appunto dalla comunità in occasione della festa liturgica di San Benedetto l'11 luglio. Chiaramente il nostro sostegno come Regione Umbria, non solo nel patrocinio ma un sostegno convinto, ma anche ai valori che questo premio vuole diffondere, e i valori sono davvero incarnati da colui che sarà premiato, che è il cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace, in una bellissima, tra l'altro, collegamento che Norcia ha voluto fare con tra San Francesco e San Benedetto, i valori di San Benedetto portati avanti da un francescano che in un'area dove la guerra, la tragedia della guerra e all'ordine del giorno, conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace.
1: Ecco, e tutto questo pensiamo che sia anche di buon auspicio. Abbiamo parlato del premio, ma Norcia dal punto di vista proprio cittadino come sta?
0: Ci siamo stati, io ci sono stato proprio nei giorni scorsi, proprio per vedere a che punto è la ricostruzione. È chiaro che i simboli, no, come la basilica, il palazzo comunale, il teatro che ho visto proprio pochi giorni fa, pieno di famiglie, di bambini, di ragazzi che facevano i saggi di fine anno scolastico, è un sintomo, di un simbolo di resilienza assoluta, perché insomma in un luogo marginale, se vogliamo, no? L'Appennino, sì, le aree, sì, interne, sì, ne abbiamo, sì, parlato tante volte, sì, riuscire a resistere, anzi a rilanciare, ecco, mi piace usare,
1: ecco, questo è positivo, quindi praticamente la ricostruzione è stata completata.
0: Sono ancora tanti cantieri, ad esempio la piazza San Benedetto è smezzata a metà, direi, perché è divisa a metà, da una parte i palazzi ristrutturati, dall'altra ancora tanti cantieri, tante gru, tante ruspe, tanti mezzi di movimento, ma insomma questo anche è un buon auspicio, si sta facendo, si sta lavorando.
1: Meno male, passati 10 anni, cioè abbiamo delle lentezze che veramente non si spiegano, vabbè, specie dopo questi eventi così, insomma, tragici. Allora, però, prendiamo il positivo, il premio, la città comunque è rinata e rilancia. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, con te parliamo di questo artista riberese, Giuseppe Cardella, che oltre diciamo a essere un scultore e pittore, adesso ce lo dirai tu, però anche è molto generoso, nel senso che distribuisce anche le sue opere, Mimmo.
6: Sì, Giuseppe Cardella è un giovane ottantenne con tanta voglia di fare, non si trova mai in un momento in cui non è impegnato in qualcosa, e da sempre si dedica con passione alla pittura. Da giovane è un tasto esperto e ricercato, da questa sua attività professionale sviluppa con la stoffa la creatività artistica che lo porteranno successivamente ad essere un apprezzato pittore e ultimamente anche un attento poeta. Per anni Cardella manipola e cuce la stoffa degli abiti e adesso cuce la stoffa della cultura.
1: E allora sentiamolo, Giuseppe Cardella.
7: La mia pittura è innovativa. Sfrutto la tridimensionalità modellando la tela stessa. Essendo nato sarto, la manualità nel lavorare la stoffa fa parte del mio DNA artistico. Oltre alla pittura, coltivo la passione per la poesia. Oggi le mie opere, sia pittoriche che poetiche, sono diffuse in moltissimi contesti. Particolarmente significativa è la mia produzione di ritratti di personaggi illustri italiani e siciliani, realizzati su tessuto di juta utilizzando un pigmento acrilico nero di mia creazione. Da molti anni dedico parte della mia attività alla beneficenza, donando opere a enti, comuni, scuole e associazioni. La mia attività di divulgazione continua inoltre attraverso la donazione di numerose litografie tratte dalle mie opere principali.
1: Ecco Mimmo, che cosa rappresentano le opere di Cardella?
6: Le opere di Cardella sono dei quadri, ma lui si parte dal mondo onirico e poi fa anche i paesaggi, fa anche le riproduzioni, però si è specializzato nella caratteristica di fare i quadri agli uomini famosi. Per esempio alla nostra radio ha regalato un quadro su juta di un giovane Domenico Modugno a Sanremo quando vince con Nel Blu, dipinto di blu. Poi ha realizzato anche il quadro che raffigura Augusto Miraglia, il sindacalista saccente, sì, ucciso dalla mafia, ucciso, e sì, quindi lo ha regalato alla famiglia. E sono tanti i temi su cui lui si concentra, e poi dipende da quello che vuole realizzare e parte su un obiettivo ben preciso. Comunque molto eclettico, si scopre pure poeta e scrive in dialetto perché riesce meglio a rappresentare la complessa e variegata sicilianità con un linguaggio non arcaico ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani, ma scrive anche in lingua italiana.
1: Tu sai che le lingue originarie sono quelle che noi oggi chiamiamo dialetti, poi l'italiano è stato creato abbastanza a tavolino, il cosiddetto italiano standard, quello che parliamo, ma se no, è tant'è vero che le lingue locali sono molto più ricche come vocabolario, come modi di dire, come espressioni, se ci pensi.
6: Sì, lui si è specializzato in questa cosa delle poesie, tra l'altro spesso è presente nella pagina Facebook con degli appunti che ogni giorno diventano appunto degli spunti letterari molto interessanti, e questa cosa coniuga la pittura, tutte le altre attività che lui fa, perché il suo piacere è quello di divulgare le opere tra l'altro che vengono donate sono andate a finire nei luoghi istituzionali simbolo, nelle sale del Consiglio Comunale, negli uffici dei sindaci, nelle sale del sindacato a Palermo, della CGL, quindi un modo
1: è conosciuto sì. Mimmo,
6: sì, è molto conosciuto, molto ricercato, e tra l'altro ha partecipato anche a varie competizioni nazionali, quindi da 30 anni Cardella, dove c'è sempre cultura e c'è sempre Cardella.
1: Lascia una scuola, ha delle attività Ribera anche con i ragazzi o da qualche altra parte?
6: Ribera ha una galleria molto bella, piccola ma molto interessante, ha tentato anche negli anni passati di coinvolgere le istituzioni in una via dove c'è appunto il suo laboratorio, trasformarla in una via dell'arte, però a volte la burocrazia ferma anche l'arte, e quindi ci sono delle problematiche.
1: Purtroppo
6: perché
1: sì.
6: Nella zona c'è.
1: No, volevo dire, quindi lui non riesce insomma a fare una scuola tra virgolette.
6: No, lui partecipa, è stato invitato a qualche manifestazione scolastica, tra l'altro si mette sempre a disposizione per cercare di insegnare ai giovani qualcosa, però riesce sempre a fare qualcosa in comune, però non parliamo di scuole e cose altro perché diventa un po' più problematico. Però la sua presenza è sempre assicurata in tutte le manifestazioni culturali che ci sono a Ribera.
1: E allora Mimmo, grazie di averci presentato questo artista e grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
0: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove.
3: Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
0: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: In Blu 2000, news.
2: Il presidente iraniano Pezeschian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma.
3: La fame erode, la coesione sociale accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
2: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Johan, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.

0: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultarvi utili. La farmacia di turno è farmacia comunale 2, via Valletta 2, Saronno. Il numero telefonico 0296 22159. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Toy Story 5 alle ore 16.30, 18.30 e alle ore 21.
2: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta.
2: Martedì 23 e giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, presso il parco dell'ex seminario, via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, offerta libera all'ingresso.
1: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16.27.
2: Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
1: Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città in collaborazione col Motor Club Saronno. A seguire apericena.
2: Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò.
1: Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qui per il nostro appuntamento del lunedì, ma purtroppo ci manca ancora il pezzo forte, ci manca il motore della trasmissione, il Don Giuseppe, che sarà attardato da qualche suo impegno. Che fare? Franco, metti un po' di musica nell'attesa.
2: Perfetto.
1: Che il nostro...

0: così conciati.
1: Nel frattempo Don Giuseppe è arrivato, per cui siamo al gran completo, e quando dico gran completo c'è una ragione in più, perché abbiamo anche Carlo oggi.
2: Grazie, vuole... grazie dell'invito, anzi grazie che riesco ad essere qui oggi.
0: Ringrazio il signore Carlo, ecco. E l'invito sei tu che ci inviti a questo, ecco, mensa della parola.
1: Ma il ringraziamento al signore, come dice sempre, lei, sempre. È a una ragione in più, perché Carlo nei giorni scorsi, reduce ieri da festeggiamenti, ancora grandi festeggiamenti, ha compiuto 90 anni.
0: E non ce l'ha detto, ci ha mandato soltanto le foto che venivano giù da Porlezza di piatti squisiti.
1: No, non ce l'ha detto, lui... si aspettava che tutti gli facessero gli auguri.
0: E non sapevo, qual è il giorno? Qual è il giorno?
2: Anche la radio, venerdì 19.
0: Venerdì 19.
2: Anche Radio Orizzonti mi ha fatto gli auguri.
0: Per i santi Protase e Gervaso.
1: Ecco, per cui in questa, come inizio della trasmissione...
0: Sì. Auguri!
1: Facciamo tanti.
0: Pensa
1: auguri.
0: Che addirittura, stando sulla scrittura, non possiamo neanche, perché la scrittura dice che gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e per 90 non c'è, quindi vuol dire che tu sei ancora di più che robusto.
1: Ma
0: quindi,
1: come se tutti i profeti sono andati oltre i 100.
0: Non è... In maniera un modo diverso di calcolare gli anni.
2: Anzi,
0: mi dà un senso di pienezza.
2: Devo dire che festeggiamo sempre il compleanno un po' tutti, ma ieri mattina alla messa solenne delle 10, Don Giuseppe
1: ha beccato tutti in castagna.
2: Ha chiesto per alzata di mano ai presenti,
0: ed erano pochi,
2: quelli che ricordano la data del battesimo e quelli che la festeggiano.
0: Che la festeggiano.
2: E anch'io devo dire, purtroppo non sono riuscito ad alzare le mani, anche se solo virtualmente, perché ero all'ascolto,
0: certo,
2: non
0: certo,
2: ero presente. No. Ecco, anche lì però cosa bisognerebbe fare per essere in grado?
0: Allora, prima di tutto bisogna andare nella parrocchia dove si è stati battezzati, chiedere il registro di battesimo, che non può essere aperto davanti alle persone, deve essere, è un atto in qualche modo, sono dati sensibili, quindi riservati, no? Ci si fa dare un certificato di battesimo, lo si tiene lì bello appeso in casa
1: sul frigorifero, come dice lei,
0: la porta più importante è quella che apriamo di più, oppure magari anche su un quadro, dove si vede questo giorno. Io sono nato il 7 di agosto a Como e il 10 di agosto sono stato battezzato. Io ricordo sempre e l'uno e l'altro e li festeggio congelati.
1: E tutte le volte, che lo dici mi fa sentire in difficoltà.
2: È complicato pensare a dire dove vado a farmelo fare.
0: Certificato di battesimo in parrocchia tua.
1: Va bene. Perfetto,
2: anche questo serve per tutti.
1: E dopo aver rotto il ghiaccio con questo... Beh, non amenità, perché sono cose, importanti e belle. E ieri lei dice: lo stolto pensa che Dio non c'è, il saggio cerca Dio, c'è chi vive come se Dio non ci fosse e c'è chi riceve o sa apprezzare, forse sarebbe meglio dire, i frutti dello Spirito Santo. Quattro tipi di persone.
0: Quattro uomini, quattro donne. Quattro figure spirituali che in qualche modo abbiamo descritto. La prima è certamente dell'uomo stolto. Lo stolto non cerca Dio, anzi dice Dio non c'è. E citavo Dostoevskij, il quale diceva: se noi togliamo Dio, tutto è possibile. I grandi regimi che abbiamo visto nel secolo scorso e che ahimè continuiamo a vedere oggi sono regimi dove Dio è tolto completamente dall'orizzonte, e proprio perché è tolto dall'orizzonte si può fare quello che si vuole. Pensate ad Auschwitz, pensate ai Gulag, pensate a quello che succede anche in questi giorni. A volte addirittura pensate, la stoltezza arriva ad usare il nome di Dio per fare una guerra. Lo stolto. Secondo, l'uomo saggio è l'uomo che cerca Dio. Dio va cercato. Dio non è che lo si trova. Io dico sempre che in tasca non ho la fede, in tasca ho la corona del Santo Rosario e il fazzoletto, ma non la fede. La fede nasce proprio da questo continuo cammino di ricerca che sicuramente si nutre di preghiera, non di preghiere, ma di preghiera con la P maiuscola, che è ricerca del volto di Dio. Terzo, però, Il Vangelo di ieri, un Vangelo curioso, perché diceva quello che gli uomini fanno, ma che facciamo anche noi, Anche il Carlo cosa ha fatto settimana scorsa? Ha mangiato e bevuto per festeggiare il suo compleanno, ma tutti mangiamo e beviamo. Si dice anche che si prende moglie e si prende marito, io non l'ho fatto, ma tanti di voi l'avete fatto. Si dice che si compra e si vende, sono gli affari, che si pianta e si costruisce il lavoro. Ma non sono importanti queste, certamente, se non mangiamo e non beviamo, se non viviamo l'amore, se non... Ma il Vangelo ci diceva, state attenti, perché presi così da tutte queste occupazioni, possiamo correre il rischio di non accorgerci della presenza di Dio. Ecco perché ho introdotto questa terza figura di uomo, dopo lo stolto, dopo il saggio, ecco l'uomo indifferente, che forse ben ci descrive oggi, è la nostra società, che non è più. Forse negli anni del 68 c'era una lotta contro. Oggi semplicemente indifferente, Dio non mi interessa, Dio non fa parte del mio orizzonte. E descritti questi tre tipi di uomini e di donne di oggi, mi veniva spontanea la domanda, ma io da che parte sto? Che uomo sono? Che donna sono? E io confesso che non so rispondere a questa domanda, io per primo. Non so, e vorrei essere un uomo saggio che cerca Dio, spero, però mi accorgo che la stoltezza, cioè il peccato, dice la Bibbia, è accovacciato alla porta della nostra casa e ci prende. E spesso sono presi anche dalle attività. Sì, le attività di un parroco di Saronno non sono poche, ringrazio il buon Dio che mi dona un po' di salute e tanti collaboratori, tantissimi collaboratori in tutte le sei parrocchie e qualcuno anche, che non sono solo i preti, non sono solo le consacrate, tanti laici, abbiamo appena vissuto settimana l'altra il consiglio pastorale di comunità pastorale, quindi tanti collaboratori, si può quindi lavorare davvero per il Signore e dimenticandoci del Signore. Quindi vedete com'è facile essere o l'uno o l'altro. Allora questo, e ce lo suggeriva l'Apostolo Paolo, deve far nascere in noi una consapevolezza. Gesù dice nel Vangelo con chiarezza, senza di me nulla potete fare, ma lui ci promette il dono dello Spirito. San Paolo, che ha descritto prima davvero l'uomo stolto con le opere della carne, non mi soffermo su queste opere della carne, fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, orgie e cose del genere.
1: Beh, anche perché non sono solo quelle le opere della carne, come ha detto lei, le opere della carne sono anche il vivere,
0: opere della carne che in qualche modo ci portano lontano da Dio. Un conto le opere che viviamo ogni giorno quando si intende qualche volta qui carne, si intende nella dimensione proprio dell'egoismo, è la egolatria, cioè il culto dell'io. Io sono, ma lei non sa chi sono io, no? Qualche volta si sente dire, no? L'io, l'egolatria, questa è la carne, l'egoismo è elevato come sistema di vita. Ma, e tra l'altro vorrei invitarvi a sottolineare un piccolo particolare, perché l'uomo dell'egolatria paradossalmente è diviso in se stesso. Paolo usa il plurale, le opere della carne, mentre quando parla dello spirito, il frutto dello spirito. E il frutto dello spirito, e qui vengono elencati questi nove, che però completano l'uomo, che come diceva Martini, sono frutto dello spirito. Quindi ecco l'uomo spirituale, cioè l'uomo che non pensa alle cose astratte, perché noi facciamo l'equivalenza spirituale uguale astratto. No, Spirituale vuol dire l'uomo guidato dallo Spirito Santo. È un uomo spirituale chi, compiendo 90 anni, fa una bella festa e c'è anche la torta e si mangiano, se ho visto bene, i funghi e tutto dalle foto, non so quello che ha mangiato. Cioè, è anche spirituale, è spirituale la donna che questa mattina sta preparando il pranzo per il mezzogiorno, è spirituale
1: lavare, pulizia, lunedì.
0: Lavare e stirare, certo, è spirituale il nostro lavorare qui nella radio, è spirituale, cioè lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E concludo, mi piace quella suddivisione che ha dato Martini, grande, grande maestro e pastore, quando parlava del cuore, il frutto dello Spirito, anzitutto entra nel cuore. Entra nel cuore con quei sentimenti profondi, amore, gioia, pace. Poi questo frutto dello Spirito, vedete anche la concretezza, tocca la bocca, la parola, il dialogo, la benevolenza, la cortesia, la dolcezza nell'avvicinarsi all'altro. Pensate come oggi la parola è davvero strumento. Strumento a volte di violenza. Pensate come noi con la parola possiamo davvero, dice che il proverbio che la lingua ferisce più della spada. E da ultimo le mani, le azioni, la bontà, la fedeltà, il dominio di sé. È davvero, era spettacolare la liturgia di ieri della parola.
2: La liturgia bella, anche la sua parola, il suo commento alla parola, devo dire, molto bella. E ho detto qualche domanda però a Don Giuseppe, la vorrei fare.
0: Prego.
2: Adesso ha già chiarito benissimo anche questa mattina, però una domanda mi rimane ancora dentro. Lei ha detto non so rispondere a questi quattro quesiti, perché sono due, poi altri e poi l'altro, quello dello spirito meritano considerazione in più, però perché dice che non sa rispondere, donna?
0: E perché l'uomo è spesso contraddetto.
2: Ma noi, cioè, dobbiamo essere in grado di rispondere.
0: Certo, dentro di noi c'è un combattimento spirituale che dobbiamo continuamente mettere in atto. Guai a pensare di essere arrivato. È vero, io sono battezzato, cresimato, ordinato prete, potete dire, cioè, ho tutto. No, sei in cammino continuamente alla ricerca di Dio. Cioè ogni giorno dobbiamo metterci, cioè, sei partito dalle domande, ma le domande sono importanti nella vita. Rodale diceva che la domanda, il punto di domanda è quel ricciolino lì, questo gancio, no? Che aggancia la tua vita alla realtà. Quindi è questo continuo, inesausto cammino di ricerca.
2: Ed è bellissima, ed è vero. Mentre la quarta che lei ha inserito, il frutto dello spirito, e ha detto davvero è gioia, è amore, è pace, è magnanimità, e tutte queste belle cose, ma uno si deve rendere conto se ha dentro di sé lo spirito o se non è stato raggiunto dallo spirito e quindi il frutto non ce l'ha.
0: Credo nello Spirito Santo che è Dominum et Vivificantem, diciamo nel credo, no? Credo nello Spirito Santo che è Signore, come il Padre, come il Figlio, e dona la vita. Si tratta proprio di essere docili all'azione dello Spirito. Si tratta un po' di ascoltarci, certo, di distinguere. Sto ascoltando il mio io, dell'uomo vecchio, del vecchio Giuseppe, dell'egolatra, che lui che vuole essere lui soltanto al centro, o metto davvero e riconosco la centralità di Dio nella mia vita. È questo importante, Carlo, riuscire a davvero, giorno, ecco, è la famosa virtù della docilità allo Spirito Santo. Ieri scrivevo sull'informatore, no? I santi patroni, i nostri santi patroni, che tra l'altro
1: ieri lei ha,
0: sono andato anche alla Cassina, poi.
1: L'ho vista, sì, la Cassina, sì. Infatti
0: non, noi no? Questi santi patroni che abbiamo nella nostra comunità pastorale sono cinque, hanno a che fare tutti con Gesù, ma se ci pensate bene sono tutti docili all'azione dello Spirito. Maria si sente dire nulla è impossibile a Dio. Giuseppe, prendi parte, vai, obbediente, va. Giovanni Battista, non sono io, devo diminuire perché possa crescere lui. E Pietro e Paolo, prima tutti e due belli orgogliosoni, io ce la faccio, io non ti tradirò, dice Pietro, e di lì a poco lo rinnega. Paolo, che perseguitava, ma quando incontrano Cristo diventano, pensate che Paolo addirittura dice che non è soltanto servo, diacono avrebbe detto in greco, ma dice che è doulos, schiavo di Cristo. E lui, Paolo, pensate, che aveva un grande altisonante nome, Beniamino, della tribù di Beniamino, si chiamava Saul, il grande re, il primo re di Israele, sceglie di chiamarsi Paolo, che vuol dire poco, nulla, perché davanti a Cristo nulla.
2: I patroni ricchi di spirito.
0: Ricchi di spiritualità, bravo.
2: Ecco, ricchi di spirito, ma questo non so, per loro era semplice, era facile, facevano parte della famiglia, tra virgolette. Noi non so.
0: E forse noi siamo più fortunati di loro. Primo perché Cristo lo possiamo incontrare, non come l'hanno incontrato loro, nella loro l'hanno incontrato, pensate Pietro, l'ha visto, vieni, seguimi, ha lasciato le barche, è stato con lui, eccetera. Paolo l'ha incontrato sulla via di Damasco. Noi lo incontriamo nella realtà del sacramento, ma noi in più, rispetto a Pietro, Paolo, Giovanni Battista e anche Giuseppe, che cosa abbiamo in più?
1: Sappiamo come è andata a finire.
0: Abbiamo 2000 anni di storia di vita cristiana e quindi possiamo dire, ma guarda qui, ce l'hanno fatta anche questi. Oggi è San Tommaso Moro, un uomo impegnato nella politica, un martire. Ieri San Luigi Gonzaga, un santo martire. Oggi anche San Giovanni Fischer, un santo vescovo. No? San Luigi Gonzaga, questo giovane che ha seguito.

0: verso il crocifisso risorto, unica sorgente dell'unità tra di noi. Ma noi dobbiamo saperlo, lo sappiamo che è così.
1: Cerchiamo di dirlo sempre, di ricordarcelo.
0: Guai se non è facile.
1: Perché un santo è sempre un dito puntato verso Cristo. E a me piacciono, questo articoletto mi è venuto proprio una sera così spontaneo, no? E pensare a questi cinque santi e tutte e quattro dei quattro punti cardinali ci dicono: ma al centro c'è Lui, Cristo, il crocifisso risorto. C'è quel mistero pasquale che noi annunciamo la sua morte. Cioè l'amore che lo ha spinto ad andare sulla croce. Noi proclamiamo la sua resurrezione, cioè che lui con questo amore ha vinto la nostra nemica che è la morte, e noi avviviamo nell'attesa della sua venuta. Il terzo uomo, così preso dalle sue occupazioni, potrebbe non accorgersi che lui viene, ma non è soltanto la venuta della mia morte. Quella è una delle venute, perché Cristo vuole venire oggi qui, nella nostra vita.
0: Dai, Giancarlo.
2: Adesso mi
1: è scappata la domanda.
2: No. Adesso però il tempo sta sfuggendo, però giusto per chiudere questo importante aspetto. Ma il dividere in categorie così mette un po' in imbarazzo, perché crea dei confini, dice io sono di qui o sono di là. Secondo me il fatto dell'essere cristiano è un range. Cioè, mi sembra che il vivere la carne, è perché viviamo, noi viviamo per la carne, cioè no. Nel senso che no, tutti, no. Io allargo a tutti, non solo quelli che decidono di essere cristiani.
1: Ma devi pensare che la carne non è, ma certo che abbiamo tutte delle concretezze, eccetera, ma tu pensa cosa vuol dire, tu pensa, metti al posto di carne egoismo.
2: Ma no, certo, se lei dà questo, il vivere,
1: è il significato.
2: Io mi alzo al mattino, faccio i mestieri, mia moglie fa i mestieri, io cerco di andare a lavorare, vivo per la carne, cioè no. Vivo per vivere, cioè per alimentare
1: vivi per
2: questa
1: la vita.
2: Vivo per alimentare
1: vita,
2: questa
1: ma
2: vita.
1: Ma posso fare della mia vita, a immagine di Cristo, un dono per gli altri? In casa mia, sto in casa, io posso fare della mia vita un dono per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipoti, e magari non chiudermi soltanto nell'orizzonte della mia casa, un po' di più.
2: E a questo fermati. Siamo chiamati tutti.
1: E posso fare però della mia vita il culto di me. E voglio che la mia moglie, i miei figli, i miei nipoti, in qualche modo venerino me. E sono due modi diversi di vivere
2: certo,
1: in casa.
2: Ma certo, infatti volevo arrivare a questo. Cioè è evidente che uno deve fare una scelta di come voglio vivere. Certo. Voglio vivere secondo i principi di giustizia, di libertà, del bene comune.
1: Mi permettete un parallelo? Due presidenti degli stati, il nostro di cui me ne vanto, Sergio Mattarella. E come non vorrei essere un suddito del presidente, non lo nomino neanche, che sta al di là dell'oceano. E sono due uomini che stanno vivendo una responsabilità, 80 anni l'uno e più di 80 l'altro, e sono due stili diversi, permettimi.
2: Ma
1: io dico che quest'uomo qui che abbiamo noi, Sergio Mattarella, si vede benissimo che è un uomo guidato dallo Spirito.
2: A prescindere dal fatto che crede in Dio o non crede in Dio.
1: Beh, insomma, questo qui non lo so.
2: Sappiamo che crede in Dio, ma potrebbe essere a prescindere dal fatto.
1: Però facciamo un altro esempio di Presidente della Repubblica. Penso in questo momento a un Pertini, penso in questo momento a un Napolitano. Penso a un Ciampi, penso a uno Scalfo.
2: Non fa altro che confermare quello che stavo dicendo, a prescindere da Dio.
1: Però ecco, il tuo a prescindere sembra quasi che questo Gesù Cristo ci dia fastidio.
2: No!
1: Il fatto che io sono cristiano è un di più di vita.
2: Infatti. Volevo arrivare proprio a questo.
1: È un di più di vita, ma non di una vitarella schiacciata, ma di una vita piena. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiate la vita, e l'abbiate in sovrabbondanza.
2: Infatti, scusa Carlo, ma volevo proprio arrivare a questo, perché era il gradino superiore, esatto. Cioè uno parte dal suo vivere che è inevitabile, nasce per vivere. Poi deve decidere questo vivere come lo faccio. Lo faccio rispettando certi schemi di giustizia, eccetera. È il primo livello. Certo, devo fare quello, altrimenti mi squalifico, vivo la carne, come diceva lei, in modo degradante. Il secondo livello è l'introdurre il discorso di Dio. Per cui c'è anche una parte di gente, di persone che vivono onestamente e dignitosamente la loro vita.
1: Certo.
2: Poi dopo c'è chi fa il salto ulteriore, che è

0: introduco la figura di Dio nella mia vita, certo, alla quale noi siamo chiamati.
1: Ci sono uomini e donne che non sono per esempio cristiani, no? Ma che proprio, lo dice anche il Concilio, ma perché seguono la rettitudine del proprio cuore, della propria coscienza, vivono davvero in modo esemplare. Questo non si può non dire.
2: Mancano pochi minuti al termine, vorrei mettere l'attenzione su un particolare della parola di ieri, la lettura della Genesi, che è veramente bella e fortissima.
0: Che si parla di un altro Dio.
2: Il Signore Gesù disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Una frase che fa rabbrividire. Ma poi c'è ma, questa congiunzione avversativa, e qui dice: è bastata che ci fosse un uomo giusto e integro perché evitasse questa distruzione totale.
1: Sì, no, attenti, però bisogna leggerli bene queste pagine qui. Allora, Genesi 1:11, i primi 11 capitoli della Bibbia, però non abbiamo adesso il tempo di... vanno letti bene, non vanno letti come delle pagine di storia, quindi non è che Dio, sono delle riflessioni,
0: delle metafore,
2: simbolismo antico,
1: attraverso il linguaggio mitologico, attraverso il linguaggio della metafora, eccetera, con cui si sta in questo momento descrivendo che cosa? Due fatti che però sono di sempre. Primo fatto, che la terra si sta distruggendo, ma questo non bisogna andare anche al diluvio oggi universale, lo stiamo vedendo in questo momento, lo stiamo distruggendo. Noi stiamo vivendo adesso queste giornate di caldo eccessivo, e appena verrà il prossimo temporale saremo lì tutti a incrociare le dita che non succeda quello che è già successo qualche anno fa. Quindi si sta descrivendo l'uomo d'oggi con pagine che sono addirittura di 3000 anni fa, per cui si sta descrivendo l'uomo d'oggi. Dentro in tutto questo, però, anche oggi ci sono uomini e donne saggi, no? Che stanno in qualche modo cercando di fare quello che ha fatto in questo caso appunto Noè, no? Di salvare questo mondo, perché è troppo bello. Perché vedete, io credo che ci sarà la fine del mondo, credo, perché ce l'ha detto Gesù, ma non ho ancora capito, e mi convinco sempre di più, che non avverrà perché un giorno il Signore toglierà la spina. No, avverrà perché noi questo mondo lo faremo implodere. Per cui l'uomo che arriva, pensate all'intelligenza artificiale, pensate a quella bellissima consigli di lettura per l'estate, la Magnifica Humanitas, esatto, di Papa Leone, bellissima. Quindi l'uomo arriva davvero a delle vette, però a un certo punto, se è un uomo pieno di egolatria, è finito. E schiaccerà tutti, e schiaccerà anche gli altri, no? Ci siamo? Se invece è un uomo aperto, ecco che arriverà davvero. Quindi è una pagina difficile un po' da leggere, no? Io ieri effettivamente, un po' perché c'era anche il battesimo,
0: ma da interpretare.
2: Volevo arrivare a questo, io, donna.
1: Sì, sì.
2: Ecco, il mio intervento, volevo arrivare alle parole che lei ha chiarito benissimo, mettendo in evidenza, e purtroppo c'è poca gente che scrive oggi su questo, sulla realtà di oggi.
1: No,
2: pochi lo mettono in evidenza.
1: Il Papa l'ha fatto con una meravigliosa enciclica. Bisogna leggere, cioè non bisogna accontentarsi, questo diceva Scola sempre, c'ha ragione, non bisogna accontentarsi di fronte, per un cristiano adesso lo dico, se parla il Papa, è Pietro che parla,
0: cioè, dobbiamo, cioè, infatti ha parlato anche vicino a noi l'altro giorno,
1: è avuto che qui vicino a noi a Pavia, quindi non è Pietro che parla, quindi io sento molto questa il Petrus Presens, che è il Pietro che parla.
0: A me spiace che non c'è stato domenica scorsa e lunedì scorso, perché avremmo potuto parlare di quanto ha detto il Papa, e ha detto molto nel suo viaggio in Spagna,
1: certo.
0: È stato molto interessante.
1: Seguito il Papa, adesso.
0: Però adesso manca un minuto e mezzo, Don. Ci dia un consiglio per l'estate.
1: Allora, due cose. Il primo consiglio per l'estate l'abbiamo già dato:
0: leggere l'enciclica.
1: Secondo e terzo consiglio, magari anche quel documento di cui ho scritto settimana scorsa, Radicato nati e costruiti in Cristo, saldi nella fede, che è il documento dei vescovi italiani. E poi concludo con una bella nota di allegria, perché è l'ultima letterina pastorale che l'arcivescovo ha scritto l'altro giorno e che ho citato all'inizio. È una letterina che si rifà al momento in cui l'innominato, ecco, qui vedete come è proprio possibile passare dalla egolatria, quest'uomo scellerato, dice il Manzoni, che non si faceva scrupolo di niente, ma che ad un certo punto, davanti a una fanciulla spaventata che è Lucia, la quale dice, pregando con la sua corona del rosario in mano, no? Dice: ma il Signore sa che io sono qui, è mosso dentro. E allora la lettera a questo titolo è la frase dell'innominato: che allegria c'è, di che cosa godono tutti costoro. Carissimi, noi non dobbiamo essere degli innominati, eh? Io ho un nome, ho un cognome, ho una storia, ho la mia vita. Devo scegliere anche nel modo con cui vivo queste vacanze, se vivere lasciandomi guidare dallo spirito o lasciandomi guidare dal mio ego.
0: Bene, e con queste parole, buone vacanze a tutti.
1: Buone,
0: Carlo,
1: vacanze.
0: Auguro grazie a tutti, tu che sei.
2: Grazie a tutti, buone vacanze a tutti. A lei, Don, grazie.
1: Grazie a voi.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
6: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni e Branca ai microfoni, con Franco alla regia. Allora, intanto vi devo informare che Sara Giudici purtroppo questa mattina non può essere presente in radio perché stanno iniziando la demolizione della vecchia scuola Rodari e quindi c'è stata una comunicazione a tutti, a tutta la stampa, di essere presenti, e quindi Sara Giudici è lì e non può essere con noi. Comunque si scusa, saluta tutti e anch'io vi saluto, vi lascio ad un'altra trasmissione e ci risentiamo noi più tardi con la sindaca Ilaria Pagani alle 11:30. Buona giornata a tutti.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. È nata una stella polare. Aveva 11 anni quando ha partecipato alla prima Olimpiade invernale. Un angelo che volteggiava sul ghiaccio, con grazia mai vista prima. Tutti l'amavano. Lei aveva il cuore duro, ma se Tyrone Power avesse chiesto la sua mano, puntini di sospensione. Sonia Eni, nata a Oslo l'8 di aprile del 1912, pattinatrice di figura, partecipa alle sue prime Olimpiadi invernali nel 1924, vincitrice di 3 ori olimpici e 10 titoli mondiali negli anni 20 e 30, attrice e collezionista d'arte. Muore ad Oslo il 12 ottobre del 1969.

Il senso di Sonia per il ghiaccio. Potrebbe intitolarsi la vita di questa ragazza norvegese che dall'età di 5 anni amava il rumore del ghiaccio, quel suo stridere leggero sotto il movimento della lama. Quando il suo corpo, lanciato nella velocità, sembrava perdere peso avvolto dal gelido vento del nord. Sonia, molti anni più tardi, descriverà quella sensazione in questo modo. Mi sentivo ubriaca, ubriaca dell'inverno. Quando Sonia Eni nacque a Oslo nel 1912, durante una tempesta di neve, nessuno avrebbe però immaginato che quella bambina dai capelli chiarissimi sarebbe diventata, molto prima che Shirley Temple nascesse, la prima star teenager sul palcoscenico del mondo. E che per lei si sarebbero sprecati soprannomi da fiaba: Nasturzio del Nord, il Cigno Bianco e Stella Polare.

suo padre, Willem, era un ricco commerciante di pellicce. Era stato velocista sui pattini e campione di ciclismo nel 1894. Da lui Sonia eredita la passione per la velocità e l'abilità a ottenere molto velocemente ciò che vuole dalla vita. Sua madre Selma è l'opposto, introversa, calma, non ama gli sport, ma è molto intelligente e ben presto capisce che la figlia ha qualcosa di speciale. E per coltivarne grazia e talento, le fa anche studiare balletto dall'età di 5 anni con la celebre ballerina russa Anna Pavlova. Sonia era una bambina, ma pattinatrice già con la serietà di un'adulta. Mentre gli altri bambini cadevano e ridevano, lei cadeva, si rialzava e riprovava. «Non mi interessava essere brava», avrebbe detto più tardi. «Volevo essere perfetta». Era un'ambizione precoce, quasi spiazzante. La famiglia Eni trasformò così l'infanzia di Sonia in un progetto per il futuro. Allenamenti quotidiani, 3 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio. Dieta rigorosa, maestri scelti con cura, niente scuola. Sonia studierà privatamente. A 7 anni partecipa alla sua prima competizione. A 11 ai suoi primi giochi olimpici invernali a Chamonix nel 1924. Arriva ultima su una squadra di 8, ma esce dal ghiaccio con un sorriso che promette rivincite.

La promessa viene mantenuta 4 anni più tardi, nel 1928, quando vince il suo primo titolo olimpico a St. Moritz. Sonia indossa un costume di velluto bianco con il gonnellino sopra il ginocchio. Introduce coreografie ispirate alla danza classica. È pura grazia, unita a una tecnica che lascia il pubblico senza fiato. Sul podio, raccontò, sentì che il mondo era improvvisamente molto grande e io molto piccola, ma sapevo che quello era solo l'inizio.

She's Got the Look. L'inizio, infatti, si trasformò in leggenda. In circa 10 anni, dal 1927 al 1937, vince 10 titoli mondiali. A Lake Placid, Stati Uniti, nel 1932, a Garmisch in Germania nel 1936 e altre 2 medaglie olimpiche, dominano la scena con un'eleganza che sembrava naturale come il respiro. In realtà, dietro ogni sorriso c'erano ore e ore di allenamento estenuante e una volontà inflessibile. Il ghiaccio non perdona, diceva. Se sei distratta, ti tradisce, e se sei concentrata, ti regala la libertà. Ma la libertà, in realtà, l'aveva regalata lei a ogni pattinatrice a venire. Pattini candidi e non più neri, gonnellini bianchi sempre più corti, per celebrare piroette e figure complicate. Sonia segna il passaggio del pattinaggio dal mondo maschile a quello femminile. Lo trasforma in una fiaba nordica, una metafora della purezza della neve, del ghiaccio e del grande nord. Non a caso Hitler l'adorava, e non a caso la ragazza alle Olimpiadi di Berlino del 1936 si fermò davanti alla tribuna gridando «Heil Hitler!». Il giorno dopo i giornali norvegesi titolarono «Ma Sonia è diventata nazista?». L'atto impulsivo fu una macchia nera sulla sua carriera, ma Sonia non era nazista, soltanto una giovane opportunista pronta a cogliere ogni occasione verso il successo. Mentre il mondo applaude, lei guarda infatti il bordo della pista. Gli Stati Uniti, Hollywood, il grande schermo. Il pattinaggio poteva diventare spettacolo di massa. C'era uno spazio vuoto nella Mecca del cinema e lei lo avrebbe riempito.

Nel 1936, dopo aver annunciato il suo ritiro dallo sport agonistico, ai giornalisti del New York Times dice: «Non voglio vincere medaglie per tutta la vita, voglio raccontare storie, voglio fare coi pattini quello che Fred Astaire sta facendo con la danza». Non era un sogno da poco, ma per una che aveva domato i ghiacci, niente era impossibile. Hollywood la accoglie come una divina nordica. Alta, bionda, sorridente, il ricchissimo impresario Arthur Wirtz le cuce addosso gli show sul ghiaccio, Hollywood Ice Review, riempiendo il Madison Square Garden di New York, e la presenta al mogul Daryl Zanuck della 20ª Century Fox, il quale la mette a contatto per 5 anni, a contratto per 5 anni a $125,000 a film, cifra incredibilmente alta che le permette una vita da vera star. Gioielli Van Cleef, pellicce favolose, feste stravaganti. A una arrivò addirittura a cavallo di un elefante. Macchine costose, viaggi. Sonia girò circa 15 film, dai musical Turbine Bianco a Stella del Nord, Serenata a Valle Chiara, in cui si mescolavano romanticismo, musica, scenografie, monumentali e costumi scintillanti. Il ghiaccio non era più solo uno sport, era palcoscenico, sogno ed evasione. Davanti alla macchina da presa, confessò, pattinavo per persone che non avevano mai visto la neve. Era come portare l'inverno nei loro salotti.

sullo schermo si invaghiva sempre del principe o dello sciatore di turno. Nella vita vera, invece, Sonia non si innamorava mai veramente. Finiva però a letto con tutti i partner che le erano a fianco. L'unico per cui si racconta perse la testa fu Tyrone Power, che si sposò però con un'altra, l'attrice francese Annabella. Sonia convolò a nozze nel 1940 con il magnate Dan Topping e nel 49 con un altro riccone, Gardiner, ma entrambe le unioni finirono presto e senza rancori. L'unico che funzionò fu il terzo matrimonio nel 1956 con un armatore norvegese, un certo Onstad. Insieme diedero vita poco fuori a Oslo a un polo museale e con una ricca collezione di quadri di Picasso, Matisse. Insieme affrontarono il declino della stella polare. Negli anni 50 i suoi film non funzionavano più. La Hollywood Eyes Review, che tanto successo aveva dato, cercava nuovi talenti. Sonia si ammalò di leucemia nell'agosto del 1968. Nessuno le parlò del male che l'aveva colpita e lei fece finta di non saperlo, malgrado le numerose trasfusioni. Un anno più tardi, sull'aereo che la portava da Parigi a Oslo, chiuse gli occhi per un riposino e non si risvegliò più. Aveva 57 anni. Il giorno prima aveva detto al marito: se guardo indietro non ho rimpianti, ho vissuto 10 vite in una, se mi fossi fermata mi sarei annoiata.

nata una stella polare. Aveva 11 anni quando ha partecipato alla prima Olimpiade invernale. Un angelo che volteggiava sul ghiaccio con grazia mai vista prima. Tutti l'amavano, lei aveva il cuore duro. Ma se Tyrone Power avesse chiesto la sua mano, puntini di sospensione.

0: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci. Ma io vi aspetto sempre alla prossima con Evergreen.
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Ai gent di ieri,
3: d'incu
2: e de duman,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
2: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo il colloquio in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando il leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza, e suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa, una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump, le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo Teheran, Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit. Per l'avvocato 63enne, un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macron. Un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro, ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità necessità di riallacciare i contatti il 2 luglio in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza di ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filotrampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, tre arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una ottantenne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: E resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a tre minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto tre vittime nel milanese. I tre 17enni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa nove amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, Lanciarle, l'agenzia nazionale antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizia. Programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 23 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine. Ospite di Gigi sarò No Point. Alle 10.05 e 17.40, La settimana in 3 minuti. Aggiornamenti e notizie. E a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora. Palio di Uboldo, 37esima edizione. Ospite Lorenzo Guzzetti del comitato organizzatore. Alle ore 10.30 e replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professore Stefano De Palma dell'Istituto Zappa per il progetto Tutti alla Scala. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle ore 7. Buongiorno in blu. Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Gianni Bracca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Matteo alla regia. Oggi noi abbiamo con noi gradita ospite Ilaria Pagani, la nostra sindaca di Saronno. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Buongiorno signora sindaca. È l'ultima trasmissione prima delle vacanze estive, perciò vogliamo cogliere l'occasione per farle tante domande, ma il tempo è molto tiranno. Gli accendo subito gli argomenti che vorremmo parlare, in modo che lei possa fare una sintesi in questi 30 minuti. La prima, se si può dare la conclusione dell'istituzione Zerbi. È nata con tante vicissitudini, in Saronno se ne è parlato tanto, ma si è avuto anche una buona conclusione. La seconda è le dimissioni dei due assessori. La terza è il discorso della sicurezza, che è nato dal sit-in organizzato da Boccedi, in cui ha partecipato anche lei. E poi ci sarebbe un'altra quarta domanda che poi mi riservo di farla se il tempo ce lo permetterà. Cioè, vorrei iniziare con lei, con che ci faccia un resoconto e una situazione di come è nata la situazione dell'Istituto Zerbi e come si è conclusa.
2: Allora, la questione dell'istituzione Zerbi è un tema che noi abbiamo ci siamo presi in carico immediatamente all'inizio del nostro mandato. Abbiamo creato un CDA con delle persone che fossero competenti nell'ambito della pedagogia e della gestione di strutture. E insieme a loro abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti. Allora, prima di tutto abbiamo riscontrato una problematica sulla struttura proprio della Zerbi, quindi abbiamo lavorato perché si potesse inserire una dirigente dedicata alla dirigente amministrativo che potesse gestire il personale della Zerbi direttamente, mentre negli anni precedenti era un incarico che veniva dato al segretario comunale. Noi abbiamo preferito scegliere una persona che

0: posizione. Tutte le questioni legate alla, agli spostamenti degli insegnanti da una scuola all'altra, la possibilità che si potesse chiudere una sezione che abbiamo visto nei giorni scorsi, erano questioni che erano state sollevate dagli addetti ovviamente ai lavori, proprio perché ci sono stati degli aumenti di richiesta per quello che riguarda gli asili nido e invece delle riduzioni per quello che riguarda invece le scuole materne. Quindi ci si è domandati come poter dare risposta a questo bisogno, che ovviamente non solo da quest'anno, no? Vediamo come bisogno delle famiglie di ampliare l'offerta dei nidi. Ci siamo posti la domanda e ci siamo anche abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse coordinare l'esigenza delle famiglie e anche ovviamente l'offerta didattica. Siamo arrivati alla conclusione, ci sono state delle polemiche durante le settimane scorse, ma non abbiamo voluto intervenire perché stava lavorando il CDA insieme agli operatori, proprio per trovare una soluzione condivisa. La soluzione è arrivata, tant'è che è stata presentata settimana scorsa ai sindacati, che ovviamente hanno accolto con favore la proposta che è stata fatta, cioè di mantenere comunque tutte le classi, per ora tutte le classi, nelle scuole materne, con una riorganizzazione del servizio e un ampliamento invece della parte dei nidi, con un ampliamento ovviamente anche dell'organico degli educatori. Bene. Quindi direi che l'esito è
1: concluso
0: positivo,
1: molto
0: si è concluso molto bene. Ecco, ha fatto una battuta la presidente della ZERB, dicendo che certe situazioni vanno gestite con metodo e non con la fretta. È importante questa cosa, certo, perché dobbiamo seguire un metodo, dobbiamo essere attenti all'offerta che viene data alle famiglie, ma anche abbiamo un tema di risorse, quindi dobbiamo essere attenti anche alle risorse che sono pubbliche.
1: Ecco, adesso andiamo al secondo argomento, che è un argomento ansioso che ormai da parecchio tempo, non solo dalla sua amministrazione ma anche precedente, il discorso della sicurezza. In data 11 di giugno Boccelli ha organizzato un sit-in davanti al comune in cui la partecipazione cittadina era molto scarna, perché sono state 50 persone, e ha messo in evidenza il problema della sicurezza a Saronno. Noi nella nostra radio abbiamo intervistato anche parecchi consiglieri, anche esponenti della minoranza e maggioranza, sul discorso della sicurezza. Tutti danno atto, meno a parole, dell'impegno della sua amministrazione. Infatti lei ha una forza di polizia locale forse al massimo che gli altri non hanno, ha esteso lo straordinario, però la maggior parte delle persone da noi intervistate ci chiedono e fanno la domanda per lei: ma quali poteri ha la polizia locale per poter andare oltre al suo impegno che lei ha manifestato? E su questo ci sono tanti parli discordi. Noi abbiamo preso un'iniziativa, meno me la sono presa, ho fatto la domanda all'intelligenza artificiale. Uh-huh. Ecco, io le leggo cosa mi ha risposto. Se lei mi può dire cosa condivide di questa cosa qua, e se è vero e cosa si può fare. La domanda era: la polizia locale può arrestare qualcuno? Mi rispondono: sì, può arrestare solo in flagranza di reato e solo per reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, esempio guida in stato di ebbrezza grave, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio. Può fermare e identificare? Certo, può fermare, identificare, perquisire se serve e trattenere in tempo necessario per le verifiche. Se scopre un reato deve consegnarlo ai carabinieri. Per le violazioni dei regolamenti comunali o ordinanze del sindaco può solo sanzionare con multa. Se ti rifiuti di darti la generalità o diventi aggressivo, scatta il reato. Ecco, questi sono i poteri che dice l'intelligenza artificiale che ha la polizia locale. Lei ne vuole aggiungere, ne vuole togliere? E se queste sono vere, la polizia locale saronese le applica, sì o no?
0: Allora, direi che fanno parte del come dire, dei poteri della, della polizia locale. Il tema vero è che la polizia locale non ha una struttura per poter trattenere le persone.

0: persone arrestate. E quindi, non avendo una, come dire, camera di sicurezza in comune a Saronno, noi dobbiamo appoggiarci ovviamente alle strutture dei carabinieri o della polizia di Stato. Normalmente capita che se noi arrestiamo qualcuno o comunque fermiamo qualcuno, che proprio non è proprio un arresto perché poi è un fermo che poi viene portato di solito a Busto, dobbiamo però rimanere là e vegliare sulla persona finché non c'è il processo, finché il pubblico ministero non definisce la data della
1: convocazione
0: della sentenza, insomma, perché poi si fa una sentenza in direttissima. Però noi dobbiamo rimanere là, quindi significa che noi prendiamo una persona, rimaniamo là, e poi se non c'è un reato come dire di una certa, viene data una sanzione. Se invece il reato è come dire più pesante, allora poi c'è tutta la procedura di arresto, inserimento ovviamente in un carcere, eccetera. Può fermare e identificare, quindi questo è per noi
1: un aggravio.
0: No, perché ovviamente non abbiamo gli strumenti, e le persone che noi fermiamo che devono poi accompagnare. Addirittura i giorni scorsi ci è stato chiesto di accompagnare una persona in Sicilia, quindi cioè significa che io devo mettere tre agenti di polizia a spese nostre, perché è già capitato, è stato fatto a spese dell'amministrazione comunale, e portare questa persona in Sicilia sapendo poi che poi l'ultima volta è tornato prima dei miei agenti, quindi cioè, mi sembra quasi una presa in giro. Sì. Può fermare e identificare, ed è quello che stanno facendo. Uno dei mandati che ho dato al comandante è stato quello di fermare, tra l'altro fa parte proprio di un progetto che abbiamo inserito all'inizio dell'anno, di fermare e identificare le persone che sono che sostano in centro. E non parlo solamente di chi sta sotto i portici, cioè in genere loro hanno questo mandato. Questo perché? Perché le persone che danno fastidio ai nostri cittadini e che creano anche problematiche di criminalità e microcriminalità non sono solo quelle che sostano in piazza, ma sono come dire in diversi punti del nostro territorio. Quindi questo è uno dei mandati che abbiamo dato alla polizia locale. Il tema vero è che loro possono fare delle sanzioni con multa che però molto spesso poi non vengono pagate. Esatto, quindi è un po' è sicuramente un'attività che noi facciamo, però poi dopo non è che abbia un esito. Ecco. La presenza però secondo me in centro della polizia locale è importante, perché è comunque un deterrente, e quindi fin dallo scorso anno, quando abbiamo promosso il progetto sicurezza, abbiamo modificato all'inizio di quest'anno l'orario degli agenti, proprio per avere delle pattuglie in più nelle ore di punta che possano presidiare i diversi punti della città.
1: Ecco, la minoranza chiede un maggior coordinamento con le forze del carabinieri e della finanza. Poi la minoranza, la seconda domanda è, chiede alla sindaca di creare l'assessore alla sicurezza. Lei come vede questa richiesta?
0: Allora,
1: la prima e la seconda domanda.
0: Allora, il coordinamento esiste perché noi settimanalmente ci coordiniamo con i carabinieri che sono sul nostro territorio proprio per essere complementari nelle azioni. Con loro c'è un dialogo costante sia sulle attività che vengono svolte da loro e da noi, e proprio anche per non intralciarci, perché ognuno ha il suo, le proprie attività che deve svolgere, e quindi dobbiamo essere coordinati. Quindi questo assolutamente si fa sempre. Con la Guardia di Finanza è più difficile, perché la Guardia di Finanza presente sul nostro territorio si occupa più che altro di area finanziaria, e quindi si collabora però su altri fronti, non sul controllo del territorio nel senso della presidio. Ecco, loro fanno un'altra attività che è coordinata ovviamente con i carabinieri e la polizia locale, però sull'area finanziaria. Per quello che riguarda le altre forze dell'ordine, ovviamente non essendo presenti a Saronno, dobbiamo coordinarci con il prefetto. A questo proposito, settimana prossima avrò un incontro con il prefetto e con il comando provinciale delle altre forze dell'ordine, proprio per discutere la questione di Saronno e capire anche le tempistiche per quello che riguarda la Polfer, perché con la Ferrovie abbiamo appena aggiornato un po' il business plan della loro sistemazione, della sistemazione che devono fare loro in stazione dello spazio, e ci hanno dato conferma che entro fine dell'estate loro dovrebbero adeguare gli spazi. Quindi a questo punto abbiamo necessità di avere la conferma, come era già stato anticipato nel mese di ottobre, che si creerà un comando Polfer a Saronno, proprio perché la stazione di Saronno è così importante non solo per i saronnesi ma anche per Ferrovie Nord, perché comunque è la stazione più importante dopo Cadorna, anzi per numero di treni è più importante anche ancora di Cadorna e di pendolari. Quindi è importante che ci sia un'attenzione da parte nostra, ma anche da parte degli altri attori coinvolti.
1: E la richiesta di creare un assessorato specifico?
0: L'assessorato specifico non lo creerò, perché la sicurezza comunque è in capo al sindaco. Come ho anticipato durante quel presidio al quale io ho partecipato, perché mi sembrava corretto essere presente nel momento in cui i cittadini presenziassero al di fuori del comune con delle istanze, e quindi mi sono sentita di essere presente e di dare delle risposte alle domande che venissero proposte, istituiremo un consigliere delegato alla sicurezza.
1: Bene, che gli faccio un'altra domanda, cambiamo argomento. Nella sua gestione lei ha rinnovato 3 CDA, e sono la Focris, il teatro e la Sono Servizi.
0: Sì.
1: Qual è il messaggio di discontinuità?
0: E la Zerbi.
1: Qual è il messaggio di discontinuità che lei ha chiesto questi nuovi CDA?
0: Ma allora, non essenzialmente un messaggio di discontinuità, un messaggio prosecuzione dell'attività che era stata svolta da quelli precedenti, con delle finalità differenti. Poi non posso, come dire, non è stato dato lo stesso mandato a tutti, ovviamente. Prima abbiamo parlato della Zerbi, quindi il mandato alla Zerbi è stato quello di riorganizzazione della struttura e della implementazione della offerta didattica. Per quello che riguarda la Focris, avevamo un tema importantissimo che era l'uscita dalle Onlus, e quindi l'obiettivo che è stato dato alla CDA è stato quello di portare, accompagnare la struttura ad una gestione differente. Oggi siamo usciti dal regime delle Onlus perché abbiamo ritenuto, insieme ovviamente a tutti gli altri comuni che fanno parte della fondazione, di mantenere il presidio della funzione pubblica all'interno del CDA, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Ovviamente l'intenzione da parte dell'amministrazione, dando questo mandato alla Focris, è stato anche quello di provare a organizzare dei servizi differenti che possano essere di risposta al bisogno attuale della nostra cittadinanza. Noi sappiamo che abbiamo 3 RSA, però non abbiamo centri diurni integrati, non abbiamo altri servizi che invece servono sul territorio, e quindi alla CDA della Focris è stato chiesto di lavorare in questo senso. Al CDA della Saronno Servizi è stato chiesto di sistemare alcune questioni che erano rimaste in sospeso e che sulle quali si sta lavorando per rendere per migliorare la situazione dei diversi servizi che la Saronno Servizi offre a Saronno e agli altri comuni. C'è stata la polemica sul discorso dei servizi cimiteriali, sui quali invece stiamo lavorando molto bene, si sta lavorando anche per una implementazione delle richieste alla Saronno Servizi, con ovviamente un contributo economico da parte dell'amministrazione, ma si sta lavorando proprio anche sulla ottimizzazione delle risorse all'interno degli altri servizi che offre la Saronno Servizi. Parliamo dei tributi, parliamo della parte della sportiva, parliamo dei servizi cimiteriali e tutte quelle attività che si svolgono all'interno della Saronno Servizi. Per quello che riguarda l'ultimo CDA, teatro, il mandato al CDA del teatro, che tra l'altro sta lavorando molto bene, ringrazio.
1: Tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta che domani sera c'è la presentazione ufficiale.
0: Esatto. Sono tutte persone, a parte abbiamo voluto mantenere una continuità con il CDA precedente proprio perché proprio per non dare una discontinuità rispetto al lavoro che è stato fatto, che devo dire è stato importantissimo negli anni scorsi, ma oggi chiediamo al teatro di aprirsi di più al territorio, di uscire dalla sede del teatro e di lavorare anche in altre location, oltre a guardare ovviamente al di fuori della nostra, del nostro territorio, e guardare anche al nazionale e all'internazionale.
1: Giro il calendario, giugno 2025, giugno 2026, è passato un anno. A giugno 2025 Pagani vince il ballottaggio a sorpresa in rapporto all'altra lista e diventa sindaco. È passato un anno, gioie e dolori. Un anno che si chiude, ahimè, con le dimissioni non volute dal sindaco di due assessori, per i motivi che poi lei ci indicherà, che hanno aggiudica come l'ha passato e anche il commento su queste due dimissioni e come pensa di sopperire.
0: Ma direi che ho già sopperito, perché ho già nominato.
1: Forse qualcuno non lo sa, che lo dica lei.
0: Ah, perfetto. Allora, partiamo subito dalle dimissioni. Due assessori hanno dato le dimissioni, non è stata una novità, nel senso che ne abbiamo parlato per diverso tempo, sia con loro che con la giunta. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per alleggerire la loro carica, purtroppo però le condizioni non hanno permesso di proseguire. Sono due assessori, e parliamo dell'assessore Nicola Gilardoni, che si occupava di rigenerazione urbana, e l'assessore Maria Laura De Cristofaro, che si occupava di commercio, impresa e transizione ecologica e mobilità. L'uno per questioni di salute ha dovuto lasciare il suo incarico, mentre invece l'avvocato De Cristofaro ha dovuto lasciare per questioni di lavoro e di famiglia. Lei abita a Milano, ha avuto delle problematiche a livello lavorativo, per cui ha dovuto rinunciare. Questo non significa che siano usciti dalla maggioranza, cioè loro rimarranno comunque a dare un supporto ovviamente ai nuovi assessori che sono già stati nominati, ma anche saranno comunque di supporto al sindaco e alla maggioranza per quanto sia possibile. I nuovi assessori sono l'architetto Emilio Guastamacchia, che ricoprirà la carica di la delega alla rigenerazione urbana e alla mobilità, quindi occuperà anche la mobilità, mentre invece l'avvocato Francesca Ruffini si occuperà di commercio, attività produttive, transizione ecologica e partecipazione. L'architetto Ruffini ovviamente era già in maggioranza perché era consigliere comunale, capogruppo della lista Tua Saronno, già nella precedente amministrazione.
1: Ha avuto un bel rilievo Tua Saronno nell'amministrazione comunale.
0: Ma io direi che si fanno delle scelte anche sulla base, non stiamo lavorando col manuale Cencelli, stiamo lavorando in base alle competenze, alle disponibilità, e quindi non mi sento di dire che uno ha preso più forza di rispetto a un altro, cioè qui si sta lavorando in un gruppo, cioè prima eravamo tre forze politiche, oggi siamo un'unica compagine che ovviamente ognuno ha la sua sensibilità, però mi sembra non corretto spartirsi le poltrone con il bilancino, ecco, mi sembra corretto invece lavorare insieme e trovare delle soluzioni.
1: Dell'anno che è passato,
0: dell'anno che è passato è stato cose un anno belle, di sfide
1: e cose anche brutte, qualche ramare,
0: abbiamo troppo poco tempo per dire tutto. Però è stato un anno intenso, tante sfide, le cose più sono state fatte tante cose veramente, però abbiamo cercato sempre di lavorare prima di tutto ascoltando la comunità, per cercare di costruire qualcosa insieme alla città. Quindi questo riguarda un po' tutti gli assessorati, no? È un po' il mandato che è stato dato dalla sindaca di non chiudersi negli uffici, ma cercare di capire qual è il bisogno vero della città. Mi sembra che gli assessori abbiano risposto in maniera coerente con questo mandato e devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro che è stato fatto sia dagli assessori che dal consiglio ovviamente, e ovviamente da tutte le persone che stanno collaborando con noi sia nelle partecipate che nelle commissioni. Quindi devo dire un rapporto di fine anno tendenzialmente positivo. Poi ci sono delle grandi criticità che stiamo cercando di affrontare, non sto dicendo che è andato tutto bene, assolutamente.
1: Scusi, una cosa che volevo fare che invece non ho potuto fare?
0: Una cosa che volevo fare, beh, tante cose volevo fare, ce purtroppo. No, purtroppo abbiamo tante idee, non credo che, l'ho detto prima, non credo che la fretta sia una buona consigliera, è importante anche regolarsi con le forze che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo degli uffici che sono in chiusura di PNRR, quindi tutti molto affaticati per tutta la rendicontazione, quindi in questo anno non abbiamo voluto caricarli troppo di ulteriore lavoro perché rischiavamo di perdere tutta i finanziamenti che hanno avuto ovviamente le amministrazioni precedenti. Quindi era importante che si ritrovasse un equilibrio tra la giunta che incombe sempre sulla struttura e la struttura stessa. Quindi devo dire che ci sono tante cose che volevamo fare, ma le faremo. Quindi non si è concluso qui il percorso.
2: Certo, il mandato. È entrato al posto di Francesca Ruffini un nuovo consigliere comunale, Sergio,
0: sì,
2: Bietti,
0: sì.
2: Fa parte dell'area della Ruffini,
0: sì.
2: E, no, era solo per dirlo questo.
0: Sì, sì, no, certo, mi scuso se non l'ho detto io, ma sono molto contenta che sia entrato Sergio perché è una persona molto competente, è una persona anche moderata ed è importante che nei gruppo ci siano persone che sono capaci di dialogare.
2: Certo.
0: E poi non che Francesca non lo sia, assolutamente.
2: Certo. Però ha passato un incarico più importante.
0: No, certo.
1: Dialogare, una parola bellissima. Come stanno andando i consigli comunali? Questo dialogo si trova, sì o no?
0: Ma insomma, mi sembra che non ci sia un grande dialogo con le minoranze. Noi abbiamo dimostrato.
1: Tutti si rinfacciano la colpa dell'altra parte.
0: Sì, la colpa dell'uno e la colpa dell'altro. Allora, forse bisogna imparare a mettere al primo posto gli obiettivi che ci siamo posti tutti, che è quello di migliorare la nostra città. Sicuramente non è facile perché ci sono ideologie, ci sono sentimenti, sensibilità diverse tra le varie forze politiche. Io spero che il dialogo, per quanto a volte sembri uno scontro, resti sempre nel rispetto delle persone. Questo è importante.
2: Stiamo andando verso l'estate, abbiamo un paio di minuti, gli eventi estivi, ci dica qualche cosa su...
0: Allora, gli eventi estivi sono già iniziati, hanno inaugurato i giorni scorsi l'estate in villa. Quest'anno c'è una novità, perché partiranno dal mercoledì fino al sabato, quindi 4 giorni di eventi in villa tutta l'estate fino ad agosto. Ci saranno eventi e spot in diversi luoghi della città, e poi la novità quest'anno è il Festival Reverie, che è un festival in realtà l'ho detto in italiano perché così abbiamo deciso di presentarlo. Significa fantasticheria, no? È un festival che coinvolge una realtà del nostro territorio che si chiamano Eccentrici da Darò, che sono le persone che cureranno la parte artistica di questo festival, che durerà 3 giorni, dal 9 all'11 di luglio. In tutta la città ci saranno eventi diversi, dal teatro al piccolo circo, eventi di strada, musica, performance, insomma ci saranno tante realtà diverse che collaboreranno e che daranno delle opportunità trasversali a tutti i nostri cittadini, quindi dai bambini, ci saranno offerte per i bambini fino agli adulti. Cominceranno alle 18 fino alle 23.
1: C'è un ripensamento sulla Notte Bianca?
0: Ah no, la Notte Bianca, certamente la Notte Bianca ci sarà, l'abbiamo già detto, sarà a settembre, mi pare, se non ricordo male, il 12 di settembre.
1: Una serata o più serate?
0: Una serata. Sarà la classica Notte Bianca, quindi con la possibilità di esporre per tutti i commercianti, e stiamo organizzando gli eventi per coinvolgere insomma tutta la cittadinanza. Volevo dire una cosa, che anche durante il festival è stato chiesto la collaborazione dei commercianti del centro per interventi che loro decidono di proporre, quindi loro hanno la possibilità di organizzare degli eventi.
1: Siamo alla fine, noi gli auguriamo una buona vacanza, che ne ha bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, anche lei in modo particolare, certo. Ci sentiamo a settembre e riprendiamo il giro con le interviste agli assessori, ai consiglieri e anche alla sindaca.
0: Grazie.
2: Grazie
0: un saluto
2: signora
0: a tutti.
2: Sindaca, e buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Tutti sempre. Grazie. Con Radio Orizzonte. Buona giornata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultarvi utili. La farmacia di turno è farmacia comunale 2, via Valletta 2, Saronno. Il numero telefonico 0296 22159. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Toy Story 5 alle ore 16.30, 18.30 e alle ore 21.
2: Saranno incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Guardare e pensare. Ogni lunedì fino al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 18, presso Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga.
1: Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta.
2: Martedì 23 e giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, presso il parco dell'ex seminario, via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, offerta libera all'ingresso.
1: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16.27.
2: Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
1: Sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città in collaborazione col Motor Club Saronno. A seguire apericena.
2: Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò.
1: Questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux cancella i part-time. Saronno, cane guida Lions Club, Saronno. E ancora Saronno, controlli, sospese 6 patenti. Saronno, tra memoria e impegno civile, in Villa Gianetti, Ferdinando Larizza presenta "Da grande volevo fare il comunista". Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Caso Electrolux, nuove polemiche. Dopo la moratoria di un mese e mezzo al piano esuberi annunciato dall'azienda in Italia e che peraltro prevede il taglio di 217 dipendenti dello stabilimento che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro ora è bufera riguardo ai part-time della fabbrica solarese. In un comunicato congiunto le rappresentanze sindacali di FIM, FIOM e WILM accusano l'azienda di incoerenza. L'azienda ha convocato lavoratrici e lavoratori per togliere l'orario part-time con pochissimo preavviso. È ancora aperta la drammatica vertenza sui licenziamenti. Mentre i tavoli ministeriali e sindacali cercano faticosamente soluzioni per salvaguardare l'occupazione e il futuro industriale dei nostri stabilimenti, in contemporanea la direzione decide di procedere con quest'ulteriore passo, il mancato rinnovo dei contratti part-time. Siamo di fronte a un comportamento grave, privo di qualsiasi etica industriale e responsabilità sociale, continua il sindacato. La multinazionale da un lato si siede ai tavoli istituzionali, piangendo per la crisi dei volumi, e dall'altro utilizza i lavoratori più fragili. Il part-time prevede 6 ore di lavoro, che dal 1 luglio passano dunque a 8 ore, ad esserne interessati una cinquantina di addetti. Polemiche anche sui corsi di aggiornamento per la sicurezza, per i carrellisti e per il patentino carroponte, previsti, dicono dai sindacati, nelle giornate in cui la stessa azienda ha deciso in maniera unilaterale di chiudere. I corsi di qualsiasi argomento trattino devono essere fatti in orario di lavoro.
2: Saronno. Il Lions Club Saronno Host Solidalia dona un cane guida a una persona non vedente. Il progetto è andato a buon fine grazie al contributo dei soci, dei sostenitori e degli amici del Lions che il Club Saronno Host Solidaria ringrazia. Un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidaria ha raggiunto l'importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida destinato ad una persona in lista d'attesa presso il servizio cani guida dei Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell'assistenza ai non vedenti. A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del servizio cani guida dei Lions, Marco Dauria, al presidente dei Lions Club Saronno Host Solidaria, Andrea Belloni. Nella lettera il presidente Dauria esprime il più sentito ringraziamento ed una profonda riconoscenza per l'impegno profuso dal club saronnese e dai suoi soci, sottolineando il valore del traguardo raggiunto, la sponsorizzazione di un cane guida che sarà assegnato a una persona non vedente in attesa. Dietro il risultato ottenuto c'è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club Saronno Host Solidaria che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Un cane guida infatti non rappresenta soltanto un supporto negli spostamenti quotidiani, significa indipendenza, fiducia, inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo una maggiore autonomia negli spostamenti ed una più ampia partecipazione alla vita sociale. Il progetto rientra tra le attività di servizio che da sempre caratterizzano il mondo Lions, impegnato in iniziative a favore delle persone più fragili e delle comunità locali. Un risultato che va oltre la semplice raccolta fondi e che si tradurrà presto in una nuova opportunità di libertà per una persona non vedente.
1: Nuovi controlli nella notte tra venerdì e sabato da parte della polizia locale. Sono stati organizzati sia dei pattugliamenti antidroga con le unità cinofile che altre attività mirate a garantire la sicurezza stradale. Il servizio, che è proseguito sin verso le 2, ha visto impegnati 8 agenti, un ufficiale, 2 operatori cinofili e 2 cani antidroga. In tutto sono state controllate 285 persone, di cui 231 sono state sottoposte ad alcol test. Così, nel giro di poche ore sono state sospese le patenti a 6 automobilisti che avevano alzato troppo il gomito, per 4 dei quali, in base alle normative vigenti, è stata disposta una denuncia penale, appiedato con una sanzione amministrativa anche un neopatentato. Inoltre, 2 persone verranno segnalate alla prefettura perché in possesso di sostanze proibite per uso personale.
2: Prosegue a Saronno la rassegna estiva Estate Divina, promossa dal Comune in collaborazione con Pane Liquido e ospitata nel suggestivo giardino di Villa Gianetti. Tra gli appuntamenti in programma fino al 13 settembre, da mercoledì a domenica, spazio anche alla cultura con la presentazione del libro Da grande volevo fare il comunista di Ferdinando Larizza, pubblicato da Edizioni La Memoria del Mondo, in calendario giovedì 25 giugno alle ore 18. L'autore dialogherà con Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e con l'insegnante Lucia Sindaco. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Fabrizio Patti. Il volume ripercorre una stagione della storia italiana in cui l'ideale comunista rappresentava per molti un progetto di emancipazione, giustizia sociale e partecipazione collettiva. Attraverso i ricordi personali di Ferdinando Larizza, della sua famiglia e dei suoi amici, emerge il ritratto di un'Italia che credeva nel cambiamento, tra scuole popolari, circoli culturali e librerie indipendenti. Nato a Rova Marina nel 1947, Larizza si trasferisce nel 1963 a Limbiate, dove sviluppa il proprio impegno politico e culturale. Fondatore del circolo giovanile Fratelli Cervi e libraio per oltre 40 anni, ha affiancato all'attività professionale l'impegno nelle istituzioni locali. Il suo libro non guarda al passato con nostalgia, ma invita a riflettere sui valori di una stagione politica che ha segnato la storia del paese.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, a fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi dalla Caronese Calcio, rappresentata dal direttore generale Avvocato Nitti, accompagnato dal responsabile marketing Fabrizio Volontè. Grazie del ritorno allo stadio che ci fa sempre piacere e noi speriamo di essere anche ospitali nei vostri confronti.
2: Puntuali, eh?
3: Buongiorno.
2: Puntualissimi.
1: Siamo a metà giugno, è giusto, il tempo è passato, l'acqua è andata al mare, c'è la riflessione di che campionato è stato il campionato 2025-2026?
4: È stato un campionato che ha confermato le ambizioni della Caronnese, perché siamo arrivati terzi per il secondo anno di seguito. L'anno scorso, cioè la stagione precedente, siamo arrivati terzi, poi abbiamo vinto le due gare di playoff regionali, poi abbiamo perso la semifinale nazionale e quest'anno invece abbiamo fatto i playoff, sempre da terzi, e purtroppo abbiamo perso la prima partita di semifinale regionale. Però diciamo che è un campionato che conferma il fatto che la Caronnese comunque è sempre lì a giocarsi il campionato tutti gli anni, quindi questo...
2: Direttore, c'è qualcosa che avete fatto che non rifaresti?
4: E col senno di poi tante cose, probabilmente qualche acquisto di qualche giocatore all'inizio stagione un po' chilometrato, qualche diciamo non più giovane che comunque aveva un costo e che poi è andato via anche durante la stagione, e forse anche avere davanti una rosa un po' più profonda. Perché si sono fatti male in tanti davanti.
2: Infatti siete arrivati alle finali
4: senza attacco. Sì, l'ultima partita col Saronno ha giocato Ghibellini, che comunque un giovane prospettiva, ha fatto tantissimi gol, ha fatto anche gol, e con Corno che diciamo rientrava, forse non era neanche lui al 100%, avevamo fuori Jacopo che ha fatto il crociato, avevamo fuori Lali che si è fatto male, avevamo fuori Colombo che si è fatto male anche lui col Vigevano.
2: Siete quindi arrivati in discesa proprio.
1: Però Avvocato, è la seconda stagione, noi che ci incontriamo sempre a settembre quando c'è la presentazione, che c'è grande entusiasmo, con grande prospettive, poi ahimè manca, nel finale c'è qualcosa che non va, ecco, c'è forse qualcosa da riflettere a livello di programmazione.
4: Parliamo della programmazione fisica della prima squadra?
1: In generale, cioè l'obiettivo era andare su, o al limite fare i playoff.
4: Beh, l'obiettivo è andare su, però dobbiamo pensare che il nostro girone sono andate su in due, che è un record, nel senso che comunque con attese su Biatese,
2: fortuni importanti.
4: E quindi non è facile, se pensiamo che tutti incensano giustamente la Sol Biatese, che però è 6 anni che
1: Scusa,
4: ci prova.
1: Vi danno tutti inepapabili, eh?
4: Sì, ma noi siamo arrivati terzi, anche se siamo arrivati decimi.
1: Certo.
4: Noi siamo arrivati terzi e secondo me abbiamo dimostrato una volta di più che tante cose fanno la differenza. Probabilmente non avevamo la rosa più completa, non avevamo la rosa più costosa, penso alla Sestese, penso alla Rodense che aveva davanti l'attacco, che sarà il futuro attacco dell'Arconatese con Mancoso
2: Serie
4: e Gian Gaspero, Serie D, penso all'Azzate che diciamo è partito malissimo, quindi c'erano molte squadre che hanno speso molto più di noi e noi comunque siamo sempre lì.
1: Scusate, vi devo fare una sorpresa a voi che siete qua in studio e anche soprattutto ai nostri radioascoltatori. Abbiamo in linea una persona che è molto un caro amico che io volevo salutare. Ce lo puoi passare, regia? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
2: È sparito.
1: Sparito, allora la sorpresa la faremo più tardi quando arriva.
2: È rimandata.
3: Va bene.
1: È caduta
3: la linea.
1: Va bene, andiamo avanti nel nostro esame. Allora, stiamo dicendo che una rosa molto corposa, fatta un mix tra giovani e anziani, in cui ricordiamo sempre il famoso Corno, che ormai è una bandiera, è un'istituzione. Ecco, cosa è mancato? Forse Nitti, io ti vedevo in tribuna in tutte le partite, ti prendevi, avevi tanto entusiasmo e poi ti arrabbiavi. E questa arrabbiatura non soltanto per il risultato, ma forse perché ti stava sfuggendo l'obiettivo.
4: Ma no, beh, mi arrabbio perché ci tengo, mi arrabbio perché c'è la passione, se non ci fosse quella non ci sarebbe il divertimento, insomma, viene fatto il calcio a livello dilettantistico, viene fatto per le emozioni, no? Noi viviamo di emozioni, quindi se uno non si emoziona non si diverte. No, no, secondo me non è mancato niente, bisogna anche essere consapevoli che ci sono, che abbiamo fatto, secondo me il bicchiere è mezzo pieno quest'anno, poi si poteva vincere, sì, forse l'anno scorso era più facile, eravamo primi a 3 giornate alla fine, abbiamo pareggiato con l'Ispra. Quest'anno siamo sempre stati un po' a inseguire, però abbiamo dimostrato una volta di più che siamo lì, che siamo una società seria, che rispetta gli impegni, che arriva in fondo agli obiettivi, lì c'entra quasi sempre, poi chiaro la promozione vince uno, però abbiamo dato anche un segno che io vi dico solo questo: quando abbiamo perso con Saronno c'era, diciamo, parlato con Gorrasi, erano felici che non ci fossimo noi, no? Perché comunque temevano più noi del Saronno, anche se Saronno poi con la partita con noi ha meritato di vincere, però
2: il Saronno era in crescendo, voi in calando,
4: esatto, però alla fine loro hanno preferito avere contro Saronno che avere contro la Caronnese, no?
2: Certo.
4: E questo la dice lunga, insomma, anche sul fatto che siamo considerati anche da tutti i nostri avversari comunque una squadra competitiva, difficile. È stato un campionato molto particolare, noi siamo arrivati terzi in un campionato, quello dell'anno scorso, dove abbiamo praticamente perso 2 partite tutta la stagione. Quando non mi venite a dire cosa manca, perché quello l'anno scorso parlo.
2: Sì.
4: Quest'anno invece abbiamo vinto tantissime partite fuori casa e mancato qualcosa in casa.
2: Infatti è quello che volevo dire.
4: Sono 2 stagioni diverse. Sì, sì.
1: Come mai non vi siete posti problemi? Come mai in casa facevate fatica anche a giocare, non a fare soltanto il risultato? Eravate macchinosi in casa, fuori eravate più sciolti.
2: Non riuscivate a imporre il vostro gioco in casa, mentre fuori casa eravate voi, ma in casa non riuscivate a fare il vostro gioco.
4: Io mi sono dato una risposta, ma non so se è quella giusta, perché
2: non so.
4: È che in casa tutti ci aspettavano e dovevamo fare qualcosa di diverso, mentre fuori casa invece anche le squadre più piccole giocavano. Io penso alla partita con la Vergiatese, dove abbiamo subito tantissimo da loro e poi abbiamo fatto 2 contropiedi, abbiamo fatto 2 gol bellissimi, tra l'altro uno di Ortelli e l'altro di Vito Francesco.
2: Forse anche il tipo di gioco.
4: Esatto, noi siamo per 3 anni, no, 2 anni di seguito, il primo anno con Gatti, no, 2 anni di seguito la migliore difesa del campionato, quindi infatti, forse c'è qualcosa da fare di più in fase offensiva. Siamo anche tra le poche squadre per 2-3 anni che non abbiamo giocato col 3-5-2, cioè con i 3 difensori, quasi tutte giocano con i 3 difensori nel nostro campionato, noi giochiamo con 4 difensori, abbiamo giocato con 4 difensori, adesso forse quest'anno cambieremo qualcosa, però anche questa cosa può essere una cosa che incide. Noi in casa abbiamo trovato tante squadre che avevano una Caronno per pareggiare e tante ce l'hanno fatta e qualcuno ha anche vinto, perché chiudendosi e facendo, ripartendo in contropiede. L'anno passato forse avevamo qualche soluzione in più, possiamo dire anche un'altra cosa che forse è mancata in una squadra comunque completissima: è mancato Zibert, che era un giocatore meraviglioso, che 2 anni fa era con noi, per 2 anni è stato con noi, quest'anno abbiamo dato le chiavi della squadra a un ragazzo giovane in grande prospettiva, 2006, che è Ortelli, che è un ragazzo che probabilmente ha delle caratteristiche diverse.
2: E dove è andato Ortelli?
4: Non si sa ancora.
2: Ah, si parla di Arconate, non so se
4: si parla di quello, comunque
1: però
4: Serie D.
1: Oltre a essere un seguace della Caronnese, sei un attento osservatore di tutto il campionato. Che campionato è stato quest'anno? Al di là delle prime 2 che hanno meritatamente salito in Serie D, ci puoi fare un commento di tutte le squadre di questo campionato?
4: Beh, è stato un campionato difficile, perché a differenza di altri campionati tutte le squadre erano attrezzate, tutte le squadre potevano vincere tutte le partite. Ci sono squadre che sono retrocesse, che hanno basta pensare alla Sestese è retrocessa con un budget forse il doppio del nostro, e l'Azzate, che aveva davanti una squadra incredibile e si è salvata la penultima giornata, con certezza la penultima giornata, facendo un girone di ritorno incredibile, forse ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, sono forse con l'Arconatese, quindi ha fatto un grande recupero. Ma squadre che sono retrocesse, penso al Vigevano, che è una squadra che noi abbiamo perso, no? Col Vigevano a Vigevano e si fece male appunto Colombo in quella partita, e dopo pochi minuti. È una squadra forte, comunque anche l'Arcellasco, l'Alta Brianza, tutte squadre difficili, di nuovo per penso al Mariano. Mariano l'anno scorso con noi si giocava il campionato e quest'anno è retrocesso.
2: Certo.
4: Questo per dire il livello del campionato. Un campionato difficile con, diciamo, tre o quattro squadre un po' più forti, ma tutte competitive, tutte che se posso paragonarlo un po' al campionato di Serie B italiano, no? Dove si può perdere con l'ultima, rischia di retrocedere una grande.
2: No, che se arrivi col fiato corto è facile che resti dentro proprio.
4: Può essere anche quello, può essere anche quello.
1: Avvocato, sì. Tu sei sul mercato, sei da settembre fino a fine anno. Quanto incide i cambiamenti di gennaio? Non soltanto sulla Cadronese, ma anche sulle altre squadre.
4: Quello forse è la cosa che più è mancata a noi, perché noi non abbiamo deciso di non investire e non abbiamo fatto. Non abbiamo preso una punta a gennaio e quello ha pesato tantissimo. Che poi gli infortuni ci hanno un po'. Quella è stata un po' la scelta che non abbiamo fatto in maniera oculata. Ecco, il sanno di poi cosa cambierei, proverei a far mercato. È anche vero che non abbiamo trovato grandi soluzioni.
2: Ci sono due fasi ormai del campionato. La prima quando parti e poi la seconda importante è quella per fare il rush finale.
4: È così.
1: Ecco, quest'anno ormai la parentesi è andata e ci si appresta ai nastri di partenza per la nuova stagione, che è ancora tutta un'incognita, perché anche a livello federale non si sa molto bene come sono le cose.
4: Oggi è un giorno importante,
2: ecco, anche ripescaggi come sono le buone.
1: Oggi c'è qualcosa che si decide, no?
4: Oggi poco. Il presidente della FGC oggi si decide,
1: esatto, che poi di conseguenza a cascata ci sono tutte le decisioni.
2: Dovrebbe essere già.
4: Però, sì, che ha già detto una cosa che. Folle secondo me, però.
2: Ah, sì.
1: Però diamo la parola anche a Fabrizio. Ma Fabrizio, il marketing a fare l'eccellenza è difficile fare marketing, cioè trovare lo sponsor.
3: È molto difficile. Noi stiamo
1: che caratteristica deve avere uno sponsor per avvicinarsi al calcio?
3: Allora, è chiaro.
2: I soldi
3: che
2: deve avere.
3: Quello sì. No, però ci deve essere anche la volontà di interessarsi e di essere appassionato alle nostre attività. Chiaramente noi stiamo attraversando un periodo storico molto difficile da un punto di vista proprio economico, e quindi quando lo attraversi è chiaro che le aziende hanno altre priorità chiaramente nei loro obiettivi. Noi stiamo cercando in tutti i modi di coinvolgere sponsor anche con una logica un po' diversa. Ormai da 2 o 3 anni parliamo di inclusione, parliamo di anche qualcosa che va al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, puramente sportivo e tecnico fondamentalmente. Quindi diamo sicuramente visibilità, ma diciamo coinvolgiamo gli sponsor anche in tante attività, soprattutto legate anche al settore giovanile, al nostro vivaio. Tra l'altro abbiamo parlato di prima squadra, ma vorrei anche dire, è giusto raccontarlo come bilancio della società, che come juniores abbiamo vinto il campionato e siamo dall'anno prossimo siamo in elite, quindi comunque questo è molto importante nella formazione proprio di giovani, nell'evoluzione dei giovani che poi arriveranno comunque in prima squadra, quindi questo è assolutamente
2: sperabile
3: positivo.
2: Che qualcuno si riesca a inserire nella rosa, perché se no cosa serve fare un settore giovanile?
3: Sì,
2: tutta la spesa che è, perché poi sono spese.
3: Avere una juniores elite è un po' una calamita anche di giovani talenti che sicuramente si possono, diciamo, presentare anche proprio nel nostro stadio. Abbiamo vinto altri 2 campionati nel settore giovanile, di allievi e di piccolini.
2: L'esperienza femminile anche.
3: Abbiamo l'esperienza femminile che prosegue fondamentalmente, quindi comunque con la Serie C, e poi comunque stiamo facendo proprio, abbiamo lanciato gli Open Day e quindi all'inizio di luglio sia sul maschile che sul femminile lanceremo appunto gli Open Day proprio per la leva calcio della nuova stagione. Quindi il marketing di fatto è 12 mesi su 12, non è proprio per nulla stagionale e anzi si deve, diciamo, adattare, diciamo, a quelle che sono le necessità nuove, moderne, diciamo, della società attuale.
2: Comunque per me, Fabrizio, non so, magari sbaglio, è importante anche il risultato della prima squadra.
3: Beh, certo.
2: È trainantissimo. In una maniera, guarda,
3: quello sicuro.
2: Se lì tu vinci, sei davanti.
3: È comunque l'aggancio anche sulle aziende.
2: È una locomotiva. Trovi sponsor, trovi quello che devi trovare.
3: La visibilità della prima squadra chiaramente è molto molto importante.
2: Forse spendi un po' di più, però poi hai il tornaconto.
4: Noi abbiamo fatto tante cose, cioè a parte vincere 3 campionati giovanili,
2: ma
4: femminile anche, penso forse noi solo nel nostro girone.
1: Pronto? Pronto? Mi senti? Ciao, ciao. Sì. Un attimo che metto la cuffia.
5: Scusami, sono in un posto, mi prende male.
1: Niente, niente, niente. Metto la cuffia, sentite?
4: Ho già sentito chi è.
1: Grazie, è una sorpresa ai nostri radioascoltatori e a chi è anche in studio. Qualcuno in studio ha già capito chi è la voce. Abbiamo in linea Roberto Gatti, allenatore della Solbiatese. Grazie Roberto della tua presenza. In studio abbiamo anche l'avvocato Nitti e il Fabrizio Volontè della Caronnese.
5: Allora non manca nessuno.
2: Sì. Sì. Ci sono anch'io.
1: Paolo Renoldi che tu conosci, che è sempre qua a Radio Orizzonte. Senti, prima di tutto, oltre ai complimenti, io te l'ho detto, ho dovuto farti in ritardo perché giustamente gli ultimi sono sempre i più sentiti e ascoltati. Roberto, ci puoi dire dove è stata la svolta di questa tua meritatissima vittoria? Perché l'allenatore è importante. Io ho sempre detto che tu sei uno dei migliori della categoria. Ecco, qual è stata la svolta in cui ti ha portato a vincere questo campionato? Tu sei arrivato a gennaio, hai fatto 5-6 partite vittorie, poi hai avuto un po' un calo, ma sei esploso nel finale. A te qual è il commento?
5: Allora, intanto i valori. La squadra è una squadra di valore, è una squadra con uomini veramente importanti e pertanto già un vantaggio straordinario. In più probabilmente le 6 o 7 vittorie che abbiamo fatto di fila hanno dato fiducia alla squadra, e poi questa fiducia è continuata. E abbiamo avuto poi un calo dopo la partita all'Entate che avevamo pareggiato e che lì avevamo capito che non potevamo più prendere l'Arconate, che era 6 punti, e dopo invece si sono ricompattati e sono stati bravi fino alla fine.
1: Roberto, scusa Roberto se ti devo interrompere perché c'è un problema tecnico in regia che non si riesce a mettere in collegamento con i nostri utenti. Casomai ti metto giù, ci sentiamo più tardi se riusciamo a fare il collegamento. Scusami, ma purtroppo
5: ci
1: sentiamo. Ciao, ciao Roberto,
5: ciao, ciao, ciao.
3: Vedi,
2: una zona
3: che lo
2: prende. Dove era?
1: Lui è sempre in Emilia Romagna, dove c'è la.
2: Si sta guardando le ferie.
1: No, fa il nonno lì.
3: Corretto.
2: Niti, tu devi lavorare in questo momento, In questo momento devi fare la squadra.
4: Abbiamo già comunicato due o tre giocatori.
1: C'è anche il mister.
2: Ho letto Fogal, è vero?
4: Sì.
2: Poi c'è. Chi c'è poi?
4: Abbiamo confermato Di Quinzi, abbiamo confermato Lilali, confermeremo
2: Lilali confermato. Speriamo. Sì, sì.

0: diciamo, facendo delle valutazioni abbiamo...
1: Dacci papabile.
0: Su. Papabile è uno solo, è Tomasoni della Vergiatese.
2: Buono, fatto non è questa scelta.
0: Perché abbiamo deciso di cambiare, era giusto. Ma intanto la scelta viene sempre fatta di persone comunque che si conoscono. Lui è stato mio allenatore giovanili quando ero alla Pro Patria, quando c'era Ferri, capitano tra l'altro di quella Pro Patria, quindi diciamo andiamo un po' in continuità sulla Pro Patria, ecco.
2: Tu hai un debole.
0: No, non è un debole, però se conosco le persone è molto stimato, è un allenatore che ha fatto benissimo quest'anno, è un allenatore che sui giovani lavora molto bene e voleva misurarsi su una piazza, con tutto rispetto per Vergiate, certo, ancora più importante. È il secondo anno che fa il primo, ha fatto il vice a Solbiate proprio, l'anno scorso, e ha fatto molto bene perché comunque con la Vergiatese, con un budget non eccezionale, è arrivato sesto, quindi è proprio a ridosso dei playoff, battendo tutti praticamente, tranne noi che l'abbiamo battuto andato e ritorno.
2: Ma... quindi mi raccomando, mettiti a disposizione una bella squadra.
0: La stiamo facendo insieme a lui, insomma stiamo valutando una serie di ragazzi in aggiunta a un mix di esperti che sono i soliti.
1: Niti tu mi insegni che le scelte le fa la società e poi a cascata si sceglie il direttore sportivo, poi l'allenatore, poi i giocatori. La scelta della società è di fare un mix tra giovani e anziani o puntare esclusivamente sui giovani?
0: No, un mix tra giovani e anziani. Un mix tra giovani e anziani, dove speriamo di confermare.
2: Confermati sono quelli anziani.
0: No, ma ci sono anche altri, diciamo, anziani, per dire, perché comunque abbiamo ancora sicuramente ancora Galletti in difesa, stiamo provando a trattenere Sorrentino che ha tantissime richieste. Insomma, la squadra, la base storica della squadra, aveva già contratto Jacopo, ha già contratto Lilali, insomma, un po' di giocatori ci hanno già contratto.
2: Ho letto due che sono andati via.
0: Sono andati via Tumino e Ortelli. Canizzaro.
1: Anche Ortelli è andato via.
0: Ortelli ancora è sotto contratto fino al 30 giugno e andrà via perché aveva un anno. Esatto, Ortelli è un giocatore che arriva. Ortelli è un giocatore che aveva qualità per giocare probabilmente anche due categorie sopra. È molto giovane, 2006. Poi quest'anno vedremo in Indy.
2: Due categorie sopra, ha detto.
1: Due categorie sopra, non fa la Serie C?
3: Perché lui dice che non è.
1: No.
2: Lui dice che non è buono.
3: No, povero.
2: Ho detto che. Quindi. Devo dire? Io
0: tu invece dici che è buono?
2: Ma certo, questo
0: siamo in tre, però c'è un terzo che dice che è buono. Sì. Sai chi è il terzo?
2: Sì.
0: Si chiama Cesc Fabregas, che è quello che. Va bene.
2: Ma hai detto tutto, guarda. È lui che mi dice.
1: Io ho detto che no. Per me che non fanno una categoria di differenza.
2: Basta, non andiamo d'accordo.
0: Però lo voglio in tanti. Sì, certo. No, ma hai ragione, poi c'è uno switch mentale, anche non è solo quello tecnico e fisico.
2: Io parlo le qualità che dimostra, la personalità che ha, è un giocatore di categoria superiore. Poi ci sono le promesse che non vengono mantenute.
0: Certo.
1: Una cosa che ti sta.
0: Siete bravi noi a prenderlo, a dire.
2: Bravo.
1: Ti ha puntato un po' il dito è che l'anno scorso hai fatto una rosa molto ampia.
0: Sì.
1: La rifaresti ancora?
0: Sì, la rifarei ancora, ma la farei magari più ampia davanti, nel senso che abbiamo sbagliato
2: davanti,
0: forse.
2: Con una punta solo non puoi andare avanti. Poi si è fatto male Colombo.
0: Basta. Anche Jacopo. Jacopo è potenzialmente una prima punta. Noi con Cristiano crediamo molto. È un ragazzo molto forte, ha avuto il primo anno un problema di tesseramento, il secondo anno ha avuto un problema fisico molto importante, ma è un giocatore incredibile. Io vi ricordo di andare a vedere un paio di partite sue, tipo quella Rodense a Rho, dove lui fa la differenza, fa gol e assist, e quindi è un ragazzo 2004, quindi parliamo di un ragazzo molto giovane, però ha caratteristiche per poter fare tranquillamente questa categoria, e se sta bene forse qualcosa, ha una cattiveria calcistica importante e anche tecnicamente forte. Certo, non abbiamo avuto quest'anno, questa è la verità, il Colombo dell'anno scorso, che ha fatto 14 gol l'anno scorso, quest'anno ne ha fatti due, ci è mancato molto Nicolò, però Nicolò dà un contributo, da chi gioca con lui fa gol, tutti
2: fa far gol tanto agli altri, lui gioca per gli altri, infatti è quello che
1: la Calonese non è solo la prima squadra, c'è tutto un settore giovanile, compresa l'Under 18. Ci puoi parlare un po' del settore giovanile, se hai avuto delle soddisfazioni?
0: Abbiamo avuto tantissime, abbiamo parlato prima, abbiamo vinto in tre categorie, abbiamo vinto i campionati rispettivi, soprattutto quello che
1: riconfermate lo staff tecnico per il prossimo anno della
0: stagione. Riconfermiamo quasi tutto lo staff tecnico, abbiamo la novità di Tavecchia che farà il responsabile, diciamo, in charge, che è il nostro, uno dei nostri soci, e farà il responsabile settore giovanile, e riconfermeremo anche la femminile, che noi siamo penso gli unici. Ecco, questa vi do una notizia, questa è bella, se mi spendo nel darvela, faremo una un'unione con la Solbiatese,

0: si chiamerà Caronnese Azalè e facciamo una squadra femminile, diciamo che
1: milita in
0: Serie C, come già la nostra è milita in Serie C. Penso che quest'anno, tenuto conto dell'ESMO che era retrocesso due anni fa al Meda, diciamo, non abbiamo squadre come noi che hanno anche la squadra di Serie C. L'unica è il Sedriano, che continua, quest'anno si è salvato ancora, e ha la squadra di Serie C. Quest'anno sarà un campionato, quello femminile è difficile perché c'è l'Alcione che ha comprato il titolo e dice già che farà una squadra incredibile.
2: Quindi faremo ancora la trasferta in Piemonte,
0: avremo il Torino, avremo la Sardegna, avremo il Torino, avremo la Pro Sesto, insomma, un bel campionato. E quest'anno su quella squadra lì cambieremo un po' di cose.
2: L'allenatore è sempre...
0: No, cambieremo anche l'allenatore, e quindi stiamo facendo un po' di modifiche anche sul femminile per fare una squadra un po' più giovane, un po' più, diciamo, mantenendo un'ossatura della nostra squadra, ma comunque un mix, come dicevamo, anche sulla femminile, con l'obiettivo comunque di fare bene. L'anno scorso, al primo anno, comunque abbiamo fatto molto bene, perché la prima anno di Serie C abbiamo fatto molto bene.
1: Fabrizio, un solito argomento che tocchiamo in tutte queste occasioni, le strutture, come sono i rapporti col comune. Ogni anno si dice siamo in attesa di,
2: sono già 5 anni che c'è quel campo di dietro che stiamo aspettando,
1: un patto un po' lungo.
2: Io mi ricordo che col sindaco, quando avete fatto la presentazione, un anno ho detto ma siamo sicuri? Come no? Ho detto, mi risposto, ma come no?
1: Che punto siamo?
2: Sono 5 anni.
3: Allora, diciamo che ci sono delle operazioni che verranno fatte nel brevissimo termine, altre che invece hanno bisogno chiaramente di essere in qualche modo sviluppate nel medio e lungo termine. Nel breve termine la cosa positiva è che andremo a cambiare completamente tutto l'impianto di illuminazione, che per noi è assolutamente importante in termini proprio di costi.
2: Sul principale,
3: assolutamente sì. Quindi questo era un obiettivo che ci eravamo dati per quest'anno, per questa stagione. Abbiamo aspettato che vengano, che finisse, diciamo, terminasse la stagione. Adesso in questo momento sono attivi solo i camp, quindi abbiamo anche il tempo nel mese di luglio, credo tra luglio e agosto, di fare questo tipo di lavoro. Diciamo che chiaramente il sogno di avere un secondo campo a 11 rimane, è lì, il terreno c'è a disposizione.
2: Sì, ho visto che l'hanno anche pulito.
3: Esatto, quindi hai visto che qualcosa si muove.
1: Il Salvatore Paolo.
3: Qualcosa si muove.
2: Sì, no, infatti
3: passi in bicicletta.
2: Passavo spesso, no.
3: Esatto. No, comunque. No,
2: e dico, vabbè, le robigne non ci sono più, però adesso voglio vedere.
1: Diciamo, si parlava anche di una certa usura del campo centrale. È previsto anche un rifacimento a breve termine?
3: Allora, diciamo che appunto, come dicevo, il sogno c'è per il campo 11 e quindi dobbiamo in qualche modo lavorarci. E credo che il prossimo anno sia l'anno importante su cui focalizzarci su quello. No, sul campo centrale in questo momento sicuramente il fatto di utilizzarlo dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera ovviamente ne risente. Ne stavamo proprio parlando con Emiliano
2: settimana scorsa. Meno male che non c'è più Como, se no cosa facevate?
3: Forse era meglio
0: che facevano era meglio davanti, dietro, di fianco.
2: Andavate via voi.
1: Niente, mancano 2 minuti. Si può fare un panorama di come si stanno comportando le squadre su questo mercato per la stagione 2026-27? Chi vedi che si sta muovendo bene?
0: Ci sono la Vergiatese, sta muovendo benissimo, ha preso Silvano, l'attaccante dell'Arconatese, ha preso Cannizzaro, ha preso Tumino, ha confermato tutti i loro big come Oldrini, quindi
2: il presidente è sempre lo stesso,
0: Dervisci,
2: sì. Quindi fanno campionati diversi,
0: però sicuramente è una squadra che punta a un grande risultato.
1: Certo. La Castellanzese cosa sarà, com'è?
0: La Castellanzese com'è, verrà ripescata. Sì, quasi sicuramente verrà ripescata, quindi c'è sicuramente
1: Saronno, come si sta muovendo?
0: Sta muovendo benissimo, sta facendo uno squadrone Saronno.
2: Saronno sta facendo uno squadrone.
0: L'anno prossimo potrebbe essere
2: una squadra da battere, una Sorbiatese per me.
0: Una squadra, non so se sarà da battere, però è sicuramente una squadra molto competitiva che slotterà per i primissimi posti.
1: Lato Lazzate,
0: se continua nelle conferenze conferme che ha fatto, per fortuna un giocatore gli abbiamo portato via noi, ma diciamo che se continua nelle conferme che ha, fa una squadra molto competitiva sul suo campo, quel campo lì comunque diventa micidiale, certo. Affrontarla, è rimasto Cazzaniga, è rimasto Torraca, insomma,
2: è rimasto Torraca,
0: sì, giocatori importanti, hanno fatto investimenti importanti, quindi è un'altra delle squadre probabilmente che lotterà insieme al Legnano, non dobbiamo dimenticarci il Legnano.
1: La novità per te quale sarà?
0: La novità quest'anno, beh, potrebbe,
1: allora, la novità oltre al Caronno, oltre al Caronno,
0: posso dire, però,
1: non è una novità.
0: Se due anni che arriviamo terzi, quelle due davanti vanno sotto in tutti e due gli anni.
1: Ho provocato apposta.
0: Diciamo che
1: qual è la novità?
0: Noi speriamo di però ci tengo di questo, noi speriamo di fare le cose giuste, facendo calcio bene, non spendendo dei soldi folli, ma facendo le cose fatte bene, come abbiamo fatto due anni. Poi penso che prima o poi sarà anche il nostro momento, perché facendo le cose oculate alla fine si è premiati, e noi è due anni che le facciamo in maniera oculata. La novità potrebbe essere la Vergiatese, sicuramente ha fatto una squadra fortissima.
1: Ma c'è anche una struttura adeguata?
0: Beh, ha un campo un po' difficile, però non è...
2: possiamo tenerli, state qui ancora un po', perché
1: siamo arrivati, mancano 30 secondi, perciò
2: adesso facciamo un intervallo,
1: spazio alla pubblicità e chiamo il nostro regista di chiudere, e ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, ritorniamo ai nostri studi. Sono rimasti ancora l'avvocato Nitti e Fabrizio Volontè del Caronno Calcio. Abbiamo fatto un esame nella prima parte della prima squadra e ora ci stiamo affacciando al nuovo mercato per la stagione 2026-2027, che sarà caratterizzata forse da un aspetto puramente, io lo dico, non tanto tecnico ma economico. Sbaglio a dire così?
3: È vero. È vero, ci sono ancora squadre che spendono ancora tantissimo. Noi comunque un budget che vogliamo rispettare, non vogliamo fare offerte monster per giocatori, ci sono dei prezzi incredibili, abbiamo trattato qualche giocatore che chiede delle cifre veramente incredibili.
2: È vero che si parla dalle 50 alle 60 mila euro all'anno per un giocatore in eccellenza.
3: Sì, sì. Vabbè, non pensate che Cazzaniga e Torraca dell'Azzate prendono tanto meno.
2: Posso fare un'affermazione? Ma siete pazzi voi dirigenti a spendere tutti questi soldi per l'eccellenza?
3: Infatti, per fortuna non li spendiamo.
2: Dirigenti d'eccellenza.
4: Ma non si può mettere un calmiere a queste cose.
3: Beh, voi pensate
4: che sono sopravvalutazioni queste qua, secondo me. Non sono anche giocatori che valgono quei soldi lì. Perché è così, poi tiri le somme alla fine e dici, questo qui l'ho pagato tanto, ma non è che...
3: Noi abbiamo un tetto che ci siamo dati di giocatori, non ci sono giocatori da noi che guadagnano più di 2.500 euro, poi dipende anche il numero delle mensilità, quindi al momento noi abbiamo questo tetto qui, poi ovviamente se c'è da fare uno sforzo lo facciamo, però abbiamo tanti giocatori che sono ampiamente sotto i 1.000 euro, quindi la squadra bisogna farla anche basata sui giovani, no? C'è l'obbligo di farne giocare due, insomma... Bisogna fare anche le cose per dar continuità, se poi noi abbiamo anche la femminile che è comunque un costo con le trasferte, tutto.
2: No, infatti, cioè, e... una squadra media di eccellenza è intorno alle 200 mila euro all'anno.
3: Allora, media dipende parte. Il nostro girone è un po' girone particolare, però è del girone A, perché gli altri campionati costano molto meno. Non è un caso che, a parte l'Alessandria, voglio dire, di turno, però se voi pensate che la Solbiatese va a fare la fine Coppa Italia, ogni anno vince la Coppa Italia delle cose, ha vinto i playoff nazionali vincendo tutte le partite, le ha vinte tutte le partite, vi dà l'idea. Cioè, non so, in Italia in eccellenza, compreso piazze importanti, chi si può permettere Pucca, Gabrielli e Cosentino dietro? E Pucca, Gabrielli e Cosentino, lo dico con orgoglio, che sono giocatori, Pucca è stato da noi, no? Sono giocatori meravigliosi e tutto, fortissimi, probabilmente rimarranno anche a Solbiate in Serie D, hanno fatto un risultato dal livello di difesa peggiore di Vaghi, Galletti e Sorrentino, per citarne tre, no? O di Lernia,
2: cioè, ecco. La quota pensi che anche quest'anno salirà ancora per la spesa economica,
3: penso che Saronno per la squadra che sta facendo è ampiamente oltre quelle cifre lì, se pensate ai giocatori che ha preso, ma anche solo l'Azzate davanti, certo, due giocatori, certo, costa quasi 100.000 euro, cioè, così per numero facile, cioè, poi non conosco i numeri veri, però immagino che Torraca e Cazzaniga costano 80, voglio dire.
2: Domanda un po' particolare, ma qual è il motivo che spinge uno sponsor a arrivare in società di eccellenza?
3: Dipende molto dal, questa è una bella domanda, dipende molto dal ritorno che ha su piazze importanti come possono essere Legnano, Saronno, insomma c'è comunque sempre la visibilità. Forse la domanda dovete farla più a lui. Infatti, noi abbiamo la fortuna che c'è lui, che vi dico solo questo, che c'è lui, che lui è una risorsa incredibile e penso, non so di non essere smentito, di essere la squadra in eccellenza, parlo del nostro girone, che ha più ricavi dagli sponsor per distacco. La Caronnese, la maglietta l'anno scorso tra maschile e femminile, siamo quasi sui 130.000 euro di ricavi.
2: Complimenti.
3: E poi ci sono tutti gli altri sponsor, quindi la Caronnese dal punto di vista del marketing, degli sponsor, ripeto, merito di questo signore qua, io ne do tantissimo, e tra l'altro lo fa tutto a titolo di amore e volontà volontariato.
4: Sì, sì, lo conosciamo.
3: No, però vuol dire tanta roba avere una risorsa, una risorsa di questo tipo, penso che sia unica. Non so neanche se la Pro Patria, per dire una squadra di Serie C della nostra zona, abbia un ritorno di sponsor come ce l'ha la Caronnese. Quindi non è facile, bisogna trovare il mix giusto. Noi per esempio, poi parlerà, anzi fate la domanda a lui perché li ha portati lui gran parte degli sponsor, quindi rispondi tu sugli sponsor. Perché vengono da noi?
5: No, beh, allora, perché vengono da noi sicuramente trovano forse...
4: Ma serietà dalla società.
5: Esatto, cioè nel senso che noi diciamo che diamo un po' di storicità, un po' di... Non ci sono mai dei grandissimi, come dire, non rompiamo mai equilibrio, una piazza tranquilla, quindi dove ci si può lavorare insieme.
4: I giocatori stessi, basta che fai il nome caro o no?
5: Sì, no, certo.
4: Vengono volentieri.
5: Assolutamente. Sì, tra l'altro, come mi dicevi a livello di marketing, io comincio già a pensarci perché l'anno prossimo è il centenario.
2: Cavoli!
3: Storicità, non ci avete fatto la domanda sul più importante, su quello che
5: sono 100 anni l'anno prossimo.
2: Un po' di tempo, dai.
5: L'anno prossimo sono 100 anni.
2: Come chicca finale, quelli di 100 anni.
5: Quindi bisogna pensarci bene, no? Perché comunque è importante, è un compleanno importante.
2: Un altro fattore nell'eccellenza, e non solo nell'eccellenza, anche nella Serie D, come trascinare il pubblico negli stadi? È questione di prezzo, è questione di spettacolo. Secondo voi come trascinare il pubblico, specialmente il pubblico giovanile? Perché noi vediamo
4: la qualità,
2: andiamo negli
4: stadi, qualità.
2: La gente che è un giovane, non ne vedo tanti.
5: Ma in qualsiasi stadio.
2: Voi come società vi ponete il problema come avvicinare il pubblico?
5: Sì, e anche, guarda, ti dico, anche i nostri del settore giovanile non è facile coinvolgerli, assolutamente, ma proprio i giovani hanno proprio un trend completamente diverso. Cioè la passione per il calcio è cambiata, cioè se negli anni 80-90 probabilmente esisteva solo quello, adesso al netto di togliere, vabbè, chiaramente la serie B eccetera,
4: la vivevi,
5: però
4: la vivevi la società,
5: molto
4: adesso
5: diverso.
4: Invece uno finita la partita,
5: cioè è molto diverso, cioè proprio c'è un i giovani hanno delle logiche diverse, ma chiaramente anche solo tutti i dispositivi elettronici eccetera.
2: Torniamo al regalo, Nitti non può non fare il regalo alla Caronnese per il centenario, non può non fare il regalo. Nitti e tutta la sua combriccola che insieme, che da tanti anni lavorano a Caronno, non potete non fare un regalo a questa società che è storica, 100 anni. Nitti, non puoi dimenticarlo.
3: In che senso? Cioè, il regalo glielo farei volentieri. Abbiamo l'ultimo anno di Corno e il centenario, quindi ci abbiamo due eventi importanti. Anzi, dovremmo riprenderla tutta, fare una serie Sky The Last Dance di Corno, che fa l'ultima cosa, non sarebbe male. No, noi ci proveremo, come è giusto che sia, ma abbiamo fatto da quando siamo arrivati, obiettivamente lui lo sa, prima c'era una proprietà enorme, importante, l'Ilva storica, che è impareggiabile anche per disponibilità. Adesso c'è una proprietà di...
2: Ascolti, fermo, ma la classica famiglia che entra nel calcio non c'è più.
3: Noi speravamo che ci continuasse a dare una mano la famiglia Reina, devo dire sia un po' anche per i problematiche di salute.
2: Forse la Varesina, che c'è ancora qualcuno.
4: Sì, ma è andato via Spilli, quindi già uno si è perso.
3: Adesso che loro c'hanno, sono una grande società, un grande progetto, un grande centro sportivo.
4: Ma è andato a Parma, Parma.
2: Era scarso.
4: Vabbè. È andato a Parma, settore
3: giovanile. Noi comunque vorremmo fare una serie di iniziative sulla centenario. Ci sono delle magliette commemorative. Su quello che risponde alla tua domanda, perché poi le facciamo le cose, ce le dimentichiamo. Noi abbiamo fatto l'inno, tutte le parti della Caronnese tra i bambini.
5: L'avete fatto sentito.
3: Da Mattia Vasari.
4: Si vede che di qualità.
3: Poi i bambini che entrano in campo tutte le partite, vuol dire coinvolgere i bambini da piccoli. Noi stiamo mettendo un po' il fatto che abbiamo il nostro terzo tempo, il nostro dove mangiamo con le squadre, la maschile e la femminile, stiamo creando quello che nel rugby si chiama affiliazione al club, no? Che uno è di Caronno e rimane di Caronno sempre, no? Quello è il modo per creare la tifoseria, no? Uno fa il settore giovanile, entra con la prima squadra, si ricorderà che ha fatto quello, poi fa le giovanili, i genitori portano il coso. Abbiamo fatto quest'anno, non so se lo ripeteremo, come abbiamo fatto anche i nomi dietro, quindi i ragazzini avevano comunque comunque la possibilità di incitare Corno eccetera eccetera, perché aveva un nome sulla maglietta. Abbiamo provato a fare tante cose e tante iniziative, lui sui social, penso che siamo uno dei profili social, l'Instagram della Carronese tra i più seguiti, con un numero di follower più alto che c'è nell'eccellenza, quindi tantissimo lavoro da questo punto di vista si sta facendo. Sicuramente per portare il pubblico, e questo sono d'accordo con voi, bisogna fare ancora un altro step.
2: Ecco, in ogni presentazione, quando c'è sempre anche il sindaco, nei tuoi discorsi introduci anche un discorso sociale. Sì. Ecco, questo discorso sociale continuerà ancora il prossimo anno, e in quale misura?
3: Beh, noi pensiamo che questo discorso sociale sia fondamentale, perché è un discorso che consente anche di arrivare. Noi quest'anno per esempio abbiamo uno sponsor sulla femminile, si chiama The Human Factor, che è una società di headhunting e sponsorizza la femminile, proprio il discorso delle donne, dell'inclusione, tutto. Abbiamo tantissimi sponsor, stiamo approcciando, come devo dire, il lavoro del vicepresidente Riccardo Gioia, stiamo approcciando tantissimo anche Leonardo, che non è lontano da noi, no? Che comunque fa lavoro in un settore non bellissimo, quello delle armi, non bellissimo, ma di profitto, e quindi magari anche tramite questo può avere una collaborazione con la Carronese. Tutte queste cose noi sul social ci crediamo molto, un po' perché ci crediamo per estrazione e un po' perché ci credono anche le aziende, no? Tutte le aziende oggi investono molto su questi criteri, no? Di ambiente, di sociale e di governance, di criteri ESG, e quindi noi continuiamo così. E qui devo dire che un po' di riscontro ce l'abbiamo, tant'è vero che sul pubblico, l'ultima cosa che dico, l'anno prossimo noi faremo pagare l'ingresso alle partite della femminile. Non lo faremo proprio perché vogliamo ancora di più aumentare il seguito. Non ci interessa il botteghino della femminile, magari più l'affiliazione, più la gente che consuma al bar eccetera eccetera, più che vendere, non so, 20 biglietti a 5 euro, ecco. Questo
2: e giocherà sempre alla mattina o al pomeriggio la femminile?
3: La femminile gioca, di solito gioca al pomeriggio, poi dipende anche dalle partite. Quest'anno
4: domenica, mai al sabato,
3: ma quasi mai al sabato, a meno di qualche eccezione. E tenete conto, quest'anno poi forse questa è una notizia, bisogna darti qualche notizia, nella collaborazione che c'è con la Solbiatese, con le Azalee e con Gorrasi, probabilmente potrebbe esserci qualche partita, che magari alla Rate, e anche qualche allenamento.
4: Ho capito.
2: Ti aspettavi che la Gallaratese non accedesse all'eccellenza?
3: È una
2: società ambiziosa,
3: molto ambiziosa, ma adesso le notizie danno anche altre società che probabilmente non si iscrivono, no? E quindi è tipo l'Aurora Cantalupo, si dice, non si iscrive, quindi
4: che speriamo poi anche lì di aveva fatto la fusione con Gallarate, ma non è andato a buon fine, perché
3: quindi c'è un po' di, anche quello non è facile fare l'eccellenza, ecco.
2: Mancano 8 minuti, io vorrei cogliere dalla vostra presenza, di Paolo, di Niti, di Fabrizio, un commento su questi mondiali, che ahimè l'Italia non c'è. Che mondiali state vedendo?
4: Ma io devo dire che all'inizio era un disastro, adesso qualche partita la sto vedendo, cioè, però quello che mi fa specie è che le squadre che noi abbiamo sempre ritenuto niente, il calcio l'hanno inventato,
5: invece
4: ragazzi, queste qui ti danno filo a torcere, forse perché corrono, forse perché il clima, forse perché tante cose, ma veramente hanno una volontà, una tempra, una grinta, ma è una cosa pazzesca, mettono in difficoltà chiunque.
3: E continuiamo a dirlo, no? Mi ha sempre detto che prima o poi le squadre africane, asiatiche sarebbero arrivate, questo è il mondiale un po' di quella conferma lì, ci sono tantissime squadre.
2: Metti una domanda, queste regole che hanno introdotto il non parlare, il 5 secondi per la rimessa, è un valore aggiunto per il calcio anche italiano, sì o no?
3: Sicuramente sono un valore aggiunto, però bisogna arrivare al tempo effettivo, bisogna arrivare ad altre decisioni che sono fondamentali, vedere una partita ma anche di eccellenza, quando uno è davanti e non si gioca più. Adesso lo dico con la simpatia, no? Io sono andato a vedere le partite anche dei playoff di altre squadre, tutto, quando una squadra è davanti c'hanno tutti i crampi, cioè a turno ogni fallo laterale c'è un crampo. Allora va bene che il risultato è più importante dello spettacolo, però quando uno paga comunque un biglietto devo offrirgli qualcosa, no? Questo è un tema. Ci perdo due minuti.
2: Prego.
3: Sull'eccellenza, lo dico e sulla Serie D, è un tema fondamentale. Oggi si elegge il presidente della FIGC. Il presidente della FIGC ha già fatto le dichiarazioni che le quote dei settori giovanili costano troppo. Allora io dico, noi penso che il nostro sia tra i più bassi, e alla fine il calcolo che viene fuori sono tipo 2 euro d'allenamento, se il totale, se uno fa.
2: Ma la media è intorno ai 500
5: più o meno.
3: Esattamente, sì, su 500 meno. Poi ci sono alcune squadre che arrivano anche di più, a Milano 800.
4: Sì, certo,
3: se anche prendiamo quella da
2: 800,
3: se uno prende quella da 800 euro, il costo è di 5 euro d'allenamento. Un'ora e mezza di allenamento, il ragazzino paga 5 euro per tutta la stagione, tutto. Quindi io penso che non sia quella la strada. Se noi vogliamo dare degli allenatori validi al settore giovanile, bisogna pagare, bisogna ridare il vincolo. Non abbiamo più il vincolo. Se tu mi dici che la proposta della Battistini è far entrare gratuitamente agli stadi, non ci danno niente di contributo alle immagini, c'è una lotta incredibile tra Paolo Zerbi, BTV e la Lega, sì, e sì, nessuno sì. può riprendere le immagini, e quindi noi non possiamo vendere, perché comunque andarsi a vedere il derby Caronnese-Saron è comunque carino, il 3-2 che voi eravate in tribuna con noi, noi abbiamo perso, ma è stata una partita bella, che si può vedere in Inghilterra, in Italia, se è su internet tutto il mondo può vedere Saron-Caronnese e vede 5 gol, di cui 3 negli ultimi minuti. Sarà mica brutta la partita da vedere così, ce ne sono tante di partite belle, però se noi non incassiamo niente da quello, i giocatori li paghiamo 50.000 euro all'anno, qualcosa di strano c'è. Le società devono avere i settori giovanili che pagano per giocare e non devono avere la libertà, devono avere la possibilità di avere il vincolo, perché se io un giocatore che formo per 4 anni poi deve essere mio, e l'ultima cosa devo ricavare qualcosa dei diritti.
2: Tu sai molto bene cosa, come ragiona la federazione sul settore giovanile, dice tutte le società, come tu giustamente hai detto, fanno pagare, cioè, di conseguenza noi diamo la possibilità a questo giocatore che paga di farsi la scelta andando dove vuole lui. Questa è una logica condivisa o non condivisa, però questa è la traccia in cui si muove la federazione. Un ragazzino va, paga per il settore giovanile e ha il diritto di scegliere dove andare. Questa è la logica della federazione.
3: Ma la federazione sta dicendo un'altra cosa adesso.
2: Adesso può cambiare.
3: Vuole mettere il tetto al costo delle giovanili.
2: Ecco, secondo te è giusto?
3: No. Gli sto dicendo quello, e l'ha detto sia il nostro presidente della regione, del comitato regionale Lombardo, Battisti, l'ha detto Malagò ieri. Quindi Malagò ha detto costano troppo i regioni, e chi li paga gli allenatori?
2: E chi li paga?
5: Appunto.
3: Mettiamo i papà, mettiamo i nonni, gli zii, che formazione facciamo?
4: Una volta c'erano i meccanici.
2: Oggi come oggi si vogliono a pari, però dai.
3: E figurarsi se non incassassero le quote.
5: È un problema.
3: Vanno a pari che noi paghiamo allenatore, abbiamo vinto 3 categorie, su quante ne abbiamo? 11. Sì. 3 categorie su 11 la Caronnese ha vinto. Ma se non avevamo gli allenatori bravi non ne vinceva neanche una.
4: Se uno è bravo la qualità.
3: Anzi, sarebbero da non pagare i giocatori più forti e pagare gli allenatori, perché sono i formatori da pagare. Se tu mi togli l'incasso io dove li pago?
2: Ti faccio l'ultima domanda, che tu devi rispondere con un aggettivo solo, perché io ti vedo tutte le domeniche in tribuna, un commento sugli arbitri dell'eccellenza.
3: Purtroppo
4: alti e bassi.
2: Pacato, devi essere pacato.
4: Alti e bassi.
3: No, soprattutto bravi, bassi, scarsi, soprattutto bassi.
2: Perché,
3: noi quest'anno
2: dici così? Dai,
3: vi dico così perché
2: questo che voglio arbitraggi, dai,
3: io buoni. No, però non voglio purtroppo sono ragazzi giovani. Il tema vero è che noi siamo stati gravemente penalizzati l'anno scorso, perché nella partita decisiva con l'Ispra viene dato rigore.
4: Mamma mia, quello lì.
3: All'Ispra, dove il portiere prende la palla, la butta in fallo laterale, viene dato rigore. Era adesso il caso vuole, perché lo dico così perché sennò sembra esattamente il contrario di quello che credo, che fosse un arbitro donna, ma non c'entra assolutamente niente il sesso dell'arbitro, c'entra il fatto che ha sbagliato completamente la decisione. E quest'anno abbiamo avuto due squalifiche pesantissime, una di Quinzio all'andata con Legnano, una di Ortelli con la Visnova. Io con la prova TV, perché per fortuna abbiamo la ripresa dall'alto allo stadio, ho fatto non varrebbe la prova TV, però ho mandato le immagini della scena per cui Di Quinzio avrebbe colpito gravemente il difensore, per cui ha preso mi sembra 4-5 giornate, le hanno tolte tutte, le aveva già scontata una, le hanno tolte tutte le giornate perché hanno visto che Di Quinzio non ha fatto niente. Allora io voglio dire, il guardaline che a 50 metri che col conto. Sole l'ha chiamato lui l'arbitro in quel caso lì, l'ha chiamato lui, si divincola da un tiraggio, l'altro non cade neanche, corrono insieme, prende un rosso diretto e prende 4 giornate, ne hanno tolte 3. L'altro Ortelli che per un'ingiuria all'arbitro ha preso 5 giornate e ne hanno tolte 3. Ecco, volevo dire questo, se io almeno la federazione ha accolto tutti i nostri ricorsi capendo che probabilmente c'era stato un errore dell'arbitro,
4: dovuto pagare.
2: Le società, dai dirigenti agli allenatori, i giocatori devono aiutare la classe arbitrale, non possono non aiutarla, invece la mettono sempre nel mirino, puntano sempre il dito contro di loro. Guarda, i loro insuccessi è sempre colpa della
3: Io ho mai detto
4: Max, io dico una cosa. cosa: tu aiuti se merita di essere aiutato, ma uno che non merita di essere aiutato non c'è, posso aiutarlo.
2: Non c'è la malafede.
4: È normale, lo vedi?
3: Uno no, malafede
2: non c'è la malafede.
3: No, penso assolutamente che capacità.
4: Ma uno bravo lo vedi, che può sbagliare, ma è bravo.
2: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Sì. Ci diamo appuntamento a settembre con tutte le novità prima della partenza.
4: Ma prima di partire per il ritiro, perché fate il ritiro, penso, no?
3: Il 3 di agosto.
2: Sì, e a settembre ci dirai anche la novità dove lavorerà Nitti, oltre alla Carronese.
3: Ecco, va bene.
4: No, così sappiamo dove andare.
2: Buona settimana a tutti e sempre con Radio Orizzonti. Buona settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita, chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino, certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, mamma hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando il leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza, e suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza, di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa. Una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo Teheran, Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza da la carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit. Per l'avvocato 63enne, un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macker, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità necessità di riallacciare i contatti e il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza di ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, 3 arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una 80enne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: E resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a 3 minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Prima dei fatti.
14: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi voglio portare in Sri Lanka, precisamente a Bentota, una città di cui ne parlano veramente favolosamente. La città di Bentota si trova a sud di Colombo, sulla foce del fiume Bentota Ganga, un lungo nastro di acqua verde che attraversa la foresta e lungo le cui sponde è possibile lasciarsi incantare dagli antichi templi buddisti come il tempio di Galopata. Qui potrete ammirare la grande statua del Buddha, incontrerete poi un gran numero di uccelli acquatici che con le loro grida rendono la foresta un luogo rumoroso e vitale. Un altro incontro affascinante è quello con i varani, lucertoloni dalle ragguardevoli dimensioni che scorrazzano liberi lungo il fiume. Ma la città deve la sua fama alla meravigliosa spiaggia su cui le onde dell'Oceano Indiano si infrangono maestose. Andando verso nord, la spiaggia si trasforma in una lunga lingua di sabbia chiamata Paradise Island. Il nome la dice lunga sulla sua bellezza, credetemi. In questo mare non mancano poi i siti di immersione in cui gli appassionati subacquei potranno godere di una barriera corallina ancora molto bella. Vi suggerisco poi di visitare il meraviglioso giardino della tenuta Lunuganga, un tempo piantagione di alberi della gomma e successivamente di cannella, e oggi un vero e proprio paradiso per gli appassionati di botanica. Andate come me a spulciare su internet e vedrete di che cosa e di quali bellezze vi sto parlando. Per oggi è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Mentre stava per spingere la maniglia della porta, Winston si accorse di aver lasciato il diario aperto sul tavolo. Le parole "Abbasso il grande fratello" lo percorrevano in lungo e in largo, e le lettere erano così grandi che potevano essere lette da un capo all'altro della stanza. Non avrebbe potuto fare una cosa più stupida. Tuttavia si rese conto che neanche il panico aveva potuto indurlo a imbrattare quella bella carta vellutata, chiudendo il quaderno quando l'inchiostro non si era ancora asciugato. Trattenne il respiro e aprì la porta. Immediatamente un'ondata di sollievo lo avvolse. Sulla soglia vi era una donnetta insignificante, dall'aria disfatta, i capelli troppo sottili e una faccia piena di rughe. "Compagno", cominciò a dire in un tono di voce monotono e lamentoso, "mi era parso di sentire che eri rientrato. Potresti venire a dare un'occhiata al lavello della cucina? Si è otturato e..." Era la signora Parson, la moglie di un vicino che abitava sullo stesso piano. Per la verità, il partito non approva l'uso della parola signora. Nel rivolgersi agli altri si dovevano utilizzare gli appellativi compagno e compagna. Ma con alcune donne la parola signora si usava istintivamente. Era una donna sui 30 anni, ma ne dimostrava molti di più. Si aveva l'impressione che le rughe del volto fossero piene di polvere. Winston la seguì sul ballatoio. Queste riparazioni estemporanee erano una seccatura quasi quotidiana. Gli appartamenti Vittoria erano case vecchie, costruite prima del 1930, e cadevano a pezzi. L'intonaco si staccava continuamente dalle pareti, le condutture scoppiavano ad ogni gelata, dal tetto colava acqua tutte le volte che nevicava. Il riscaldamento funzionava a scartamento ridotto, sempre che per motivi di risparmio non fosse spento del tutto. Le riparazioni, nel caso non foste in grado di provvedere da soli, dovevano ricevere l'approvazione di commissioni misteriose che potevano differire di un paio d'anni perfino alla riparazione del vetro di una finestra. "Scusa se ti disturbo", disse la signora Parson con una certa indecisione nella voce. "Tom non è a casa. L'appartamento dei Parson era più grande di quello di Winston, ma ciò che lo distingueva dal suo era un diverso tipo di squallore. Sembrava che ogni oggetto fosse stato battuto e calpestato, come se nella casa avesse imperversato qualche grosso animale. Sul pavimento erano sparsi attrezzi e indumenti sportivi, mentre il tavolo ospitava, nella grande confusione, una messe di piatti sporchi e quaderni sgualciti. Alle pareti, gli stendardi rossi della Lega della Gioventù e delle Spie e un manifesto a grandezza naturale del Grande Fratello. Si respirava il solito fetore di cavolo bollito che avvolgeva l'intero fabbricato, ma a questo si sovrapponeva il lezzo del sudore di una persona che in quel momento era assente. Lo si avvertiva nelle narici, anche se non si riusciva a capire come fosse possibile una cosa del genere. In un'altra stanza qualcuno stava tentando, con un pettine e un pezzo di cartigenica, di andare a tempo con la musica militare proveniente dal teleschermo. "Sono i bambini", disse la signora Parson. "Oggi non sono usciti." Aveva l'abitudine di lasciare sempre le frasi a metà. Il lavello della cucina era pieno fin quasi all'orlo di una sporca acqua verdastra che puzzava perfino più del cavolo. Winston si inginocchiò ed esaminò la giuntura e l'angolo del tubo. Odiava usare le mani nude, odiava inginocchiarsi. La signora Parson stava a guardare con aria impotente. "Se Tom fosse in casa lo aggiusterebbe in un momento", disse. "Adora fare queste cose." Parson lavorava con Winston al Ministero della Verità. Era un uomo grassoccio ma dinamico, di una stupidità sconfortante. Un concentrato di entusiasmo imbecille, uno di quegli sgobboni adoranti e votati alla più cieca obbedienza, sui quali, più ancora che sulla psicopolizia, si reggeva la stabilità del partito. All'età di 35 anni l'avevano buttato fuori, recalcitrante, dalla Lega della Gioventù, ma prima di ricevere il suo bravo diploma era riuscito a restare nel corpo delle spie per un anno in più di quanto previsto. A al ministero era impiegato in qualche lavoro subordinato per il quale l'intelligenza non era un requisito indispensabile. Era però una figura di primo piano nel comitato sportivo e in tutti quei comitati che organizzavano gite di comitiva. Con sereno orgoglio, fra un tiro e l'altro di pipa, vi informava che negli ultimi 4 anni non aveva mai mancato di fare una puntatina di sera al centro sociale. Un invincibile lezzo di sudore, quasi un'inconscia testimonianza della sua indefessa attività, lo seguiva dovunque andasse. «Hai una chiave inglese?» domandò Winston. «Una chiave inglese?» replicò la signora, afflosciandosi. «Non sono sicura, forse i bambini...» Uno scalpiccio di piedi ed un'altra soffiata di pettine accompagnarono l'entrata dei bambini. La signora Parson arrivò con la chiave inglese. Winston fece defluire l'acqua e con un moto di disgusto rimosse il gomitolo di capelli. «Mani in alto!» strillò una voce selvaggia. Un bel bambino di 9 anni, dall'aria minacciosa, era balzato da dietro il tavolo, puntandogli contro una pistola giocattolo. Winston alzò le mani sul capo, ma con un certo disagio. I modi del bambino erano così rabbiosi che quasi non sembrava un gioco. «Sei un traditore!» urlò il bambino. «Sei uno psicocriminale, una spia! Ti sparo, ti vaporizzo!» All'improvviso si misero a saltargli intorno, gridando «Traditore! Psicocriminale!» con la bambina che imitava tutti i movimenti del fratello. La scena incuteva un certo timore, come se si trattasse del ruzzare di cuccioli di tigre. Nello sguardo del bambino si poteva scorgere una sorta di deliberata ferocia, il desiderio palese di colpire o prendere a calci Winston. Lo sguardo della signora Parsons andava nervosamente da Winston ai bambini e dai bambini a Winston. Alla luce più intensa del soggiorno, Winston si accorse che nelle rughe del suo volto vi era davvero della polvere. «Stanno facendo tutto questo chiasso», disse, «perché non sono potuti andare a vedere l'impiccagione. Io ho troppo da fare per accompagnarli». «Perché non possiamo andare a vedere l'impiccagione?» tuonò il bambino. «Vogliamo vedere l'impiccagione! Vogliamo vedere l'impiccagione!» cantilenava la bambina. Winston ricordò che quella sera alcuni prigionieri, che si erano macchiati di crimini di guerra, sarebbero stati impiccati. La scena, che si ripeteva circa una volta al mese, costituiva un'attrazione popolare. I bambini continuavano a gridare che volevano vedere l'impiccagione. Winston salutò la signora Parson e si diresse verso la porta. Aveva fatto sì e no 6 passi sul ballatoio, che qualcosa lo colpì dietro la nuca. Si voltò di scatto appena in tempo per vedere la signora Parson che tirava dentro il figlio. «Goldstein!» ruggì il bambino mentre la porta si chiudeva. Ciò che più colpì Winston però fu l'espressione di terrore sul volto grigiastro della donna. Tornato nell'appartamento, passò velocemente davanti al teleschermo e si rimise a sedere sul tavolo, continuando a sfregarsi il collo. La musica proveniente dal teleschermo si era interrotta, sostituita da una voce militare che descriveva l'armamento della nuova fortezza galleggiante. Era l'ancora fra l'Islanda e le isole Farer.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Orizzonti in blu.

0: buonasera, bentornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti Blu, le 21.02 minuti di questo lunedì 22 giugno, penultima puntata della stagione, Andrea.
1: Penultimissima.
0: Eh sì, penultimissima, perché la prossima è ufficialmente l'ultima. Però l'ultima. Vi ricordiamo che da luglio, nel mese di luglio, ci saranno anche agosto le repliche.
1: Il best of
0: di Viva Tutto alla radio. E poi, giustamente,
1: e poi le repliche alla domenica, sempre.
0: Quindi domenica 13-14 salutiamo anche coloro che insomma ci ascolteranno proprio la prossima domenica. Stasera abbiamo anche un ospite. Questa sera non ho portato un cantante, ho portato un collega, diciamo un amico con cui ho fatto radio per qualche annetto, e vi presento Randall, benvenuto.
2: Grazie, ciao a tutti, è un piacere essere ancora qui, meno male che siamo venuti insieme, perché sennò mi sarei fatto trovare da un'altra parte. Ah, okay. Non diciamo dove, ma mi sono perso qualcosa dall'ultima volta.
0: No, semplicemente no. Abbiamo cambiato posto in cui vado in onda, ma
2: lo spirito è sempre quello.
0: Lo spirito e la carica è sempre quella.
2: Benissimo.
0: Anzi, ti ho anche reso felice perché ti ho portato e fatto conoscere un regista che è interista come te, quindi
2: benissimo.
1: Sì.
2: Come si sta dopo la doppietta? Si sta bene,
1: benissimo.
2: Ti vedo molto bello pimpante.
1: Assolutamente, ma siamo in attesa della prossima stagione, tranquilli.
2: E anche della prossima stella tra un po', ci voglio ancora.
1: Adesso aspettiamo.
2: Io guardo avanti.
0: Randall guarda avanti. Allora, io ricordo i contatti con cui potete interagire con noi. C'è il profilo Facebook Viva Tutto alla radio e anche la pagina Facebook. Abbiamo anche il profilo Instagram Viva Tutto alla radio. Poi ricordo che per appunto il podcast potete andare su radioorizzonti.eu, c'è la pagina di Viva Tutto alla radio, trovate tutte le puntate dell'anno e potete riascoltarle lì. C'è anche il canale Mixcloud con tutte le puntate di Viva Tutto alla radio, e da ultimo c'è il canale YouTube per i contenuti extra, dove ci sono anche contenuti video e interviste. Tra qualche giorno dovrebbe uscire l'ultima della stagione. Tra l'altro mi dice Andrea, ma è ufficiale perché lo vediamo, che questa sera eccezionalmente, non so se perché hanno sbagliato, ma siamo anche, per la mia grandissima gioia, in diretta video. Quindi
2: se me lo dicevi mi pettinavo giù un po'.
0: Qualcuno ci sta sicuramente guardando.
2: E cambiando canale.
0: E cambiando, esatto, e sintonizzandosi su altre emittenti. Detto questo, però, partiamo con la musica. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Eccoci qui, Carlo dovrebbe essere in collegamento con noi, pronto?
1: Ciao Mattia, eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Carlo, ti faccio una carambata, sai chi è qui con me? Non so se ascoltavi poco fa. No, magari
1: no.
0: Ok, saluta.
1: Fammi la carambata.
2: Carlo, mi riconosci?
1: Sono Randall.
0: Certo,
2: sono
0: grande.
2: Proprio io.
0: Caramba, che sorpresa.
2: Visto che non riusciamo mai a trovarci a bere qualcosa, ho detto vado in radio così finalmente posso parlare con Carlo.
1: Hai fatto bene, benissimo. Come stai?
2: Bene, bene. Tu a casa tutto... No, vabbè, dai, esatto. Poi ci sentiamo privatamente.
1: A casa tutto bene, dai.
2: Ok, perfetto.
0: Bene, Carlo, dimmi, cioè, solite chiacchiere da bar e anche un po' da anziani sulla panchina. Quanto caldo fa da te?
1: Parecchio.
0: Parecchio.
1: Parecchio. Ieri è stata davvero una giornata pazzesca per il caldo. Anche se però adesso qua in quel di Costa Masnaga sento tuonare.
0: Urca,
1: quindi non si sa mai che arrivi qualche temporale.
2: E dopo ti raggiungo, dai.
1: Va bene.
0: Veniamo lì a prendere un po' di fresco. Allora, Carlo.
1: Speriamo che faccia un po' di fresco.
0: A parte gli scherzi, a parte queste chiacchiere, di cosa ci parli questa sera?
1: Guarda, visto che siamo nel periodo dei mondiali, parliamo anche un po' di mondiali. Dai, non so se voi lo stiate un po' seguendo, io ogni tanto qualche partita la guardo.
0: Noi ne parlavamo con Andrea l'altra volta, adesso coinvolgo anche Randall nel caso, sì. Perché lasciamo perdere il fatto che l'Italia non ci sia, ma
1: sì.
0: A me non è che stanno entusiasmando particolarmente, però è anche vero quello che dice Andrea, che le fasi iniziali sono sempre un po' così, magari poi arrivano le sfide con un po' più di ciccia, ecco.
1: Sì, è vero, anche a me non è che mi stia particolarmente entusiasmando, Però come dicevi appena tu, di solito i gironi sono un po' così. Mi ricordo l'Italia dell'82 che si qualificò per il rotto della cuffia ai gironi, poi sappiamo come è andata a finire. Ma non voglio parlare di mondiali per farci male, cioè, nel senso, non c'è l'Italia, però vi posso dire che l'unica squadra che ha partecipato sempre ai campionati mondiali dal 1930 a oggi è la squadra del buon Carletto Ancelotti,
0: ovvero
1: il Brasile.
0: Quindi mi stai dicendo che l'Argentina
1: campione.
0: Ha avuto dei momenti in cui non ha
1: no? Sì, infatti anch'io pensavo Argentina, Germania, diciamo quelle più titolate, d'Italia non ne parliamo, però sì, anche loro, l'unico a aver partecipato sempre è stato il Brasile. Un'altra, un paio di curiosità sempre sul mondiale. Il calciatore che ha fatto più, adesso vediamo, ad esempio oggi Messi mi sembra che ha fatto un'altra doppietta.
0: Ce lo stava dicendo fuori onda Andrea prima.
1: Ecco, visto che segna gol a manetta. L'unico calciatore che ha il record di gol in una sola edizione del mondiale è un francese, si chiamava Just Fontaine, e nell'edizione del 1958 fece 13 gol, ancora solo è ancora imbattuto, ecco, come calciatore. Il gol più veloce dei mondiali è stato fatto da un certo Hakan Şükür, che ha giocato in Italia.
2: Me lo ricordo,
0: se lo ricordo
2: pure io.
0: Anche
1: ce lo ricordiamo. Gli bastarono solo 11 secondi per fare un gol. Lui giocava nella Turchia contro la Corea del Sud. A proposito di Turchia, onestamente non mi aspettavo questo flop pazzesco, visto che ha fior fior di
0: giocatori,
1: Poi,
0: allenata da Montella, giusto?
1: Infatti mi è dispiaciuto anche per Montella, perché la Turchia è arrivata molto lanciata. Purtroppo non so cosa sia successo e vabbè, è stata eliminata. Pazienza, dai. Poi altra notizia un po' curiosa. Nel 2010 la Spagna ha vinto i mondiali.
0: Sudafrica, giusto?
2: Sì.
1: Esatto. Segnando solo 8 gol in tutto il torneo. Invece nel 1954 l'Ungheria fece 27 gol, però non riuscì a vincere il titolo. Quindi questa è un'altra piccola curiosità. Il primato di giocatore più giovane ad aver segnato in un mondiale ce l'ha Pelé nel 1958, quando segnò a 17 anni.
0: Caspita.
1: E concludo con il record di partecipazione di pubblico. Leggo il numero ma faccio fatica a quantificarlo. Nel 1950 la finale al Maracanà tra Brasile e Uruguay c'erano 185.000 persone. però io non riesco a capacitarmi dove
0: li mettessero.
1: No, non ci arrivo. Forse lì vince l'Uruguay.
3: Di sicurezza non erano.
2: Sai che stavo pensando la stessa cosa.
0: Probabilmente erano in braccio in vai Andre.
1: No, ma sì, ma è
3: una cosa legata a questo mondiale, chiedo anche a Carlo, che a me è venuta questa curiosità che poi ho lasciato perdere perché non è che fosse proprio una cosa vitale, ma dov'è il Curaçao?
0: Sì, è una di quelle squadre che in effetti che uno
3: ieri
1: ma sarà nei paesi
3: con l'Uruguay, questo festone mega galattico, questo tipo tutto vestito di blu,
1: sarà in Centro America, nei Caraibi, penso, quei posti lì.
3: Comunque, il protettorato olandese, perché la regina e il re di Olanda hanno festeggiato prima la partita con l'Olanda o prima la Curaçao e poi quella con l'Olanda. Però dico, ma dove cacchio sono questi qua?
1: Ma in effetti, a parte che fa un po' specie, si qualifica il Curaçao, non riusciamo a qualificarci noi.
0: Però guarda che il livello quest'anno era basso.
2: Però io penso che tra le squadre che hanno vinto più edizioni dei mondiali, così a spanne, credo che il record di 3 mancate partecipazioni di fila, penso che quello sia nostro, no?
1: Ah, penso di sì, tra le squadre
2: più blasonate
1: penso proprio di sì, perché non ricordo anche a memoria, visto che io, essendo un calciofilo, ho sempre un po' seguito gli ultimi campionati, ma io le grandi squadre le ho sempre viste, la Germania, l'Argentina, il Brasile.
0: E Carlo, c'è una squadra, perché tutti, soprattutto in queste edizioni in cui non abbiamo l'Italia da tifare, c'è una squadra a cui magari ti affezioni, per cui fai il tifo visto che non c'è l'Italia?
1: Ma guarda, io sto seguendo, mi piacerebbe che l'Inghilterra finalmente riuscisse a vincere perché
0: qualcosa.
1: È una bella squadra, sì. Io la do come outsider, vedo la Francia secondo me come grande favorita, però mi farebbe piacere che l'Inghilterra, che è sempre lì così, sta per arrivare, poi alla fine non ce la fa. Secondo me quest'anno può andare avanti, può dirla sua e
0: bene,
2: ce la fa.
1: Non so quali siano le vostre favorite, onestamente.
0: Non lo so, io avevo visto bene la Norvegia da quando ci ha mazzolato. Non lo so.
1: Anche il Giappone, allora.
0: sì, però vediamo come va. D'accordo?
1: Sì.
0: Grazie, bene. Carlo. Allora, l'appuntamento è a settimana prossima, lunedì, per chiudere la stagione.
1: Con l'ultima puntata, perfetto.
0: D'accordo.
1: Buon proseguimento a tutti.
0: Grazie mille, ciao.
1: Ciao.

0: Questa canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, la dedico, non si fa in radio però ogni tanto si può fare, alla mia alunna Giorgia che agli esami di terza media ha portato questa cantante.
1: Utilizzo privato del esatto. Mezzo pubblico.
0: Esatto.
1: Bene, bene.
0: Ha portato questa cantante e quando ha detto andrò al concerto, io da buon brianzolo sono andato lì in diretta mentre lei parlava, anziché ascoltarla, no scherzo, mentre l'ascoltavo ho googolato e ho detto vediamo quanto costa andare al concerto di...
1: Ah, non vediamo chi è, cosa che avrei fatto io.
0: No, la conoscevo e mi piace anche. E ragazzi, però, secondo me, mi è uscito un ragazzi alla Bersani. I prezzi dei concerti...
1: Visto che siamo in video, posso fare il gesto? Parte da qua, eh?
0: Hanno raggiunto, insomma, prezzi abbastanza eccessivi, mi verrebbe da dire. Non anche per le comune star nazionali, ma soprattutto per quelle internazionali. Al di là del fatto che ormai è impossibile trovare i biglietti, io dicevo qualche settimana fa che avevo così curiosato perché mi sarebbe piaciuto andare a vedere Bruno Mars.
1: Ciao, ma... hai curiosato a ridosso del concerto?
0: No, che ai tempi, ma impossibile. Sì. Adesso sia la partecipazione all'evento che il costo iniziano a diventare abbastanza, cioè non è più quel al massimo 100 euro.
1: Ma poi Bernabar da Bruno Mars.
0: Ognuno ha i suoi gusti. Comunque mi ricollego con la musica perché il 21 giugno, cioè ieri, è stata la festa della musica a livello nazionale. Quindi ci sono stati parecchi negozi di dischi che hanno celebrato questo evento.
1: Quelli ancora aperti purtroppo.
0: Esatto, quindi si contano probabilmente in Italia, si contano sulle dita di una mano, però hanno celebrato in questo modo questa giornata. C'è una bella foto dove ho trovato la notizia, magari non è di quest'anno perché sappiamo che i quotidiani fanno anche queste cose, dove si vede insomma un po' di gente in coda a Milano in un negozio di dischi, per cui
1: bene. Sì, poi comunque i negozi di dischi che ancora sono in attività non fanno più solo vendita ma fanno anche presentazioni, piccoli eventi, quindi è bello anche frequentarli e insomma frequentiamo.
0: Poi diciamo la solita cosa che ormai circola da anni, no? Il vinile è tornato, per cui si va nei
1: negozi. Sì, ma più
0: di
1: come
0: dischi.
1: Feticcio che non per essere
0: per
1: realmente
0: ascoltato. Però ecco, bello che ci sia comunque questa ricorrenza e bello anche vedere che qualcuno ancora coltiva queste passioni, poi indipendentemente dal tipo di musica che a uno piace o non piace. Per esempio, la suddetta alunna è venuta con un vinile di Olivia Rodrigo.
1: Ah, e tu cosa ne hai fatto di questo vinile?
0: No, io me lo sono, cioè proprio per il feticcio, me lo sono guardato, mi sono sfogliato le pagine e ho detto però bello, no, che oltre alla trap e a tutta sta musica.
1: Però Jovanotti?
0: No. Però bello comunque che una ragazzina di terza media voglia prendere i vinili perché a detta sua.
1: Ma
0: comunque...
1: infatti pare che nella loro generazione, che dovrebbe essere Z, no? Com'è che è?
0: Anche io non me la ricordo quella roba lì. Noi siamo, te lo ricordi?
1: No.
0: Noi siamo millennials.
2: Io sono un boomer, ma
0: noi siamo millennials.
1: Credo, non lo so. Comunque, nella loro generazione c'è un ritorno a queste cose, diciamo, analogiche a scapito del digitale. Ed è una cosa che anch'io apprezzo.
0: Bello, dai. Continuiamo con la musica. Ne arriva un altro.
1: Chi è?
0: No, dovete sapere che abbiamo fatto radio per tanto tempo insieme. Random mi ha sempre preso in giro per alcuni cantanti che ascoltavo. Comunque, la nuova canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola, viva tutto alla radio, 21 e 27 minuti, visto che parliamo di musica e visto che abbiamo qui presente un amico nonché ospite, chiedo a Rando.
1: Grazie per l'amico, ma soprattutto per l'ospite.
0: Quali sono gli ingredienti di una canzone estiva? No, senza fare polemiche, ma cioè, seriamente.
1: Secondo me in generale non c'è una ricetta che funziona al 100% per una canzone, anche per una canzone estiva, perché se no sarebbe facile fare il tormentone. Secondo me deve intercettare un po' il gusto o quello che vuole la gente in quel momento lì. Secondo me.
0: Ok, no, perché ti dico, per ora non ho visto spot in merito, però una canzone che si chiama così mi sembra telefonata per fare lo spot della nota bevanda, che di solito d'estate prende una canzone, l'aveva fatto con Cremonini, con altri.
1: Magari queste canzoni nascono prima in questo senso.
0: Ok, cioè, tu dici su già, misura.
1: Già c'è l'accordo,
0: per...
1: sì, e quindi
0: magari
1: facciamo...
0: anche questo non lo sappiamo.
1: Chi lo sa, magari potrebbe. Poi anche forse il cornetto Algida, che di solito lancia un po' la canzone. Quest'anno qual è la canzone della pubblicità?
0: Non lo so.
1: Tu guardi, adesso guardi solo le piattaforme senza pubblicità, capito?
0: Appunto, per quella.
1: Io che guardo solo Rai 1.
2: Goditela, perché dell'anno prossimo sono solo cartoni animati.
0: No, quest'anno in realtà, vero, lo dicevo, c'è il coprifuoco, cioè alle 9, io non posso solo tra virgolette guardare

0: scemando, nel senso che ci sono i soliti abbonati a fare la canzone estiva, però non è più forse come 10 anni fa che proprio chiunque faceva il singolo.
1: Ma forse perché prima tu avevi delle canzoni che uscivano a ridosso dell'estate e te le portavi dietro tutta l'estate, perché appunto c'era il Festival Bar che portava avanti quelle canzoni alla radio. Adesso tu ogni venerdì hai delle canzoni nuove che escono. È tutto, ma come dicevamo prima anche per esempio delle piattaforme, è tutto incentrato su di te, e quindi secondo me il tormentone te lo trovi un po' tu. Sì, non c'è un tormentone universale.
0: Forse è, però c'è più questa cosa del prima lo diventavano quasi per caso, non per forza parlando di d'estate, no. Adesso sembrano strizzare un po' più l'occhio proprio al pezzo, alle tematiche che agitare Coca-Cola adesso non
1: sì, però
0: so.
1: Secondo me proprio adesso c'è talmente tanta scelta che nessuno riesce veramente a venire fuori, secondo me.
0: Sì, non c'è più il mega super
1: mentre magari
0: tormentone
1: prima,
0: che cantava cioè
1: magari prima avevamo
0: la Macarena.
1: Quello era il tormentone per tutti, cioè tu anche non volendo
0: se ti faceva schifo
1: tu accendevi la radio, Macarena, accendevi la televisione, Macarena, spegnevi la radio e andava ancora la Macarena, quindi quello era il tormentone un po' per tutti. Adesso invece, visto che abbiamo tutti l'intrattenimento che facciamo su di noi, su misura ce
0: certo.
1: lo troviamo noi.
0: Vedi, questo è, però fateci sapere cosa ne pensate, noi continuiamo con la musica.

0: 21:33 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Andrea alla regia e anche stasera dell'ospite Randall.
1: Presente.
0: Allora, parliamo adesso, andiamo a parlare di tecnologia in realtà, perché come sempre, non so, non lo so, guardandoti in faccia non mi sembri il tipo. Sei uno dipendente da smartphone e tecnologia di questo tipo o ne fai il giusto uso?
1: Smartphone, dov'è che l'ho messo? Ah, è qua. No,
0: Vedi, quindi non conosci questo problema portato alla luce dalle varie ricerche delle università americane, l'importanza del digital detox o detox, come si vuol dire, cioè è un metodo per consapevole per ridurre l'utilizzo dello smartphone, e la soluzione per ridurre questo abuso nell'utilizzo dello smartphone è in realtà molto molto semplice, perché da queste ricerche non è uscito una non so, devi fare attenzione quell'ora, non devi fare, sai, le solite cose.

0: cose, fa male usarlo quando dormi, eccetera, eccetera. Ma per ridurre le ore di utilizzo bisogna partire dalla consapevolezza di quante ore si utilizza questo dispositivo durante la giornata. Quindi il primo consiglio che questi ricercatori danno è quello alla sera di guardare il report dello smartphone che ti dice hai utilizzato il dispositivo per 5 ore. Per dire, guardando quel dato, dovresti provare un po' di sana preoccupazione, perché dici, cavolo, delle 18 ore che passo sveglie, no, non lo so,
1: sì.
0: Ne ho bruciate 5 attaccato allo smartphone o comunque usando lo smartphone. Per cui da lì parte il consiglio di ridurre drasticamente, mano a mano, in maniera graduale, però partendo proprio dalla presa e dalla consapevolezza dell'utilizzo che se ne è fatto. Ora tu mi dirai, caspita, ci voleva una ricerca magari finanziata con fior fior di dollari per dire una cosa che noi sapevamo già. Pensa a te come sono messi bene negli Stati Uniti, dove possono bruciare soldi in queste ricerche, noi invece abbiamo i ricercatori che devono andare all'estero perché sennò qua non li pagano. Però
1: vabbè, questo è vero, però è anche vero che a volte il telefonino lo si accende anche se non c'è una reale necessità, cioè a volte si fa il click, si guarda, non c'è nessuna
0: l'ora.
1: Notifica.
0: Io per esempio non ho più l'orologio e l'ora la
1: guardo. No, ma al di là del guardare l'ora, magari lo si accende per controllare che ci siano notifiche, ok, non ci sono, spengo. Quindi non si accende solo quando lui vibra. E questa secondo me è anche la cosa strana, cioè proprio come se fosse un impulso, no? Quello di controllare sempre. Cioè,
0: lo stai dicendo in senso negativo?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: io per esempio quando sono a casa che devo fare qualcosa, comunque lo tengo sempre lontano. Perché
0: sennò
1: un po',
0: tu sei bravo.
1: Un po' ti richiama, ti tira dentro,
0: ti tenta,
1: allora,
0: come
1: sì.
0: Il genio della lampada.
1: Sì.
0: Mi sa che è un buon metodo. Io mi sono detto che devo provare a farlo durante le vacanze, ecco, proprio di abbandonarlo fisicamente da qualche parte in casa per non poterlo più avere tra le scatole. Sennò in effetti la tentazione è molto forte ultimamente, anche ahimè tra noi adulti.
1: Eh sì, infatti, perché secondo me non si guarda sempre quando c'è qualcosa, magari ti arriva una telefonata, a volte è giusto
0: solo per
1: accendere.
0: A parte che telefonate non so voi, ma io...
1: No, ormai sono solo messaggi.
0: Esatto, messaggi, pochissime telefonate, appunto, giusto?
2: Call center.
0: Bravissimo, no, mi ero dimenticato le chiamate importanti del mezzogiorno. Call center 06 o 02.
1: Sì, sì.
0: Poi no, le altre persone, l'unica chiamata al cellulare che ricevo è casa, i miei genitori che mi chiamano al telefono o al cellulare, nonostante abbia anche la linea fissa a casa, però per provare il brivido di sentirsi moderni.
1: Ma perché
0: moderni,
1: loro non usano il telefonino,
0: loro
1: non mandano i messaggi?
0: Sì, ovviamente.
1: Ecco, vedi,
0: certo,
1: come i miei,
0: sì, sì,
1: uguale.
0: Sì. Però loro avrebbero, cioè nel caso dei miei avrebbero anche la possibilità, visto che ho la linea fissa a casa, di chiamarmi a casa da telefono fisso loro a telefono fisso.
1: Ma è cambiata un po' la mentalità, perché adesso non voglio allargare troppo il tema, però è diventato come se fosse un cercapersone. Io
0: quindi
1: ti chiamo, so che...
0: Mattia.
1: Capito, io so che ti chiamo sul telefonino e tu mi rispondi perché ce l'hai con te. Non è più come prima.
0: Comunque l'altro dato.
2: Comunque ti accorgerai quando avrai quando la tua pargola sarà.
0: Sarò io a
2: adolescente, tu vedrai che vivrà. Oddio, per come sta andando il mondo da qui a 14 anni. Può essere che
0: cambi tutto.
2: Sì, ci sarà qualcosa, i cellulari saranno già.
1: Le metto
0: il microchip sotto pelle.
2: Ma non lo so, comunque sapere che se fosse un figlio grande di adesso, hanno sempre il cellulare in mano. Ma quando li chiami mai.
0: Io faccio parte,
1: giusto,
0: di questa categoria.
2: È vero. Mai. È una cosa. Sì,
0: ma invece voi per caso avete la linea fissa a casa?
2: Non più.
0: Perché io ce l'ho ancora per motivi che dovevo, cioè mi hanno costretto a farla per avere piattaforme e altro. Io credo che da quando mi sono sposato, cioè praticamente avrò ricevuto forse una chiamata di un call center che poi ha capito che non rispondeva mai nessuno. Credo di non averlo mai utilizzato.
1: Sì, uguale, anch'io.
0: Zero.
1: Sì,
0: zero.
1: Sì.
2: No, io non ce l'ho più da anni.
0: Infatti sto meditando se trovo un altro modo per avere accesso alle piattaforme senza quello, di togliere anche quello. A parte che, come dico sempre, poi ascoltiamo una canzone se andiamo troppo lunghi.
1: Sì.
0: Ho già detto al lato interista della mia famiglia che io da settembre non ho più la necessità di vedere la mia squadra del cuore giocare. Quindi, se vuole fare l'abbonamento da Zon, lo faccia pure.
2: Comprensibile istinto di conservazione, ti capisco.
1: Ti racconto, allora sarò io a raccontarti le gesta dei tuoi beniamini.
0: Benissimo.
1: In maniera equidistante.
0: Ok, benissimo. Grazie, Randall. L'hai chiamato, però arriva Jovanotti insieme ad Alfa, che ha fatto una canzone.

0: guarda cosa ti dico, Randall, visto sì. che me l'hai menata con questa storia della canzone di Jovanotti. Da un Jovanotti a uno che secondo me è il suo erede. Per questo che hanno fatto il duetto.
1: Dici?
0: Sì, secondo me è un buon candidato, però non lo so. Vabbè,
1: staremo a vedere.
0: Vabbè, erano Jovanotti e Alfa. Torniamo però alla questione dei mondiali, perché magari voi lo sapete, io me lo sono sempre chiesto, ma non ho mai avuto lo sbattimento. Cioè, ha intuito, ho pensato, non ho mai avuto lo sbattimento di andare a controllare perché i calciatori, ma anche nel campionato di Serie A, molti di loro hanno i calzettoni tagliati dietro.
1: Cioè allora, guarda, io non lo so, se non interessa a nessuno, ma lo dirò comunque.
0: Sì.
1: Quando giocavo io tenevo i calzettoni abbassati perché ce li aveva Mariolino Corso.
0: Chi è Mariolino Corso?
1: Come, chi è Mariolino Corso? Questa è la storia del calcio italiano.
0: Ragazzi, devi...
2: Vabbè, mi vedo costretto a escludere...
1: Viva tutta la radio stasera, finisce qui, è stato un piacere tornare. Vabbè.
2: No, ve lo spiego io, perché sono anziano.
1: Ecco.
2: Allora, il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede... Ecco, speriamo che...
0: Noi abbiamo nel frattempo qua in diretta la luce che...
2: Se no ci sono dei blackout.
0: Ah, ok.
2: Adesso vedo che questa sarà la luce, per cui...
0: Se non ci sentite più, sappiate che è per questo.
2: Comunque, prevede che i calzettoni a molti calciatori da infastidisce questa cosa. Per cui strappano la parte posteriore perché il polpaccio non sia costretto dalla...
1: Giusto.
2: Perché il
0: sì, è quello, infatti
2: stringe il polpaccio. E peraltro l'arbitro ti sanziona se hai i calzettoni. Infatti, concorso chiudevano un occhio, ma il regolamento, anzi, dagli anni credo dagli anni 80 è obbligatorio che ci siano i parastinchi.
1: Mm-hmm, sì.
2: Soprattutto nelle
0: categorie minori,
2: categorie giovanili, ma anche è obbligatorio proprio per evitare infortuni gravi, tutti, per cui il calzettone è indispensabile. Qui continuano a saltare,
0: sono i fantasmi. Speriamo, no, comunque la notizia che stavo dando è proprio questa, cioè che in realtà alcuni calciatori hanno manifestato insomma una certa scomodità, sentono il polpaccio troppo stretto, e le federazioni, ma anche durante i mondiali, la FIFA ha concesso appunto di poterli strappare sul retro per avere maggior comfort. Io mi chiedo, ma non si potevano fare, visto che sono guadagnano fior fior di miliardi e le squadre comunque hanno fior fior di sponsor, fare dei calzettoni un po' più elastici, mettiamola così, non lo so.
2: Credo che sia anche proprio una questione
0: di abitudine, tu
2: sì,
0: dici?
2: Sì, credo di sì, perché in effetti con le tecnologie sui materiali che ci sono adesso, credo che non sia un problema avere un calzettone che non... Però proprio per il fatto che devi tenere il parastinco, secondo me ci vuole anche una certa consistenza del calzettone.
0: Perché certo, se no giustamente balla in giro.
2: E quindi probabilmente c'è quel motivo lì, per cui lo strappano per quello.
1: Ma non è che qualcuno lo fa proprio perché fa un po' figo?
0: C'ho anche quel sospetto, sicuro. Comunque è arrivato il momento di accetta un consiglio, la rubrica che vi consiglia una canzone da ascoltare.
1: Siccome Tommaso Paradiso e Jovanotti ce li siamo già giocati,
0: no,
1: chi ci consigli?
0: Scherzo, siccome... Ma come ha detto Andrea prima, siamo entrati ufficialmente nell'estate, ve lo dico proprio come è accaduto. Di solito ci penso prima della puntata. Oggi sono venuto qui, ho cercato un po' così, ho trovato la prima canzone che mi è apparsa, è Summertime, e ho detto ci ascoltiamo Summertime, per cui ora ce la sentiamo.

0: Una canzone molto rilassante, no?
1: Molto estiva come la intendiamo noi.
0: Rilassante per chi magari ha già la palpebra che cala alle ore.
1: Quindi ci siamo giocati un po' di spettatori, forse. No, anche e per... anche un ospite vi siete giocati questa canzone.
0: Veramente?
1: No, sto scherzando.
0: Allora, siamo ormai in realtà già agli sgoccioli, perché mancano pochi minuti alla fine. Io devo ricordare alcune cose innanzitutto, perché sono sai Andrea che sono andato a farmi una ricerca approfondita, visto che la scorsa volta eravamo impreparati da curiosi quali siamo stati, abbiamo chiesto all'ospite di sto concorso di Saranno Famosi, le cui iscrizioni peraltro chiudono la prossima settimana, e la novità di quest'anno è la doppia categoria, cioè c'è la categoria giovani e c'è la categoria insomma
1: senior.
0: Più grandi, sì, come The Voice, no? Mettiamola, esatto. Mettiamola così. Non so quando finisca.
2: Aspetta, posso andare anch'io?
0: Aperta a tutti, poi noi magari come radio, essendo comunque coinvolti.
2: Ragazzi, io stono anche quando suono il campanello.
0: Pensa Randall che all'ospite che avevamo settimana scorsa, Andrea, ha confidato di non essere potuto andare a vedere la finale di questo concorso perché era allo stadio a vedere l'Inter.
1: Che partita?
2: Non mi ricordo, ma sicuramente lo vado a vedere l'Inter, cioè, non mi ricordo quale fosse.
1: No, per sapere se ne era valsa la pena oppure no.
2: L'anno scorso quasi sempre
1: valsa
0: la pena. E no, comunque, a parte questo, davvero per ricordare che sui nostri social, perché ogni tanto è giusto anche ricordare queste cose, entro il 5 luglio, quindi avete ancora una decina di giorni, diciamo così, avete la possibilità, se siete bravi a cantare o se non siete bravi ma ci credete particolarmente, se siete dei cantanti solisti oppure delle band, di candidarvi, di compilare il form e provare poi le varie fasi, le varie selezioni per poter arrivare alla fase finale di Saranno Famosi, che darà, come lo scorso anno con Lidia Cella che salutiamo, la possibilità al vincitore di incidere una propria canzone in un brano, in uno studio, scusate, di registrazione. Per cui questo è, se conosci qualcuno, Randall, diffondi la voce, va bene?
1: Conosco qualcuno, ma stona anche quando suono al campanello.
0: Quindi non puoi consigliarla ad Andrea.
1: Allora no.
0: Dobbiamo trovare qualcun altro. Io direi che continuiamo con la musica, prima dei saluti davvero finali, arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: siamo arrivati ai saluti alle 21:56 minuti, è già terminata diciamo quest'ora che è volata di Viva Tutto alla radio. L'appuntamento è a lunedì prossimo, perché sarà l'ultima puntata di questa stagione. Oggi era la 30ª, ne abbiamo fatte, se facciamo anche la prossima, 31.
1: Hai fatto 30, se fai posso 31, far la battuta, fai 31,
0: ci sta,
1: no?
0: Ci sta, era quello che volevo. Poi ci saluteremo appunto per le vacanze. Noi ricordiamo ovviamente che domenica andrà in onda la puntata di oggi dalle 13 alle 14 sempre su Radio Orizzonti Blu, puntata che trovate anche già da domani direttamente sul sito radioorizzonti.eu, cercate Viva Tutto alla radio, la sezione podcast. Tra l'altro una cosa che non diciamo mai è che c'è anche su, adesso siamo su tutte le piattaforme, quindi Spotify, quindi Radio Orizzonti, tutti i programmi sono sulle varie piattaforme streaming, quindi potete ascoltare anche da lì. L'appuntamento per il gran finale è a lunedì prossimo. Io ringrazio Randall.
1: Grazie a te di avermi invitato un'altra volta dopo quei 2 anni fantastici.
0: Esatto, ringrazio Andrea.
2: Ciao, grazie a tutti, buona serata.
0: Auguriamo a tutti buonanotte o buon pomeriggio per chi ci ascolterà domenica. Un saluto e a lunedì prossimo. Ciao.
1: Ciao.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

sguardo si perdeva nel mondo, percepiva da lontano un richiamo, l'eco di una questione silenziosa.

l'inverno, sì, col freddo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo, è

Amo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mai?

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.